0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: fun.
1: Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: mare, a Pescara,
1: sì,
0: finte le cose. A casa mia si parlava dei reali d'Inghilterra e di quello che è successo al povero principino Harry.
1: Sì, è tornato il gelo in casa
0: perché
1: casa
0: prima
1: reale.
0: È stato invitato e poi è stato revocato l'invito perché sarebbe arrivata troppo tardi la risposta.
1: È un pasticcio organizzativo, i ben informati dicono

0: TV, la nostra sera, perché sono le facce degli ascoltatori. Io me li guardo con orgoglio sempre, no? Perché dico, queste persone sono state carine, ci hanno mandato il video all'inizio, appena abbiamo fatto ascoltare la sigla, e poi adesso sono finiti nel video e sono lì, pietrificati.
1: Sono lì
0: nostro
1: che
0: video,
1: appartengono un po' alla nostra storia e sono parte della sigla. Ma Pippo, salutiamo pure Enzo e Antonietta, che sono gli ascoltatori che questa mattina all'alba
0: carini
1: si sono svegliati.
0: Ci hanno aspettati qui in via Sgambati.
1: Sì,
0: Enzo
1: sì
0: e Antonietta da Campobasso. E adesso sono andati via e noi li ringraziamo tantissimo. Erano qui da un po' di tempo già ad aspettare noi. Avevano addirittura pensato a un certo punto che noi entrassimo da un altro varco.
1: Ha detto forse c'è
0: quindi
1: un altro ingresso.
0: Stavano studiando le strategie, forse loro entrano da un altro ingresso.
1: No, sì. Hanno detto proprio così, fanno il loro ingresso da un'altra parte.
0: Allora Adriana in realtà ha fatto studiare alla radio un'apertura laterale perché non vuole passare qui dall'ingresso principale, altrimenti l'aspetta.
1: Capricci da
0: star. La mattina non vuole incontrare i fans che vengono a trovarci
1: che
0: qua
1: vengono
0: fuori.
1: Qui fuori in via Sgambati. Comunque, tornando al principe Harry, alla fine lui è lì in Gran Bretagna, ma pare abbia dovuto organizzarsi con un albergo. Le chiavi di Buckingham Palace, di tutte le residenze reali, sono chiuse.
0: Sì, perché hai risposto troppo tardi.
1: Hai risposto tardi, pasticcio organizzativo, abbiamo bisogno di personale e non possiamo più ospitarti.
0: Ma perché? Harry, ma scusami, io mi chiedo una cosa. Secondo te, padre e figlio?
1: Sì.
0: Come fa? Cioè, si danno del lei?
1: Secondo me adesso non si parlano proprio più.
0: No, ma se l'hanno invitato penso
1: non
0: che
1: si parlano
0: parli,
1: più
0: no.
1: Perché tu parli... Allora, tu da genitore,
0: allora,
1: non sei genitore.
0: William e il padre si parlano?
1: Beh, credo di sì.
0: Esatto, e come si parlano? Si parlano come parla Pica col padre. Papà,
1: non credo.
0: Un bagno.
1: Non credo,
0: oh,
1: non credo.
0: Dice... come si dice papà?
2: Daddy.
0: Good
1: credo,
0: morning.
1: Daddy. Troppo confidenziale.
0: How are you today? Troppo confidenziale.
1: Troppo confidenziale.
0: Lo chiama King.
1: Troppo confidenziale.
0: King in sto ca...
1: No.
0: Non so come lo chiama.
1: Comunque, tornando
0: però
1: ad Harry...
0: come si fa, dai? C'è un figlio che ti viene a trovare, te lo deve far sapere.
1: No, un figlio che ha raccontato tutti i fatti, i fattacci
2: reali.
1: Comunque,
2: di solito è Her Majesty. Sua maestà.
0: Her Majesty. Her Majesty.
1: No, non
0: sì,
1: credo.
0: Sì. Fica,
1: credo...
0: sei senza voce, te la sei giocata anche stanotte. Vabbè.
1: No, comunque, uno che ha raccontato, spifferato tutti i fatti reali in una serie TV e in un libro, è secondo me qualcosa c'è un po' di gelo.
0: Questo
1: comunque
0: è arrivato tardi con la risposta e il papà gli ha detto: senti Harry, non è cosa,
1: non puoi venire. Gli è stato detto, in realtà non gliel'ha detto proprio Riccardo, da questa cosa qua vogliamo capire, ci siamo un po' interrogati, voi siete usciti di casa, ok, benissimo, conservate le chiavi di casa dei vostri genitori, cioè
0: sì, a
1: quelli
0: tua,
1: che sono in vita,
0: c'è
1: ovviamente
0: un protocollo?
1: No, non c'è nessun protocollo, però per esempio io ho sempre le chiavi.
0: Avrei visto Alfonso, tuo padre, stamattina col
1: sì
0: pinocchietto.
1: Ah, sì, sì.
0: Fa parte del protocollo il pinocchietto?
1: Fa parte del protocollo estivo. Del protocollo estivo. Pinocchietti c'aveva anche il sandalo.
0: Non l'ho notato quello.
1: E la canotta.
0: No, meno male, perché
1: poverino,
0: sennò sarei svenuto.
1: Ha fatto una levatata.
0: Già era abbastanza.
1: Voi avete le chiavi di casa dei vostri genitori? Cioè quando andate a trovare i vostri genitori o il papà o la mamma,
0: cioè, dovete
1: aprite
0: chiedere il
1: con
0: permesso
1: le chiavi oppure dovete avvisare oppure dovete citofonare? Io entro con le chiavi e basta. Però
0: allora,
1: ogni tanto mi rendo conto di essere un po' invadente perché forse stanno facendo altro.
0: Una mia cara amica che tu conosci,
1: sì,
0: insomma Velleda, quando i figli adesso vivono a Milano,
1: sì,
0: entrambi, perché insomma studiano là, uno lavora già là, lei ha detto che quando tornano a casa devono stare con due piedi in una scarpa perché seppur graditi sono comunque ospiti.
1: Ah, sono
0: così
1: ospiti
0: dice,
1: perché sono usciti
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, sì, adesso sono usciti fuori di casa.
1: Vedi?
0: Quando vengono a casa sono graditi ma comunque ospiti.
1: Beh, ci piacerebbe confrontarci con voi su questo argomento al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: Cry.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Torniamo al 1974, Bob Marley and the Wailers con No Woman, No Cry.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Adriana, tu non dovresti avere la chiave di casa dei tuoi genitori. Non dovresti entrare
1: quando
0: ti pare.
1: Ce le ho, non le ho mai lasciate. Non le ho mai ho la chiave del telecomando esterno, chiavi di casa, chiavi del cancelletto. Solo le chiavi del garage mi mancano al momento.
0: Il principe Carlo e Camilla, io credo che copulino ancora. E quindi è giusto che non dia le chiavi a Harry. Tuo padre e tua madre, tuo padre ancora dice che la prostata gli tira, gli funziona ancora.
1: Sì, e questo che c'entra sempre con le chiavi?
0: Ma le chiavi, tu arrivi, entri in casa e magari li trovi.
1: Ma io non
0: stanno
1: arrivo.
0: Facendo un giochino, un trenino nel corridoio. Peppino mi diceva che li fa con sua moglie.
1: I trenini?
0: Sì, nei corridoi di casa.
1: Ah, bello, interessante.
0: Poi anche con Renata fa il trenino. Cioè, fa dei giochini che tu perché devi andare a vedere, a spiare?
1: No, però io vado in orari strategici quando so che è tutto tranquillo, tutto regolare.
0: Luisella allora mi diceva che lei al figlio ha tolto le chiavi di casa perché quando arriva lei deve insomma mettersi un attimo in ordine perché può essere
1: certo, questo attiene molto al carattere dei genitori secondo me.
0: Sentiamo un
1: toglierle
0: po'
1: o dargliele le chiavi o lasciargliele le chiavi, sentiamo.
2: Ciao, io avevo le chiavi dei miei genitori, poi dopo hanno cambiato il portoncino d'ingresso
0: vedi
2: parecchi anni dopo e le chiavi nuove non le ho,
0: non le hanno,
1: non te le hanno più date.
0: Non gliele hanno date, spesso si prendono anche per sicurezza, giusto? Dovremmo avere al telefono qualcuno, vediamo chi c'è in linea al nostro 347 490 00.
1: Buongiorno.
0: Arrivano tanti
3: ciao ragazzi, che bello sentirvi.
1: Oh, piacere tutto nostro, da Monza Brianza, come stai?
3: Tutto bene, voi?
0: Tutto
1: bene. Bene, bene,
0: e allora dici di questa storia delle chiavi di casa. Tu intanto sei già mamma o sei solo figlia al momento?
3: No, no, al momento solo figlia.
0: Solo figlia.
3: Io praticamente ho le chiavi di casa anche della casa vecchia dove abitavano i miei, dove hanno vissuto per una vita. Mm-hmm. Casa data dentro, quindi inabitata, nel senso non le ho mai più restituite e ce le ho lì nel mio portachiavi a casa.
0: Ma quando ci vai a casa dei tuoi, entri senza bussare, tipo così, oppure gli avvisi, guarda sto venendo a casa?
3: Ma dipende, ma i miei meno male sono quasi sempre a casa e ci puoi andare anche tu Pippo se vuoi, nel senso.
0: Ah, cioè ci vado io, vado a trovare i tuoi.
3: Mi presenti? Per entrare anche a te.
0: Ah, grazie, che carini. Grazie.
1: Citofoni e via, e sei dentro. Sì, giusto? Un po' come succedeva ai vecchi tempi, no?
3: Esatto.
1: Quando arrivavano le visite a casa.
0: Non è un po' un'invasione della privacy se tu arrivi a casa dei tuoi mentre sono lì loro, cioè, che ne so?
3: Ma no, ma i miei hanno più di 70 anni.
0: Non hanno privacy a 70 anni?
3: No, vabbè, ma al massimo li troviamo che sono lì a giocare a carte.
0: Al massimo li troviamo a giocare?
1: No, però è vero.
0: Ma io adesso vorrei chiamare tutte le coppie di settantenni e vedere se giocano solo a carte ancora.
1: Beh,
0: tu stai offendendo la virilità dei settantenni.
3: Ma che offendendo. Se fosse mia madre si metterebbe a ridere, mi direbbe poveretta.
1: No, comunque Simona, non so, tu percepisci questa cosa come un gesto d'affetto? A volte io lo percepisco con i miei, cioè io entro con le chiavi, per loro sono ancora dentro, non sono mai andata via, quindi
3: esatto,
1: non
3: sì,
1: invadenza,
3: sì.
1: Ma affetto, è vero?
3: Sì, bravissima.
0: Io la trovo invadenza.
1: E poi uno deve tenerle le chiavi di casa.
0: Tu e Simona siete tutte e due invadenti.
1: No, invece è quel distacco che non hai mai voluto accettare, quel distacco che in fondo non c'è mai stato, no?
3: Esatto.
1: E quindi vai con le chiavi di casa dei genitori.
0: Da quanti anni vivi separatamente dalla tua famiglia, Simo?
3: Da 8 anni.
0: Da 8 e ancora c'ha le chiavi e entra quando vuole. Vedi.
3: Sì.
1: Bello, ci piace, ci piace. In un universo parallelo delle famiglie che funzionano, io immagino proprio questa dinamica qua.
4: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Kiss Kiss.

0: Non ho voglia, ho mal di testa e non mi va.
1: Pippo, che puoi pretendere Pippo, sempre? Io ti faccio arrestare. Ti
0: vuoi
1: faccio
0: fare come
1: arrestare.
0: La donna di Livorno?
1: Ma sì, questa signora. Il marito torna, faceva caldo, era stanco.
0: E questa guarda. Ma Adriana è la stessa cosa, la signora ha sempre una voglia. Io non ho voglia, ho mal di testa, fa caldo.
1: Mamma,
0: rilassati. C'ha questo ormone sempre a mille. Boom boom boom boom.
1: E comunque è accaduto realmente, non stiamo romanzando. A Livorno, quest'uomo torna da lavoro, faceva caldo, probabilmente era stanco. Non gli andava di fare nessuna attività sudombelicale. La moglie cosa fa? Chiama la polizia.
0: Ha fatto
1: io avrei
0: male,
1: voluto sentirla, cioè, la telefonata.
0: Capito. Se voi non avete voglia e avete mal di testa e avete qua, è normale. Se non abbiamo voglia noi, o dovete sparlare di noi e dire le peggio cose.
1: Allora, in un
0: addirittura
1: universo.
0: Addirittura chiamate la polizia e tu hai detto anche ha fatto bene.
1: Sì, ha fatto
0: ma
1: bene.
0: Ma come ti permetti?
1: Solo perché la donna non può essere rifiutata. E la donna, quando riceve un rifiuto, è un dramma, una tragedia. Ora parliamo ad un universo che non si offende. Però la verità. Quando tu rifiuti l'uomo, beh, sei ancora nella norma.
0: Esatto.
1: Quando
0: se
1: però
0: l'uomo,
1: è l'uomo
0: rifiuta,
1: a rifiutare la donna,
0: questa chiama la polizia, ragazzi.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Trovo
1: o
0: veramente
1: chiama la polizia,
0: indecente il comportamento di questa donna.
1: O chiama il chirurgo estetico, perché voi non sapete i danni che fate alla nostra autostima, Pippo.
0: Ma non è vero, ma può darsi che lui l'altra sera sia uscito con un'altra.
1: Appunto,
0: e poi era stanco e non aveva voglia di riprendere.
1: Quindi, cari uomini, quando rifiutate la vostra partner, dovete saperlo. Innescate tutta una serie di meccanismi a catena. E quindi questa signora di Livorno ha pensato bene di chiamare la polizia. Avrei voluto sentire la telefonata con la polizia.
0: Io trovo una cosa. Infatti, che
1: scusi?
0: Dice? Questa che scusa. Scusi, mio marito non me lo dà stasera, che devo fare?
1: Mio marito?
0: Chi stasera non può.
1: No! Ma era a Livorno, io credo
0: Livorno.
1: Che parli in un altro dialetto.
0: Mio marito è un bischero, stasera non vuole trombare. La poliziotta o il poliziotto dall'altra parte cosa hanno risposto?
1: Non ho proprio idea. Allora, per esempio, Claudio dice: è vero. Quando mi capita di rifiutare mia moglie, apriti cielo. La prima domanda che mi fa è: hai un'altra? Vedi che è così?
0: Vedi?
1: Grazie Claudio per il messaggio.
0: Sì, sì, è sempre così. Se tu, uomo, non hai voglia, hai un'altra, non sei buono, hai problemi.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno Kiss. Io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Vedi?
2: Come devo fare?
0: Che deve fare? Deve chiamare la polizia ogni giorno. Vedi,
1: vedi?
0: Che è toscano pure lui. Io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Viene percepita come una cosa un po' più normale.
0: Cari ascoltatori, diteci voi. Adriana dice che lei, la signora, ha fatto benissimo, perché non esiste che un uomo possa tirarsi indietro se una donna fa delle avance. E invece esiste che la donna possa tirarsi indietro.
1: Vabbè, sì.
0: Perché voi avete mal di testa.
1: Vabbè, abbiamo le nostre cose ormonali, abbiamo le nostre situazioni. Invece l'uomo deve essere sempre.
0: Ma che stai?
1: Pronto.
0: Ma che mentalità è?
1: È una mentalità
0: ma
1: molto arretrata.
0: Ma proprio da me. Da medioevo.
1: Una mentalità
3: ciao,
1: che in tanti
3: Pippo,
1: confermano.
3: Ciao Adriana,
1: ciao.
3: Perché a me non succede mai?
0: Vedi, non succede, ma a molti uomini si stanno lamentando, che dice: ma mia moglie non avrebbe bisogno di chiamare la polizia, perché se mi facesse delle avance accetterei volentieri.
1: Appunto,
0: ma non me
1: appunto.
0: Le fa, prego.
4: Radio che scherzi. E io cosa devo dire? Devo chiamare l'esercito? Sono messo male anche io, e quindi cosa devo fare? Mi devo sparare? Ciao a tutti.
0: Allora,
1: non lo so cosa
0: scritto,
1: dovete
0: il poliziotto
1: fare.
0: Avrebbe dovuto rispondere: vengo io e te lo do.
1: Ah.
0: Ma cos'è? Ma perché?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Adriana. Non si fa così. Allora, se io cerco mia moglie non mi vuole, devo denunciarla?
0: Bravo.
5: No, dai. È assurdo, ma come stava sta donna? Oh, kiss kiss a tutti.
0: Era molto kiss kiss.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Cristian D'Arezzo.
0: Ciao Cristian.
6: Ma scusate, fatemi capire un po', e quando veniamo rifiutati noi?
0: Bravo. No, non possiamo chiamare la polizia, sennò la polizia dice: ma lei, io l'arresto. Che sta dicendo?
1: È inutile girarci intorno.
0: Ma
1: un po' funziona così.
0: Ma no, ci dobbiamo girare intorno.
1: L'uomo
0: perché tu
1: è
0: continui...
1: più abituato al rifiuto, lo accetta, lo incamera meglio rispetto ad una donna.
0: Volete sapere
1: che si
0: come ha fatto?
1: Proprio tradita.
0: Vuoi far vedere agli ascoltatori come ha fatto? Ha fatto buono. Come hai detto?
1: Mamma mia, ha fatto buono.
0: Ma che è sta roba?
1: Allora, se l'uomo ha il portafoglio gonfio, scrivano, può fare quello che vuole. Ma che significa? No, ma questo non ha nulla a che vedere.
7: Ciao,
1: con lo status
7: Alessandra,
1: economico. Ciao Alessandra.
7: Ma vogliamo normalizzare il fatto che anche in una coppia di persone affiatate che si piacciono, si amano, eccetera,
0: brava,
7: può succedere tranquillamente che non ci sia la minima voglia di fare sesso?
0: Ma bravissima, normalizziamo.
7: Sempre voglia di fare sesso, scusatemi.
0: Una che dice una cosa veramente è giusto. Normalizziamo il fatto che oggi non ho voglia io, fa caldo, domani non ho voglia tu. Non è che se non hai voglia tu va bene, ma se non ho voglia io devi chiamare la polizia. Ma è gravissimo.
8: Pippo, Adriana, buongiorno. Alessandro da Roma. A me non succede mai perché mia moglie dorme perennemente su un lato, ma l'opposto del mio, quindi il rifiuto già è in partenza. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Ti mette già in posizione di rifiuto.
9: C'è stato un periodo che facevo sempre tardi la sera e dicevo mille bugie. Una sola volta gli ho detto la verità, non mi ha creduto. Era una sera, ero verso mezzanotte e mezza e mi ha chiesto, ecco, la solita storia. Dove sei stato? E io ho detto la verità, sono stato con una ragazza, abbiamo fatto cose dell'altro mondo, ci siamo strusciati, ci siamo baciati, eccetera. Gira le spalle e va via. Si sembra un solito scemo.
1: Questa è una barzelletta. Che
0: è una barzelletta molto divertente.
1: È tanto parte della realtà, devo dire. Se voglio che schizzi la musica più bella, questo pezzo è pazzesco. Kevin Little, Turn Me On.

0: allergica alle bicocche?
1: Io? No,
0: sì,
1: non credo.
0: Non sei allergica?
1: Come la signora.
0: Come la signora che è stata pubblicata sui profili social di Radio Kiss Kiss.
1: Bene, trovate lo scherzo che ha fatto la signora, molto simpatica.
0: E più tardi, verso le 9:10, facciamo un altro scherzo.
1: Quindi, mi raccomando, vale la pena seguirci
0: che vale
1: fino
0: la pena
1: alla
0: seguire.
1: Fine.
0: Secondo me quello di oggi vale la pena veramente seguirlo.
1: Quindi, però adesso, Pippo, c'è un appuntamento importante.
0: Ah,
1: lo sai che non possiamo procedere nel corso della giornata se non consultiamo lo zodiaco e le stelle.
0: Lo zodiaco oggi ha detto per esempio ad Adriana di venire in radio seminuda e lei l'ha ascoltato attentamente.
1: No, ho messo una striscia di pelle.
0: Hai due
1: qui
0: strisce
1: centrale,
0: diciamo,
1: e
0: che ti coprono
1: di sotto.
0: Che coprono la parte, però
1: allora,
0: poi le altre parti sono ben visibili,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. Allora sentiamo.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Oh, sentiamo a chi parlano le stelle oggi.
1: Al segno del cancro.
0: Allora, vediamo quanti cancro ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei del cancro, scrivi presente, così vediamo se è un segno che frequenta il Pippo Pelo Show.
1: Allora, sì, anche il nostro amministratore delegato è nato sotto il segno del cancro, Fabio Ruselli Tubelli.
0: Sì, questa si chiama la leccatina di Deretano al capo.
1: Noi abbiamo fatto gli auguri, gliel'hanno fatti Alfio e Ciro nel loro programma e quindi anche noi non potevamo presenti all'appello.
0: Devi chiedere un aumento in questi giorni?
1: No. Ah, l'anno prossimo. L'anno prossimo. Allora, cari amici, voi siete un segno d'acqua governato dalla luna, il che vi rende profondamente emotivi, empatici e campioni del mondo di nostalgia.
0: Okay.
1: Questa settimana il sole brilla ancora nel vostro cielo e vi regala una marcia in più. Sul lavoro siete super protettivi con i vostri colleghi, praticamente i mammi dell'ufficio, ma occhio a non prendervela troppo se qualcuno critica un vostro progetto. Non è affatto un attacco personale. In amore, le stelle vi vogliono super romantici, visto che non lo siete da un po', e vi vogliono un po' come film strappalacrime sul divano.
3: Sì.
1: Se siete in coppia, preparatevi a coccole infinite.
3: Sì.
1: Allora, mica dove è casato.
0: Finito sto oroscopo.
1: Se
0: ancora
1: siete single, invece, il vostro sguardo da cucciolo indifeso farà strage di cuori. Allora, diamo un bel 8 al segno del cancro per questa settimana e un bel 4 invece, perché se qualcuno vi risponde con un messaggio secco e senza emoji, voi vi arrabbiate.
0: Ah, vedi?
1: Okay? Vuole sempre manifestazioni.
0: L'emoji ci vuole sempre.
1: Vuole sempre manifestazioni d'amore e d'affetto.
0: Anche il ti voglio bene o ti amo deve essere accompagnato dal cuore o dal bacio, che ne
1: so. Secondo me il ti amo e il ti voglio bene no.
0: No, non
1: Ma
0: c'è bisogno.
1: Ma tutto il resto sì. No, tutto non c'è bisogno di arricchire.
0: No, tipo stasera vieni presto.
1: Allora l'occhiolino. No, adesso dobbiamo fare una puntata sulle emoji. Adesso io metto sempre quella nel laghetto, cioè con la testa chinata sulla destra che è in un laghetto. Che significa?
0: Perché la metti?
1: La metto sempre perché mi dà un senso di tenerezza. Sciogliendo.
0: Ah, ti stai sciogliendo.
1: Va bene, segno del cancro all'appello. Datemi
0: allora,
1: come sempre i vostri
0: feedback. Allora, ce ne sono tantissimi, no? Che hanno mandato messaggi qui in radio, quindi è un segno, devo dire, che frequenta molto il nostro programma. Quindi, cari amici del cancro, se siete soddisfatti, fateci sapere. Se chiedete il rimborso, vi prometto che ve lo faccio avere io attraverso i legali della radio e Adriana poi paga, diciamo, quello che deve dare. Grazie.
4: Sì. È mosso.
0: Esatto.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Allora, cari amici, Adriana è soddisfacente. Questo è il giudizio medio degli ascoltatori del segno del cancro.
1: Del 50, qualcosa c'è, non c'è.
2: Vabbè, ma come però... sempre, non è che noi prevediamo il futuro, però consultiamo le stelle e poi tu capisci quello
0: ma
2: che vuoi.
0: Ma tu in genere queste stelle a che ora le consulti?
2: Beh, dipende, Pippo, ci lavoro tutto il giorno.
0: Ah, beh, secondo me ieri le hai consultate un po' tardi, dopo mangiato.
2: Allora, andiamo indietro nel tempo, 1963, The Beach Boys con Surfing USA.

0: Io probabilmente mentre ascoltavo Surfing USA volevo dire che siamo quasi pronti per le news, no?
1: Tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Aprea ad aggiornare l'attualità e vi aspettiamo ovviamente.
0: Aspetto 2 secondi e mi arriva il messaggio di mia cugina.
1: Perché?
0: Ho una cugina che si chiama Daniela, che tu conosci, che è grande fan di Alessandra Aprea.
1: Ah, ok.
0: Lei
1: okay.
0: Quando sente il notiziario di Alessandra puntualmente mi manda un messaggio: che meraviglia quando Alessandra Aprea fa il notiziario.
1: Ha una bellissima voce ed è anche molto carina, è stata con noi più volte durante le tappe del Kiss Kiss Way a Torino, quindi la salutiamo e la ringraziamo per tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. E noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, come sempre la nostra seconda ora, ci trovate anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158.
0: Radio Kiss Kiss. Stamattina siete con il Pippo per lo show, come dal lunedì al venerdì, come diceva Adriana, dalle 7 alle 9. E Adriana, adesso di cosa ci occupiamo?
1: Ah, del gelato, Pippo.
0: Del
1: da quanto tempo non mangi un gelato?
0: Esattamente, io amo il gelato e l'ho mangiato l'ultima volta l'altro ieri pomeriggio, perché sono andato a salutare mio fratello Maurizio, che era arrivato.
1: Sì.
0: Appena mi ha aperto la porta, mi ha aperto con un gelato, quello con il biscotto.
1: Ma quello artigianale, ovviamente.
0: Ora non lo producono più, si chiamava Camillino una volta, adesso lo fanno altre aziende. Ma è sempre il doppio biscotto con al centro
1: parliamo
0: gelato
1: di quelli,
0: alla vaniglia,
1: di quelli confezionati,
0: quelli confezionati.
1: Alla vaniglia o al cioccolato bianco, dipende.
0: No, quello era bianco, era la vaniglia.
2: Che fior
0: no.
2: di latte di solito.
0: C'è anche fior di latte. Sì.
1: Crema un po' più giallo. Perché parliamo di gelato? Perché c'è un'altra bella notizia che riguarda il bel paese, che riguarda l'Italia. Il gelato è al primo posto nella classifica mondiale ad essere quello più gradito, ovviamente in tutto il globo, ma quello italiano. Cioè, quindi il gelato italiano continua a conquistare il mondo intero.
0: Allora, io ho sempre amato il gelato, quello artigianale, no? Che vai al bar, te lo mettono sul cono, nella brioche. C'è un bar dalle mie parti che fa una brioche che voi conoscete molto bene.
1: Sì, certo.
0: E quando venite a Salerno ne fate incetta spesso, passate di là.
1: È una cosa che io posso definire come scostumata.
0: Sì.
1: Una brioche con un gelato scostumato.
0: Scostumato, però è buonissimo. E devo dire che negli ultimi anni invece ho riscoperto i gelati confezionati. Ho anche scoperto altresì che costano di più e che sono sempre più piccoli. I gelati confezionati sono diminuiti nelle
1: dimensioni. Ne abbiamo parlato l'altro giorno ed è proprio una strategia. Cioè diminuiscono le dosi ma restano, diciamo, il prezzo resta lo stesso.
0: Il prezzo resta quello e ti danno quasi la metà del gelato.
1: E diminuiscono le dosi in realtà.
3: Gelato al cioccolato dolce un po' salato.
0: Questa è un'altra cosa, non è il gelato.
3: Al cioccolato.
1: Questo è intramontabile.
0: È quello che piace ad Adriana, il gelato al cioccolato, giusto?
1: Sì, fondente.
0: Renata fornisce gelati al cioccolato.
1: Ma veramente? Non l'ho mai beccata. Io sono una fan del gelato al cioccolato.
0: Le sue amiche, sì, hanno anche il gelato.
4: Sì, allora, sì, certamente, ci sono tanti.
0: Ci sono tanti che hanno il gelato.
1: Mamma mia, mi sto sentendo male.
0: Perché?
4: Ogni persona c'è la sua fantasia.
0: Vogliono il gelato.
1: Domanda da $1,000,000. Qual è il vostro gusto preferito del gelato?
0: Mamma mia.
1: Ma ti ricordi quando andava? Ma perché poi anche con i gusti dei gelati c'è una sorta di trend. Vi ricordate quando era fortissima la stracciatella?
0: Voglia.
1: Cioè, sempre stracciatella.
0: La Malaga? Che era quello giallo con tipo che c'era
1: ma
0: i canditi dentro, i canditi c'erano, che si chiamava Malaga, si chiama ancora, c'è ancora.
1: Non lo so, questo non lo conosco.
0: Sì, i gusti antichi erano questo, poi la stracciatella, sempre.
2: Poi la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese, la vaniglia, anche il gelato alla vaniglia, chi se lo compra più in un bar?
1: Esistono sempre,
0: c'era
1: però
0: il
1: magari...
0: puffo che era quello blu.
1: C'è ancora, sempre.
0: Sì. E poi che c'era più?
1: Vabbè, poi la nocciola che è intramontabile.
0: La nocciola, il pistacchio, la cioccolata.
1: Si è aggiunto il pistacchio che è fortissimo, diciamo, no, è il re dei gusti dei gelati.
0: Come gelato
1: no?
0: C'è sempre stato, adesso è anche crema spalmabile, il pistacchio è dappertutto.
1: Adesso però funziona, è moda, è marketing. E poi...
0: Il mio gelato preferito credo che l'abbiano inventato loro, ma adesso lo fanno in tanti. Il bar che ti dicevo prima si chiama Nocciotella.
1: Eh sì, allora, è un mix di nocciola e
0: poi c'è il gusto nocciotella pralinata, che è con dentro, diciamo, le nocciole pralinate che fanno l'effetto crunchy quando tu lo è una bellissima porcata. Però una mia dietologa importante, una delle tante che ho frequentato nella mia vita, mi disse: se devi fare una porcheria, falla e non ci pensare, Cioè, quando vuoi mangiare il gelato, non è che ti mangi il gelatino piccolo, non senti niente.
1: Oppure quello alla frutta,
0: il gelato, quello grande, quello medio, quello grande, e basta, va, così dopo sei tranquillo, va bene?
1: Allora. Il mio gelato preferito, la conoscete? O la spagnola?
0: La spagnola!
1: Non la conoscete? Allora, non, vorrei dire cavolate! Ma allora, è Amarena e
0: ricordiamo che
1: mandorla.
0: Adriana lo fa anche in casa questo
1: vaniglia, Amarena, mandorla e vaniglia.
0: Vedi, lo fa anche in casa. E la spagnola che fa Adriana pare che sia veramente eccezionale.
1: Voglio imparare perché ho comprato.
0: Ah, non lo fai a casa?
1: No, ho comprato la macchinetta del gelato.
0: Sai chi lo sa fare bene? La mia amica Luisa fa una spagnola che sembra che sia molto brava.
1: Dobbiamo andare a casa di Luisa a provare.
0: Andiamo a mangiare a casa sua.
1: Vostro gusto preferito.
0: Mia sorella non lo sa fare, ma mi ha detto anche tua sorella lo fa. No,
1: no, vedi che pure Anna Maria c'ha la macchinetta del gelato.
0: Del gelato. Andiamo avanti. Allora, 347 490 0042. Qui dopo voglio sentire un po' gli italiani, quindi sì, mi raccomando, scatenatevi con i messaggi, vi aspettiamo tra poco. Grazie.

0: Certe notti, la musica più bella.
1: La canzone di Ligabue che abbiamo ascoltato, sì, su Radio Kiss Kiss.
0: Certe notti strane dove Pippo Pelo fa delle cose e gli ascoltatori spifferano.
1: Ma che...
0: Scrivi di svelarci tutti i segreti.
1: Ma non ho fatto niente. No, l'ascoltatore è capitato un aneddoto molto divertente che vorrei raccontarmi, ma magari ve lo racconto dopo.
0: Lo raccontiamo dopo. Intanto, caro ascoltatore, tu che hai visto Pippo Pelo ieri, raccontaci tutto, che... va bene? Andiamo ai vostri gelati, al vostro gusto preferito.
2: Sono Davide da Bovalino.
1: Ciao Davide.
2: Viva il pistacchio!
0: Di pistacchio fortissimo in questo periodo.
3: Ciao Adriana.
0: Ciao.
3: Io come gelati preferisco sempre le creme, però c'era un periodo in cui ero matta, follemente innamorata del gusto.
1: Del gusto?
3: Cappero e rosa.
1: Cappero e rosa? Ma che gusto è cappero e rosa?
3: Cappero e rosa.
0: Cappero, no, ragazzi, e rosa.
1: Sì, tu lo sai che ci sono gelaterie che fanno dei gusti stranissimi, no? Tipo il sedano, fanno ste robe qua.
0: Il sedano, sinceramente.
1: Però c'è gente che ama, visto. Io proprio, cioè, per me è gelato.
0: Ma c'è una gelateria che fa pure capperi olive.
1: Insalata di pomodoro.
0: Per esempio.
1: Ma c'era, non sto scherzando.
3: Non va assolutamente bene, bisogna sempre aver voglia.
1: Sempre voglia. Questa è relativa prima agli uomini e alle donne che non hanno voglia.
0: Ma pure del gelato bisogna sempre aver voglia,
1: Vai.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Io lavoro per una famosissima azienda di gelati, mi chiamo Gaetano, e ti assicuro il gusto migliore che può fare è la nocciola.
1: La nocciola,
0: la gelateria. Allora, non voglio dire una cavolata, ma la gelateria buona si capisce da come fa la nocciola.
1: Posso dire che in Italia le calorie per il gelato in tantissimi posti italiani sono sempre spese bene. All'estero il gelato buono fai fatica a trovarlo, è proprio difficilissimo.
0: Sì,
1: dipende,
0: sì,
1: dalle nazioni, ma però in alcune nazioni,
0: cioè, ci sono quelle catene di gelaterie che comunque funzionano bene anche all'estero.
1: Ma non è mai il gelato artigianale.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, gusti preferiti sono tre: pista, fragola e limone.
1: Vai.
0: Ah, fragole e limone accoppiata, proprio una combo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Lucia da Roma. Gusti del gelato preferiti: croccante alla marena e croccantino salato.
1: Croccante alla marena e croccantino salato.
0: Ecco, il croccante alla marena è simile alla spagnola di cui parlavo io. È molto molto simile, se non lo stesso, allora, che prende nomi diversi.
1: Allora, qui dentro nessuno conosceva sta spagnola.
0: No, mica la conosceva la spagnola.
1: Questo gusto di gelato, intendo, no?
0: Allora, vi spiego
1: Renata,
0: come
1: però
0: fatto.
1: Sì, Renata conosceva benissimo, ha anche detto, diciamo, che molti lo scelgono.
0: Allora, consiste in un cremoso gelato alla crema o panna, arricchito da una ricca variegatura alla marena e decorato con ciliegie candite sciroppate.
1: Ah, vedi?
0: E in qualche caso anche
1: Sì, che c'entra? Sembra lavorare, poi fa una pausa gelato e mangia la spagnola.
6: Allora, il mio preferito, stracciatelle e caffè.
0: Buono.
6: A un certo punto erano le tre meringhe.
1: Le
6: meringhe alla fragola, meringa alla panna,
1: Madonna,
6: e meringa alla crema.
1: Meringa alla crema.
0: Meringa.
1: Tutto zucchero.
7: Alla crema. Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
7: Franco da Cassino. Io vado sempre presente a una gelateria specifica qui, perché c'è un gusto che si chiama cioccomenta.
1: Adriana, vuoi una meringa?
0: No!
1: Ah no, ok.
0: Perché ce l'hai?
1: Con entusiasmo te l'avevo offerto.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Il Malaga all'interno ha l'uva passa. E sì, ne vado matto. Kiss kiss a tutti, buona
1: Grazie.
8: Giornata.
1: Kiss kiss,
0: ciao, kiss a te.
9: Buongiorno, ciao, sono Maria da Calitri. Il mio gusto di gelato preferito è stracciatella africana.
1: Che è sta stracciatella africana?
9: Che è la fine del mondo.
1: Ma mai sentita?
9: Sarebbe una stracciatella al cioccolato fondente, con i pezzettini di cioccolato fondente e amarene. Buonissima.
1: Il croccante con l'amarena è buonissimo. Quello è classico,
0: buono,
1: quella
0: buono,
1: tradizione
0: buono,
1: che ancora ogni tanto hai voglia di assaggiare.
0: Grazie mille a tutti, noi ci sentiamo orgogliosi di essere italiani anche per il gelato.
1: E con il gelato, lo dico agli stranieri che ci ascoltano, dovete stare calmi.
0: Mm-hmm.
1: Grazie.
10: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su

0: Francia contro il Marocco, partita attesissima. Io ovviamente per simpatia tifo per il Marocco. Vediamo come andrà a finire. Mi pare che le squadre, diciamo, africane abbiano fatto quasi tutte molto bene, però poi alla fine hanno ceduto. Speriamo che il Marocco non ceda.
1: Pippo de Chateaubriand tifo per il Marocco.
0: Ma sì, perché insomma, dai, sono quelle squadre un po' come la Svizzera, no?
2: De Chateaubriand,
0: che sono un po' cenerentole in queste prime otto del mondo. Ricordiamo che 20 anni fa a quest'ora stavamo annunciando, io ero già qui, stavamo annunciando che questa sera ci sarebbe stata la finale del 9 di luglio del 2006, la finale dei mondiali tra Italia e Francia, finale che l'Italia vinse con l'ultimo rigore di Grosso, che rimane nella storia con la sua esultanza, con Del Piero che giocava il suo ultimo mondiale, con il nostro CT Lippi emozionatissimo.
1: Esattamente, 20 anni fa eravamo sul tetto del mondo.
0: Sul tetto del mondo, che ricordi. Uh-huh. E poi partiva questa canzone che noi mettevamo in discoteca alle serate, tutti, tutti a urlare.
1: L'ultimo trionfo
0: pezzo
1: dell'Italia mondiale.
0: The White Stripes. Era il pezzo dei The White Stripes.
1: Stripes.
0: The White Stripes.
1: Stripes. Vabbè, questione di pronuncia. Allora, Pippo, a questo punto siamo pronti a regalare i nostri gadget. E c'è un solo modo che abbiamo trovato per voi. Qual è? Adesso dovete indovinare la voce di un personaggio.
0: Allora, noi abbiamo questi gadget, ma non sappiamo cosa farne, perché li abbiamo messi qui a disposizione. Un bel pacco gadget che se vince una donna consegnerò io, se vince un uomo consegna Adriana.
1: Perché noi siamo un po' all'antica,
0: siamo
1: capito?
0: All'antica,
1: cioè,
0: sì.
1: Siamo medievali.
0: Esatto. Abbiamo queste penne, questi porta pass, queste t-shirt, questi cappellini. Poi
1: beh,
0: a seconda
1: non
0: dei
1: spoilerare,
0: casi.
1: Abbiamo un pacco gadget,
0: un pacco
1: quello
0: gadget
1: che vi capita.
0: Vediamo che cosa c'è, quello che vi capita, quello è a chi lo diamo? Lo diamo al primo che ci invia un messaggio col nome giusto della persona che sta parlando.
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Ecco, allora, non è, non è facile, eh?
0: Chi è il personaggio? In questo momento, ormai da anni già.
1: Non aiutare, vediamo un attimo.
0: Famosissimo.
1: Sì, ecco, è molto famoso.
0: È giovane, questo lo possiamo dire. È giovane, quindi risentiamo la voce. Si sente anche dalla voce che è giovane, no?
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: 347-490-0042, chi è il personaggio in questione?
0: Che dice, non lo so, mi piace tutto. Sentiamo. Ancora?
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Anche allora, a noi piace tutto di lui, possiamo dirlo?
0: Io sono... non posso dire che sono
1: tutto,
0: fan.
1: Tutto. No, a noi piace anche altro, Pippo, scusaci, eh. A noi donne di lui.
0: Ah, voi donne di lui piace anche altro?
1: Beh, certo.
0: Ah, non sapevo che fosse anche un po' sex symbol pure.
1: Ma stai scherzando?
0: Ah, no,
1: ma certo,
0: questo non
1: che
0: l'avevo
1: lo
0: mai
1: è
0: pensato.
1: Ma certo.
4: Gabriel Garco.
0: Non è Gabriel Garco.
1: È un po' più giovane di Gabriel Garco. Dai, diamo subito qualche indizio.
0: Diamo
1: è giovane, è giovane.
5: Tananai?
0: No,
1: no, non è Tananai.
0: Non è Tananam. No. Andiamo avanti.
6: Matteo da Salerno. Personaggio Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic, no, è più giovane di Ibrahimovic. Prego, poi è italiano. Dai, diciamolo,
1: sì,
0: italiano.
1: Italiano, dai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
7: per
1: buongiorno.
7: Me è Sinner.
0: Sinner, no.
1: No,
0: non,
1: non è lui,
0: Sinner.
1: Non è lui.
0: Il numero per giocare, che stasera tra l'altro gioca contro Djokovic, non aveva il tempo di lasciarci una frase. L'artista, cioè il personaggio che abbiamo ascoltato, la cui frase stiamo ascoltando, ha lanciato da poco una cosa, per cui adesso era un po' più libero e ci ha fatto la
1: allora,
0: frase.
1: Allora possiamo anche dire il mondo in cui si muove?
0: No, no, ancora.
8: Mi sembra Mahmood, Rita da Roma.
0: Ciao,
1: no,
0: Rita.
1: Non è Mahmood, non è lui.
0: 347-490-0042 per chi ascolta oggi per la prima volta e non sa come si fa a giocare. Devi mandare un messaggio e ci devi dire chi è questo che parla. Sentiamo un attimo.
3: Non lo so, mi piace tutto.
0: Non lo so, quindi 347-490-0042. Vai, dai. Vocali, vocali.
4: Marco Re.
0: Neri,
1: no,
0: Marco Re, no.
1: No.
0: Mandate i vocali.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
9: Dovrebbe essere Olli.
0: No, non
1: allora,
0: è Olli.
1: Allora, possiamo però dire fuochino, fuochino.
0: Fuochino,
1: qui lo possiamo
0: fuochino
1: dire.
0: State andando verso
10: buongiorno,
0: la
10: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Riccardo Scamarcio.
1: No, fuori, no, no, fuori strada.
0: Fuori strada, totalmente fuori strada.
11: Secondo me è Stefano De Martino.
0: Fuori strada, no, totalmente fuori strada. Ma poi non mi pare un accento campano quello che.
1: No, come figaggine però ci siamo.
0: Vedi, figurati, Adriana guarda solo.
1: Ci siamo, qua. Ci siamo.
12: Michele Morrone.
1: No.
0: Siete fuori strada, abbiamo già
1: non
0: detto
1: è Michele.
0: Che eravate sulla strada
13: Roberto
0: buona.
13: Roberto da Parma, Achille Lauro.
0: La strada è quella, ma non è lui.
1: non è.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno a tutti. Antonio da Copertino.
0: Ciao Antonio.
2: Gianmarco Tamberi?
1: No.
0: Purissimo strada proprio.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Brescia.
0: Non è Brescia, no. Ma sei in strada.
1: Allora, visto che vedo anche i messaggi.
2: Secondo me è Kimi Antonelli.
1: No, non è Kimi Antonelli. No.
0: Allora, non Kimi Antonelli, tu fuori strada.
1: Non è nemmeno Luca Argentero, perché io ho sott'occhio anche tutti i messaggi di testo. Molti scrivono Luca Argentero, non è Luca Argentero.
0: Ma con i messaggi di testo.
5: L'ultimo.
0: No, non è l'ultimo. Con i messaggi di testo non si partecipa a questo gioco, si partecipa con i vocali. E se mandate il vocale rischiate di vincere il pacco gadget. Con il messaggio di testo non vincete. Se lo voglio.
1: Possiamo dare un indizio.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Secondo me è Samurai J.
1: Allora, non è Samurai J, però ci state arrivando, perché la direzione giusta è quella della musica.
0: È quella,
1: okay?
0: Della è un personaggio musicale italiano. Vai.
14: Oh, per me Tony F.
0: Non è no. Tony F.
15: No. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
15: Buongiorno. Marco Mengoni.
1: No.
0: Non è Marco Mengoni.
16: No, Achille da Bella Dina, secondo me è safe.
1: No, non safe. È safe. No.
17: Buongiorno a tutti. È Irama?
0: Non è Irama.
1: No.
0: Ci dispiace, fallo risentire un attimo, Pica, per favore.
1: Mi
0: che
1: state praticamente citando tutti.
0: Stamattina sono più intronati di noi.
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Hai tatuaggi.
0: E gli piace tutto.
1: Ok. Perché
0: non so se cibo, che cosa.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, Edoardo da Tavuglia. Per me è Blanco.
0: È sì! Blanco! Bravo Edoardo! Bravissimo, Edoardo da Tavuglia, porta a casa il pacco gadget, è Blanco.
1: Bravo.
0: Che ha 23 anni, giusto? Quanti anni ha? 23,
1: sì,
0: credo.
1: Sì.
0: Quindi giovanissimo, italiano, cantante, ci siamo arrivati. Complimenti al nostro Edoardo che porta a casa i nostri gadget. Giochiamo sempre, ogni giorno. Quindi
1: tutti i giorni.
0: Tornate domani se volete vincere i gadget.
19: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, ieri ho speso 55 euro. Ho comprato Confession 2, disco, ragazzi. Casa mia ieri ha suonato a volume a palla, anche sul terrazzo di casa, che ha sentito tutto il vicinato.
1: Pensa te, con quella casa che è dentro il mare.
0: Sì, sì, vabbè, comunque bellissimo. Allora, attenzione, perché volevo chiedere agli italiani che vogliono fare uno scherzo di mandarci un messaggio adesso. Ci dite il nome della vittima, ci lasciate il suo numero di telefono, mandate un WhatsApp adesso al 347-490-0042, ci dite il nome della vittima e il vostro numero di telefono è fondamentale, vabbè, lo lasciate nel messaggio stesso. E anche il vostro nome, poi vi chiamiamo e facciamo lo scherzo. Attenzione, perché Adriana, devo sistemare degli stufetti, che sono degli animali molto carini, sono piccoli, piccoli, piccoli, con una capa tanta. E quindi li devo...
1: Ma sono tuoi parenti?
0: No, parenti no. Di tua madre, che saluto, Teresa, un bacio grandissimo.
1: Ciao Terry, dai, sentiamo che cosa è successo.
0: Te li vuoi prendere tu o li spedisco gli stufetti?
1: Spediscili pure. Come
0: spediamoli, va.
2: Pronto, posta.
0: Buongiorno, salve. Senti, gli stufetti a chi li devo consegnare?
2: Che cosa deve spedire?
0: Gli stufetti, questi tre animaletti belli, questi qui piccolini piccolini che hanno la testa enorme.
2: Sì, e le porti qua che li spediamo.
0: Ho capito, ma voi li spedite, ve ne occupate voi, perché la signora Maria mi ha detto che dovevo portarli a voi.
2: Chi è la signora Maria?
0: Maria D'Amico, la signora di Raffadali.
2: Le porte che vediamo che cosa possiamo fare.
0: Ho capito, allora loro mangiano delle foglie di insalata. Quando lei mette la foglia di insalata...
2: Mangiano carne e pesce. Pure.
0: Lei mi deve far trovare dell'insalata, delle foglie di endivia.
2: No,
0: poi
2: il pesce spada qui, va bene per gli stufetti.
0: No, gli stufetti mangiano solo gamberetti del sonugino e della gamberetti. Rucola e la foglia di endivia.
2: Va benissimo. Non... Io pure c'ho, ma loro stanno in compagnia perché c'ho i pandi qua pure.
0: Che c'ha?
2: I pandi.
0: I pandi?
2: Sì, sono pure animaletti piccolini piccolini che hanno la testa pure enorme.
0: No, allora, gli stufetti sono... I pandi non esistono, gli stufetti
2: no,
0: sono...
2: No, così informi che esistono, ce li ho qua.
0: Al massimo si dice i panda, non i pandi.
2: No, il panda è un'altra cosa, questi sono i pandini.
0: Quanto costa la spedizione dei tre stufetti?
2: Ma lei viene lei a consegnarle, no?
0: Certo, lei deve avvolgere la testa degli stufetti, la deve avvolgere bene, perché non deve sbattere contro la testa dell'altro stufetto, se no quindi subito...
2: Certo, se no si unge una minchia, poi giusto. Che non le panti sono così.
0: Quando lei porge allo stufetto la foglia di insalata, tenga ben distante la mano, perché altrimenti lo stufetto da mano se la mangia.
2: Muzzica, lo so. Lo so che morde. Pure i panti mordono, pure.
0: Aspetti un attimo che Pica lo ha giustamente sta digerendo, ha digerito. È digerito adesso.
2: Come digerisce bene.
0: Un attimo.
2: Allora facciamo così, che
0: un
2: io
0: attimo solo
2: faccio persone. Alle 11 viene e le spediamo.
0: Un attimo che sta digerendo.
2: Ecco così. Se la conservi la...
0: Sta digerendo,
2: il congime dello stufetto se lo conserva.
0: È aria, è gas.
2: Solo gas sta facendo, poverino.
0: Poverino.
2: Che gli ha fatto male qualcosa?
0: Gli ha fatto male forse l'indivia.
2: L'indivia?
0: Il songino. L'indivia è una brutta bestia, e
2: sì,
0: fa male.
2: Sì, l'invidia fa malissimo.
0: L'indivia, non l'invidia.
2: Aspetta un attimo che si stanno litigando, un attimo.
0: Una.
2: Fermi. Fermi che ora arrivano gli stufetti, fermi.
0: Un attimo solo.
2: Che arrivano gli stufetti, fermi. Sono agitati.
0: Allora c'è uno stufetto, un attimo solo, c'è lo stufetto. Lo stufetto si sta...
2: Zitto!
0: Lo stufetto si sta accoppiando con un altro stufetto.
2: No, stia attento che per lei si buttano. Si inculano lei, stia attento. Stia attento che si inculano lei.
0: Ma lei è pazzo.
2: Stia lontano, per favore, stia lontano.
0: Allora, lo stufetto ha voglia di accoppiarsi, lo porto a lei, provveda lei.
2: Portalo qui, che gli facciamo fare una bella dai panti.
0: Ma che sono?
2: Sì, portalo qui, gliela facciamo fare bella bella fresco, come si è messi a mollo nella vasca. Così loro si realizzano tutti, però deve stare lontano lei, perché non la si inculano.
0: No, allora,
2: fermi, stai attento, mi raccomando.
0: Allora, guardi che tra poco
2: fermi,
0: arrivano,
2: Fermi, dico fermi.
0: Li tenga fermi, bravo.
2: Scusami un attimo, sono agitatissimi. Fermi, stanno arrivando.
0: Fermi.
2: Dai, sono eccitati. Vedi come fanno.
0: Vedi come fanno. È eccitato.
2: Lo so.
0: Allora, guardi, 5 minuti arrivo con tutti gli stufetti. Sì, lei si faccia trovare
2: qui,
0: pronto.
2: La vasca, ma lei cosa desidera? Un aperitivo, un caffè?
0: No, io niente, niente. Prepari tutto per gli stufetti. Ah, io me ne vado. Glieli lascio e me ne vado.
2: Va bene.
0: Abbiamo trovato uno più pazzo di me. Arrivederci, grazie.
2: Buona giornata.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: dove l'avete beccato questo? È fantastico! Chiamatelo pure domani!
1: Sì, è troppo divertente il signore delle poste.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao!
2: Salvo da Catania. Volevo darvi una spiegazione sui pandi.
1: I pandi?
2: Di questo messaggio, di questo scherzo che state facendo.
1: Ok.
2: I pandi, qua a Catania, in Sicilia in generale, sono, lo dico in italiano, è un po' volgare, scusa, in dialetto è un po' volgare, e sarebbero i coppoli minchia avete tanti. Ciao!
1: I pandi sono i coppoli minchia avete tanti.
0: Va bene, va bene. A buon intenditor, poche parole.
1: Hai capito?
0: Tutto a posto.
1: Tutto. Anna Chiara non ha capito ancora.
0: Arriva Elton John con Rocketman dal 1972. Kiss kiss a tutti,
1: coppoli
0: a domani!
1: Coppoli minchia avete tanti.

0: Questo venerdì 10 di luglio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Come stai, la Liti?
1: Tutto bene, tu come stai, Max?
0: Beh, sto attimo un po' trappelato, devo dire.
1: Sì, ti vedo, sai.
0: E andiamo avanti con una settimana bella complicata, ma ci siamo. Buon venerdì a tutti,
1: sì.
0: Vorremmo sentirvi con un messaggio subito di buongiorno al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Beh, tra un po' partiamo con tutta l'attualità, ma prima c'è la nostra sigla.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Esce così, zitta zitta, Angelina Mango con Marco Mengoni, Catto d'amore. Buongiorno, la prima canzone ascoltata insieme. Siete con i mattinieri. Max, scusa, tu sai, per sapere
2: la Leti.
1: L'abbiamo salutato Andrea Regia.
2: No, sai, Andrea Cimino, buongiorno.
1: Stamattina Andrea provvidenziale, che sì, ci ha dato sì, una svegliata a tutti e due, che era pronto, beh, meno male che c'è lui sempre pronto. Allora, buongiorno, voi ci siete mattinieri per questo, beh, ecco, ci piacerebbe sentirvi. Come va questo venerdì? Ecco, il venerdì è sempre un po' speciale perché ci affacciamo al fine settimana e insomma, qual è l'approccio? Se volete condividere il primo saluto e pensiero del giorno, tra poco iniziamo a sentirvi. Magari ci scrivete anche mattinieri, chiamatemi, così proviamo a chiamarvi, facciamo anche due chiacchiere. Questo
2: certo,
1: è il numero
2: 347 490 0042.
1: Sento la rete in forma stamattina, finalmente. Tra l'altro iniziamo con i giornali e la situazione diventa preoccupante per il conflitto in Iran. Lo scrivono tutti i giornali. I raid chiudono Hormuz, questa è l'apertura della Repubblica. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, neanche a dirlo, petrolio in altalena, spese per l'energia. L'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Questo è un po' il tenore delle notizie riportate su tutti i quotidiani. Poi la Repubblica apre anche con un rapporto IMSS sulle pensioni. In pensioni più tardi e salari più bassi, gli stipendi in Italia hanno la media appunto di 24.000 euro. Ci arriveremo tra poco, c'è anche una notizia che approfondiremo, perché sapete che questo è il periodo di dichiarazione dei redditi e quindi sono venuti fuori molti dati interessanti dove aumentano gli occupati ma gli stipendi aumentano di oltre 1 milione gli occupati. Il problema è che gli stipendi hanno meno potere d'acquisto per ovviamente le guerre, i conflitti, l'inflazione e tutto il caro energia. La Stampa di Torino: Roma Mosca, guerra di spie, l'Italia espelle diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. L'altro tema, torniamo al tema guerra, riportato anche sul Messaggero di Roma: Iran, raid incrociati, Hormuz, navi di nuovo bloccate, l'Italia espelle 2007 russi, italiani convoca l'ambasciatore, alta tensione tra Roma e Mosca. Sul resto del Carlino, anche qui ancora guerra nel Golfo e a Hormuz non si passa. Sulla prima pagina del giornale: giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, la vitola che stava per fuggire testò il conduttore come leader di sinistra, le confermi di Mieli e Cappellini. Sulla vicenda della guerra si ritorna anche il Mattino di Napoli con la difesa europea, i piani per l'autonomia, progetti per oltre 800 miliardi, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. L'Italia intanto espelle 2007 russi, italiani convoca l'ambasciatore. Anche qui si scrive della tensione tra Roma e Mosca. Andiamo sullo sport, dove ci sono argomenti decisamente più leggeri rispetto a quello che accade nel mondo e su tutti i mondiali di calcio. Allora, tu ieri hai fatto un pronostico.
2: Ho sballato completamente. Ieri si è giocata la partita Francia-Marocco dei quarti di finale e ha vinto la Francia per 2-0. Quindi è la prima classificata nelle semifinali.
1: No, quindi è la prima semifinalista.
2: Sì, perfetto. La prima praticamente.
1: Oggi c'è un'altra semifinale?
2: Allora, sì, oggi ci sarà
1: allora
2: Spagna.
1: Sì. Pino Daniele, scusa.
2: Spagna-Belgio alle 21.
1: Allora, sì, mi ricordo la canzone Pino Daniele. Allora sì, vabbè. Perfetto. Allora,
2: non è facile neanche per me, Max.
1: Stamattina, vabbè, sei a posto. La Gazzetta dello Sport apre con Mbappé stile Messi. Ecco, sbaglia un rigore e poi inventa l'ottava magia come Leo. Marocco KO, in gol anche Dembélé. Oggi Yamal guida la Spagna con il Belgio. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport, che poi riporta anche del calciomercato. Colpo d'ala, Kalaili, la scelta dell'Inter, primo acquisto dei campioni d'Italia dopo la delusione palestra, scrive la Gazzetta dello Sport. Sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui si apre col mondiale, Mbappé alla Messi, Yamal c'è Big Rom, mondiale la Francia batte 2-0 in Marocco, Spagna alle 21 l'esame Belgio. Chiudiamo con quello che scrive Tutto Sport: Juve per ora offrono Matic, Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo. E poi Sinner sei di nuovo tutti noi, anche perché ieri purtroppo sono usciti gli italiani, gli altri due italiani che erano Cobolli e Paolini dal torneo, rimasto l'unico a Wimbledon. Beh, siamo anche, voglio dire, alle semifinali, e la semifinale il nostro tennista, il numero uno al mondo, se la vedrà con un altro grande ex numero uno al mondo, Novak Djokovic. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Buongiorno mattinieri e animo.

0: My Life, No Doubt, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Senti sto rumore finale, il disturbo.
1: Sì, l'ho sentito.
0: Quello che abbiamo noi in testa stamattina. Cioè, stamattina, dai.
2: Animo.
0: No ragazzi, per carità, non andiamo in miniera, non siamo grandi lavoratori come molti di voi all'ascolto.
1: No.
0: Però cioè, questa settimana facciamo 7 su 7, no? Perché siamo in onda anche domani e dopodomani, perché sì, saremo in diretta da Rossano, dall'acquaparco di Sia 2000, quindi adesso finiamo qui, partiamo
1: ma non è quello.
0: Si parte subito.
1: Diciamo che questa mattina non è stata sentita la sveglia da entrambi.
0: Siamo proprio di corsa. Come state voi? Sentiamo voi da tutta Italia con un messaggio al nostro numero, dai.
1: 347 490 0042.
0: Dai, buongiorno, chi è? Senti per esempio lui che dice io
3: questo programma non lo capisco proprio.
0: Lo so, figurati. Buongiorno, chi
4: buongiorno è? Max, buongiorno. Ciao. Lady Angelo da Castellaneta, approfitto per fare l'auguri alla donna della mia vita che compie gli anni oggi, grazie Radio Kiss Kiss.
0: Però non hai detto il suo nome, cioè giusto salutarla come si deve, va bene, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
0: Aspetta che mi è ripartito lo stesso.
5: Signore, buongiorno.
0: Vai.
1: Ciao.
5: Sono Antonio della provincia di Pavia, faccio il camionista. E come tutte le mattine si va a lavorare.
0: Buongiorno Antonio.
5: Su, animo che è venerdì.
0: Dai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
6: Buongiorno mattinieri, Pasquale Dell'Ocorotondo, direzione lavoro Massapra.
0: No, perfetto, allora ciao, un saluto Pasquale.
6: Kiss kiss a tutti.
0: A te, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Valetti.
0: Eccoci, siamo noi,
1: ciao.
0: Mattinieri.
6: Sono Denis da Parma. Siamo partiti alle 3 di notte verso Belluno. Buona giornata a tutti.
0: Dai.
6: Animo.
0: Quanti, al volo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
0: Ciao.
7: Gianluca da Latina.
0: Che dici?
7: Un viaggio verso Pomezia per lavoro. 23 gradi. Una buona giornata a tutti. Animo.
0: Dai, l'approccio c'è.
8: Buongiorno
0: ragazzi,
8: Max e Leti.
1: Ciao.
8: Viaggio dalla provincia di Pistoia.
0: Hola.
8: È venerdì, forza, animo.
0: Non siamo gli unici accercati da quello che sento. Allora, aspetta, come ogni mattina ragazzi c'è la telenovela Roberta. Come stai,
9: buongiorno,
0: Roberta?
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno. Sono stanchierrima e io stasera ho promesso al mio piccolo demone succhi anima di 10 anni che andavamo dove io andavo a ballare, che ora in realtà è un ristorante per famiglie con il reparto palline, castelli e tutto quanto, ma che stasera farà la serata Samuel Disco Pub anni 80, 90 e 2000.
0: Che bello!
9: C'è sempre Samuel. Samuel è ancora lì. Samuel era il figlio dell'ex proprietario, diventato poi proprietario. È passato da discoteca al ristorante per famiglia. Ogni tanto ci infila per i suoi coetanei queste fantastiche serate. Quindi dai, stasera si balla, ragazzi.
0: Porta i paraorecchie, che si aiuta. No, dico poi per il frastuono dei ragazzini è tanto, no? Mi ricordo qualche giorno fa, nostro amico Gian, ex di Kiss Kiss tra l'altro, che ha avuto un bimbo da 2 anni ormai, ci ha invitato in un locale tipicamente dove vanno
1: le
0: famiglie con i bimbi, dove c'è un parco giochi attivo di quelli notevoli, importanti. Cioè, ragazzi, siamo usciti col mal di testa proprio. È stato bellissimo stare insieme, mangiato anche bene, però siamo usciti col mal di testa e c'era un frastuono di bimbi che dopo basta, bellissimo.
1: È normale.
0: I miei 2 bimbi sono grandi adesso, hanno 20-22 anni, però quindi ricordo, ho passato già questa cosa bellissima, però quando poi quando non sono i tuoi è diverso, capito? Dopo un po' dici basta, non ne posso più. Va bene, insomma, questo è il nostro stato d'animo, vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Valetti,
1: dimmi,
0: ricorda il numero per esternare stamattina.
1: 347 490 0042.
0: Vabbè, fai un caffettino.
1: Sì, vado a fare il caffè. Vado.
0: Non male, pregiato, ci vuole. Buongiorno mattinieri e animo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.

0: Mama Funk, la canzone di Francesco Gabbani nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oggi
1: sì,
0: mamma mia ragazzi, ancora un'ondata di calore. No, ma non dicevo, leggevo delle ultimissime sull'ondata di calore, terza ondata di calore. Siamo pieni di entusiasmo, soprattutto tra i nostri amici che lavorano per strada, lavorano in zone diciamo un po' più esposte al sole.
1: Anche se ieri mi è capitato un paio, ma voglio fare polemica, però stavano su un palazzo degli operai.
0: Sto arrivando.
1: Stavano sul palazzo, praticamente proprio lì sul terrazzo in pieno sole,
0: prendere sole.
1: Lavorare. Erano le 2:30-3 di pomeriggio, cioè quell'orario che hanno detto evitate appunto di lavorare.
0: Quindi c'erano degli operai all'esterno di un palazzo che lavoravano
1: proprio sul terrazzo, quindi erano proprio sotto il sole cocente delle 2:30-3 di pomeriggio.
0: Stavano lavorando, se non gli dicono di fare la pausa, di fermarsi, che gli vuoi dire a loro? Insomma, probabilmente che li ha messi lì, che li ha fatti lavorare sotto il sole.
1: Queste cose sono incomprensibili.
0: Non vanno bene, certo.
1: Ma allora vanno bene.
0: Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi, leggo che insomma ci sono temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bolino rosso a Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi invece lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, si chiama Copernicus, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Il primo è stato quello del 2003, me lo ricordo. Perché mi sposai io. Mi ricordo che non si poteva stare. È stato rovente in tutti i sensi, vedi? Vabbè, che vuol dire con sto appunto che mi prendi sempre?
1: No, ma che ti devo dire? Ti ho pure portato il caffè, tu mi tratti male. Quindi io non te lo porto.
2: Buongiorno,
1: più caffè.
2: Max. Salvaci,
0: brava.
2: Sono Alessandra, provincia di Ravenna. Mi dispiace tanto per il Marocco, per i miei amici marocchini, che ho veramente tanti amici e colleghi marocchini che ci credevano. Però è la Francia, cosa vuoi dire? Buona giornata a tutti e weekend.
1: Buon weekend.
0: È stato coniato l'aggettivo ingiocabile per la Francia, ragazzi. E, anche se devo dire Marocco, ragazzi, ma che squadrona è? Anche il Marocco, veramente, una nazionale fortissima. Quindi complimenti, come si dice in questi casi, esce sì a testa alta, ma esce con la squadra candidata a vincere questo mondiale. Solo che c'è un altro bel incrocio, perché la semifinale sarà tra la Francia in questa parte del tabellone contro chi vince tra Spagna e Belgio, quindi potrebbe essere un Francia-Spagna o un Francia-Belgio.
1: Sarebbe bello Francia-Spagna.
0: Diciamo, sulla carta sembra più che passi la Spagna, ma mai dire mai, l'abbiamo visto anche in questo mondiale. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Davide da Lanuvio, Castelli Romani, che scende verso la palude per andare a lavorare, azienda metalmeccanica con procedura in atto di licenziamenti collettivi. Aia. Situazione molto molto drammatica.
0: Aggiornateci ragazzi.
3: Tante famiglie, comunque siamo qua, cerchiamo di resistere. Io vi ringrazio per la vostra presenza di ogni mattina e voglio ricordare a tutti che la vera ricchezza è avere l'essenziale e saperlo riconoscere. Animo.
0: Allora, di questo animo potremmo farne un argomento, perché viviamo tutti una vita, si dice, insomma, d'opulenza, no? Vogliamo sempre di più, cerchiamo sempre di più e desideriamo quello che magari a noi altri non badiamo, insomma, le cose più importanti che magari già sono con noi, già sono in nostro possesso, e alle volte inseguiamo troppo una vita in vetrina, diciamo così, no? Cioè, nel senso, guardiamo una cosa e la vogliamo per forza, per carità, legittimo, mi faccio un mazzo così, voglio comprarmi quella cosa, però insomma poi perdiamo un po' di vista le cose più importanti. Questo è un po' quello che ci ha fatto, che voleva dire anche lui, credo, parafrasato un po' il suo concetto.
4: Sì. Buongiorno mattinieri, Danilo da Vittorio.
0: Ciao Daniele.
4: Dobbiamo dare un nome a questo nuovo gattino, visto che l'anno scorso mi hai detto Morgan e gliel'ho messo, però purtroppo da 15 giorni non viene più in azienda, quindi ho dovuto prenderne un altro. Che siamo è sempre un maschio bianco. Io avevo pensato Yuki, che significa neve in giapponese. Cosa ne pensi?
1: È carino, mi piace.
0: Allora, ci ha mandato la
1: foto.
0: Poi
1: dipende sempre molto dal carattere, perché io ad esempio il terzo che è arrivato l'estate scorsa l'avevo chiamato Duca, perché Duca bianco giustamente ha un occhio verde, un occhio giallo, il mio gatto
0: Duca
1: è tutto bianco,
0: Bowie, okay,
1: bravissimo, però poi gliel'ho modificato perché è una grande rottura di palle questo gatto, che non fa altro che parlare, miau miau miau miau miau, alla fine è diventato Mimì.
0: Quindi Poi che faccia mi,
1: sì, e okay. Quindi dipende perfetto. Molto anche dal carattere.
0: Quindi puoi cambiare il nome anche in corsa, suggerimento.
1: Sì, volendo, sì.
0: Va bene, perfetto, ragazzi. Allora, storie da mattinieri, altre tra poco, e tra poco ci sono anche le notizie di secondo piano, nei mattinieri Kiss Kiss, ragazzi. Forza, abbiamo bisogno dei vostri contenuti stamattina più che mai, perché siamo veramente rintronati. Era lì.
1: Sì, sì.
0: Poi questa settimana ripetiamo 7 su 7. Dice, vabbè, ma che è miniera. No, no. Però aiutateci anche voi, dai. Mettiamo Lenny Kravitz. Buongiorno.

0: qui, ragazzi, accogliamola con un applauso, lei, la Leti. Ti vedo già che entrerai così anche questo weekend che staremo all'acquaparco di Sia 2000 in diretta da lì. Tu entrerai in questo modo, lo so, la Leti, da diva. Sì. Non ti saluta nessuno come me, d'altronde, però.
1: Guarda.
0: L'applauso fitto te lo metto, dai, lo mettiamo. Che
1: va
0: dici?
1: Bene, sì.
0: E se no non ci caga nessuno.
1: No, no, lo so.
0: Lo facciamo così. Allora, buongiorno Aleti, cosa hai trovato per noi stamattina?
1: Tre notizie, attualità.
0: Andiamo sull'attualità leggera, parto subito.
1: Vai.
0: Allora, iniziamo a parlare di Matt Damon, l'attore hollywoodiano che ha perso 18 kg in appena 90 giorni. Dice, vabbè, deve fare la dieta perché stava male. No, per interpretare Ulisse nel nuovo Colossal di Christopher Nolan. Sapete che
1: sì, beh, ci sono anche tanti attori, poi. Mamma mia, che attoroni che ci sono. Attoroni e grandi attrici.
0: Cioè, certo, ma non tanto del film, che deve essere bello, sai, i film epici sono sempre belli, in costume, devono essere difficili anche da girare. Però eravamo tutti stupiti, tutti sono molto stupiti dell'attore che a 55 anni ha raccontato di aver dovuto cambiare completamente lo stile di vita e quindi ha detto che per dimagrire velocemente, grazie ai suoi consulenti che l'hanno seguito, ha tolto glutine, latticini, zucchero, alcol e caffeina. In più allenamenti durissimi con il personal trainer e pochissimo sonno. Questo gli ha fatto perdere un sacco di chili. Ha ammesso che perdere peso a 55 anni è molto diverso rispetto a quando si preparava per esempio The Born Identity. Una cosa è farlo a 30 anni, un'altra cosa è farlo a 50 anni. Volevo dire, Matt, lo dici a me, per perdere 2 chili sto lottando con i mulini al vento, appunto. Non è facile.
1: No, non è semplice. Non è semplice perché si rallenta tutto, rallenta il metabolismo, ma tutto proprio, dalla pelle, a tutto. Purtroppo è lento, tutto.
0: Tutto lento, ragazzi.
1: Ma sì.
0: Io sono contento.
1: Tu lo sai che io sono a dieta perenne per rimanere in forma, certo. Non è facile.
0: No, io ho praticamente raggiunto questo obiettivo di aver perso, ero 117, nel peso ieri pesavo 104, quindi
1: bravo,
0: sono contento, però
1: bravo.
0: Sono ancora, ma tu dici, vabbè, perché fa prova costume? No, ragazzi, questa ora è di salute, ricordiamoci che sì. Troppo ci guastano non poco la salute e tutto ciò che ne consegue. Allora, quanto guadagnano gli italiani? Abbiamo letto prima dalla prima pagina dei giornali che sono state fatte un po' di classifiche, no? Perché questo è il periodo di dichiarazioni dei redditi. Avete presente quella domanda che non si dovrebbe mai fare? Quanto guadagni? Ecco, tranquilli, l'ha fatto l'INPS per tutti noi. Nel 2025 la retribuzione media annua effettiva dei lavoratori dipendenti italiani è stata di 27.649 euro, ma attenzione, un po' la storia della media è un po' come quella del pollo, cioè chi mangia due polli e chi resta senza nulla, la media è uno, no? Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno arriva in media a quasi 42.000 euro lordi, chi lavora part time e solo per una parte dell'anno si ferma sopra i 9.000 euro. Insomma, più che dire quanto guadagna un italiano, bisognerebbe chiedere quanto lavora, per quanti mesi e soprattutto con quale contratto. Lì capisci bene o male quali possono essere i redditi. La buona notizia è che oggi in Italia lavorano più di 24 milioni di persone, un massimo storico, è veramente un risultato, diciamo, in controtendenza rispetto al passato. C'è tanto ancora da fare, ma comunque almeno è incoraggiante. C'è anche una curiosità di cui ci porta a conoscenza l'INPS, sai che dobbiamo chiudere con questa. Lo smart working non ha aiutato solo ad evitare il traffico, quindi a inquinare meno, a lavorare magari in pantofole, ma addirittura è associato anche a una maggiore probabilità per le donne di diventare madri, ad avere un figlio, capito? Lo smart working ha aiutato un po' la quota cool.
1: Certo, è normale. Ha semplificato un po' tutto.
0: È una buona notizia, visto mai che hanno trovato la ricetta per combattere la scarsa quantità di nascite in Italia, la scarsa percentuale. Va bene. Mettiamo una canzone nuova, My Body Isn't Ready, Sunburn.

0: prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: ultimo appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: Buongiorno.
1: Dai, dai, dai. Siamo pieni di rinnovato entusiasmo stamattina. Lady Gaga. Gaga.
0: Gaga.
1: Doge. va così stamattina. Runway nei mattinieri, questa radio Kiss Kiss, ci avete riconosciuti, no? Per quanto siamo imbranati, Max Poli, scusa, tu sei la Leti, c'hai da risata corri in corsa, ancora li devi, va bene.
0: È bello quando sbagli,
1: buongiorno,
0: mi piace.
1: Mattinieri!
0: Ciao!
1: Figurati, lo faccio continuamente, non è una novità. Allora, pronti? Perché tra poco vi sentiamo, c'è l'appello dei mattinieri seconda parte. Intanto volevo salutare... c'è Davide da Bologna che ci dice: ragazzi, buongiorno, sapete che sono in Calabria in vacanza, magari vengo a trovarvi. Beh, grazie, venite a trovarci, ragazzi.
0: Certo.
1: Quando siamo in Calabria questo weekend, praticamente
0: sì.
1: Siamo in diretta da lì, ci ascolterete. Saremo in onda domani 12:15
0: sì.
1: E anche domenica. Quindi avremo modo di raccontarvi anche questo weekend. Insomma, la domenica lo siamo abitualmente con Cartolini d'Italia, però 9 e mezzogiorno questa domenica ci sono Marta e Benny e poi ci siamo noi invece in diretta da Rossano. Sì. Va bene, allora volevo salutare anche Cinzia invece che ci ascolta dalla provincia di Pavia. Buongiorno anche ai tanti amici che ci mandano messaggi di testo. Ne volevi salutare qualcuno, Leti?
0: Allora sì, sto finendo il turno di notte. Volevo condividere con voi una bellissima notizia ricevuta ieri. Ero preoccupato per lo stato di salute della mia mamma. Finalmente, dopo un esame fatto, abbiamo avuto una bellissima notizia.
1: Oh.
0: Nulla di preoccupante.
1: Dai,
0: Luca
1: dai.
0: Dall'aeroporto di Brindisi.
1: Auguri alla mamma, Luca, e
0: poi,
1: a te. Vai.
0: Siamo in viaggio per raggiungere Riva del Garda, Sanremo. Saremo di matrimonio domani e poi un salto a Gardaland a Verona, sarà dalla Puglia.
1: Buon divertimento, ragazzi, auguri anche per il matrimonio, anche per
0: sì.
1: Le temperature elevate, mettersi il vestito, mamma mia, un pensiero a chi fa i matrimoni in questo periodo.

0: Salve amici, poesiani mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice lei, la Leti.
2: Certo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: L'oroscopo dei mattinieri prevede, ecco, un podio, come dice la nostra sigla, tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da...
2: dal segno del Cancro. Il clima sarà favorevole agli affetti e alle collaborazioni. Un gesto sincero, una proposta inaspettata renderà la giornata più serena e promettente.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno dello Scorpione. Un'idea brillante o un'intuizione improvvisa vi aiuterà a risolvere una situazione complicata e ad attirare l'attenzione delle persone giuste.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del Capricorno. La costanza verrà premiata. Una risposta attesa o un piccolo successo concreto rafforzerà la vostra fiducia nei progetti in corso.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. Oggi venerdì 10 luglio i segni più fortunati sono:
2: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora 10 luglio, 10 luglio, il bene che ti voglio. Quali sono le cose da ricordare oggi in questa data? Da cosa iniziamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Sante Rufine Seconda, San Silvano.
0: Ciao,
2: e
0: Silvano.
2: E Santa Vittoria.
0: Bene, perfetto.
2: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1962 viene lanciato Telstar 1, il satellite che rende possibile le prime trasmissioni televisive in diretta tra Europa e Stati Uniti. Per noi della radio e della TV è una data non è una data
0: mica da poco.
2: Mica da poco. Il mondo comincia davvero a diventare collegato in tempo reale.
0: Le prime trasmissioni intercontinentali. Era il 1962. Sì. Da quell'anno ne abbiamo mandati in orbita tantissimi di satelliti. Tant'è vero che c'è un sacco di spazzatura spaziale ormai.
2: Ma è vero. Il 10 luglio del 1997 a Londra, scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del DNA di uno scheletro dell'uomo di Neanderthal, che sostengono la teoria dell'evoluzione umana fuori dall'Africa, collocando l'era africana da 100.000 a 200.000 anni fa.
0: Hai capito, va bene, ma che scoperta importante.
2: Poi passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1856 Nikola Tesla, genio visionario dell'elettricità e padre del sistema moderno e corrente alternata.
0: Che c'è che ti fermi a pensare su Tesla?
2: Perché ieri sono stata in una capsula Tesla.
0: Ha fatto la risonanza magnetica.
2: Sì, nasceva il 10 luglio del 1871 Marcel Proust, autore di Alla ricerca del tempo perduto.
0: Mamma mia, poi vai!
2: Auguri a Martina Colombari, l'ex Miss Italia, conduttrice televisiva e attrice italiana, compie oggi 51 anni.
0: Mi è sempre piaciuta lei, molto, sì. Proprio come, non solo come aspetto, proprio come garbo,
2: molto
0: come gentilezza.
2: Bella, sì.
0: Grande Martina, auguri, buon compleanno, poi!
2: Concludiamo con la storia della musica. Facciamo un salto al 2013 con una canzone che fu eletta hit di quell'anno grazie anche alla presenza del singolo nel film d'animazione Cattivissimo Me 2. In poco tempo la canzone diventa anche un tormentone social.
0: Vero.
2: Stiamo parlando di Happy di Pharrell Williams.

0: nel 2013. Ricordo che però i tormentoni social arrivarono qualche anno dopo, no?
1: Sì.
0: La gente faceva il balletto fuori dall'auto, mi ricordo. Andava tanto sta cosa molto pericolosa con questa canzone. Poi vabbè, tanti altri meme social con questa canzone che faceva da colonna sonora. Bellissima, veramente.

0: Un item mi piace un sacco questa qua, sai, mi ha riportato quegli anni lì che insomma mi divertivo parecchio, non avevo le spese che ho oggi, che c'è la Leti che mangia, capito ragazzi? Mangia un sacco sta ragazza, e quindi quello è, erano tutti per me i soldi, adesso devo pagare pure la Leti, ma posso non pagarti?
1: No! No, il lavoro si paga.
0: È giusto, scherzo. Va bene, restiamo nella storia della musica, andiamo ancora più indietro nel tempo. 1978, i Toto. Questa è Georgie Porgy.

0: 48 anni di canzone, non sentirli. Toto, Giorgi Porgi, ripartiamo. Le 6 e un minuto di questo venerdì 10 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ogni mattina, ricordate, questo è Kiss Kiss dalle 5 alle 7, 9 e voi. Poi finito qui si parte per la Calabria, perché questo fine settimana saremo in diretta sempre su Kiss Kiss dalle 12 alle 15. Saremo in diretta dall'Odissea 2000. Appunto, ma avremo modo di raccontarvi e parlarvene più avanti. Intanto, tra poco ripartiamo con gli aggiornamenti attualità.
1: Sì.
0: E allora vi aspettiamo con i vostri saluti, c'è l'appello velocissimo e poi dopo l'attualità vostra c'è l'attualità sui giornali, forse il contrario. Vabbè, messaggi a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: E se ripartiamo con gli aggiornamenti dell'agenzia tra poco, ora subito una canzone. Vai! Grazie.

0: sì, ti vedo, bravo.
1: Vai.
0: Muoviti anche per me, va, che io non
1: grazie.
0: Posso.
1: Prende Palma Anita e mi schilla, la testa gira, una delle hit di quest'estate 2026. Buongiorno dai mattinieri, Max, scusa, tu sei
0: la Lady.
1: In regia salutiamo il nostro Andrea.
0: Andrea, certo, ciao Andrea.
1: Grande Andrea Cimino. Allora, buongiorno a voi tutti, come state? Potete rispondere a questa domanda, cioè, certo. Ma come faccio? E te lo spiega la Lady, questa
0: allora,
1: ragazza.
0: Salvando questo numero, 347-490-0042. Una volta salvato puoi mandare un bel messaggio, o vocale o anche di testo.
2: Noi
0: felice.
2: Non sono d'accordo di stare.
0: No.
1: Tranquillo, allora se non sei d'accordo non farlo, nessun problema. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità delle agenzie e poi sentiamo la vostra attualità che c'è l'appello veloce tra poco, dicevamo, ma intanto dalle agenzie leggiamo che insomma si accende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'Iran scrive il giornale Wall Street Journal appunto che ha un piano per uccidere Donald Trump. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati, no, nel golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua che ormai è appesa a un filo. Trump ha parlato con il presidente israeliano Netanyahu anche per coordinare le prossime mosse, questo quanto riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena e anche alla pompa i prezzi già sono saliti qui in Italia, ma insomma questo sembra il caro energia, non dico che ci siamo abituati, ma qua insomma gli sviluppi possono essere ben peggiori se continua il conflitto. E poi all'indomani del vertice NATO la presidente del Consiglio Meloni riunisce oggi a Palazzo Chigi vice premier Salvini e Tajani alcuni ministri sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Avete visto nelle ultime ore nuovi, non so come posso definire, dei nuovi attentati nel senso ai danni delle ferrovie, hanno tranciato i cavi in maniera coordinata in diversi punti dell'Italia, della linea ferroviaria, e quindi capisce che c'è un'azione coordinata e quindi si farà il punto anche su questo. Intanto Salvini apre le preferenze sulla legge elettorale, non abbiamo precondizioni, questo è l'unico obiettivo, e che chi vince possa governare 5 anni, ha detto appunto il vice premier. Vai, poi terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi è previsto bollino rosso a Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi invece nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, che si chiama Copernicus, questo giugno è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2003. Poi il calcio per i mondiali, una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. Le prestazioni insomma del portiere africano si sono fatte notare, ma comunque al di là di tutto un grande Marocco che esce a testa alta nel quarto di finale, quindi prima semifinalista dei mondiali la Francia come ampiamente da pronostici sembra destinata, è vero, a vincere questo mondiale, perché le altre forti stentano un po', no? L'Argentina ha vinto con difficoltà ribaltando il risultato.
0: La Spagna
1: è forte ma non ha convinto come la Francia.
0: La Norvegia
1: tra l'altro Francia e Spagna potrebbero incontrarsi prima, però la Francia ha un ostacolo non da poco che è il Belgio, perché l'altro quarto di finale con lui stasera Francia,
0: allora non è che potrebbero incontrarsi,
1: si
0: incontreranno diciamo che sicuramente dipende poi dalla partita, la Francia o incontrerà la Spagna o il Belgio,
1: potrebbero incontrarsi Francia e Spagna ammesso che la Spagna superi il Belgio. E dalla altra parte del tabellone ci sono invece Argentina, Inghilterra, Norvegia
0: domani ci sarà Norvegia-Inghilterra e poi dopodomani Argentina-Svizzera.
1: Ecco, quindi insomma diciamo che la parte alta del tabellone è quella un po' più complessa, almeno sulla carta, ma sono tutte difficili. Va bene, c'è anche il tennis, perché che cosa accade? Jannik Sinner è in campo oggi?
0: È in campo oggi a Wimbledon con la semifinale Sinner-Djokovic alle 16:10 ora italiana.
1: Capito, vai. Poi c'è
0: l'altra. Giocheranno oggi.
1: Insomma, bocca al lupo a Yannick. Pronti? Tocca a voi tra poco. Storie da mattinieri al nostro numero
0: 347 490 0042.

0: ce n'è di furtato, eh. Qui c'aveva un'amica che si chiamava Fruttaldo, ma è un'altra cosa. Sei pronta alla Leti che devo mettere la sigla? Se mi dici sì, partiamo.
1: Sì, sì.
0: Andiamo.

0: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
1: Vergognati, Max.
2: Buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate questa radio Kiss Kiss? Quando parte questa sigla è il momento della raffica, cioè quello che dite va in onda. Mattinieri, vi devo dire una cosa. Dice, ma come faccio a dirvela? C'è un numero dove potete mandare vocali.
1: 347-490-0042.
2: Stai studiando qualcosa? Che ti
1: ma infatti quella cosa che tu mi hai detto, studiatela tu.
2: Sì, va bene, perfetto.
1: Dai, su. Oggi neanche l'intelligenza artificiale mi dà una mano, quindi.
2: Le ho chiesto una cosa, ragazzi, si perde.
1: Mi sono proprio persa stamattina.
2: Buongiorno, sì. Chi c'è?
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
3: Nicolò da Pesaro, direzione del lavoro.
2: Nicolò,
3: officine di manutenzione di Trenitalia. Dai che venerdì, animo.
2: Leti, com'è che dici tu Nicolò quello che vede? Com'è?
1: Nicolò quello che vede
2: bello, grande l'idea, no? Pronto, buongiorno.
4: Max, buongiorno Leti, Davide da Lanuvio, Castelli Romani.
1: Ciao.
4: Che scende verso la palude per andare a lavorare, azienda metalmeccanica, con procedura in atto di licenziamenti collettivi.
2: Forza ragazzi, un saluto.
5: Buongiorno. Ciao. Giuseppe dalla provincia di Rimini, ore 5:18,
1: sì?
5: E vado a fare una giornata in fonderia.
2: Mamma mia, temperature alte.
1: Mamma
2: anche
1: mia.
2: Lì.
1: Sì.
6: Mattinieri.
1: Ciao.
6: Buongiorno Max. Buongiorno Leti, buon venerdì. Animo.
2: Ciao Giulio.
5: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Giuseppe da Potenza. Partenza da Potenza, direzione Frosinone. Dai, che fine settimana.
1: Dai.
2: Giuseppe, come
7: buongiorno,
2: stai?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Giuseppe.
1: Ciao.
7: Da Teramo.
2: Animo. Tony, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
8: Buongiorno un cavolo, non riesco ad entrare in letargo. Aiuto. Buongiorno Sicilia.
2: Perché vuoi andare in letargo?
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
9: Oggi è venerdì, animo.
2: Ciao, chi sei?
9: Grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Sì.
9: Oggi volevo augurare tanti auguri alla mia mamma.
1: Sì.
2: Ne facciamo gli auguri anche noi. Ciao Nancy.
10: Auguri. Buon fine settimana. Mi fate gli auguri che oggi è il mio compleanno. Un bacione a voi, siete fantastici.
2: Auguri
10: ciao
2: Nancy.
10: Ciao da Nancy.
2: Nancy da Taranto, auguri. Onofrio.
11: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Complimenti,
1: sì.
11: Leti, sei bellissima.
1: Grazie.
11: Onofrio da Bari, autotrasportatore.
2: Sei piena di qualità la Leti.
11: Direzione Vieste.
2: Dai Peppino.
12: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Oh, che dici,
12: buongiorno
2: Peppino?
12: Mattinieri. Peppino da Bari, un saluto a tutti. Max, Letti, buon weekend a Rossano.
2: Lavoriamo.
1: Grazie.
12: Ci sentiamo domani.
2: Domani e dopodomani siamo in onda.
12: Schissa a tutti.
1: Ciao Peppino.
13: Max, buongiorno Letti, è un peccato che non andate in diretta la mattina in TV. Perché gli amici l'altra mattina aspettavano il saluto in TV,
1: sì,
13: ma invece dalle 5 alle 7 non andate in diretta. Va bene.
2: Vabbè,
13: grazie comunque per i saluti. Saluti sì. Giovanni ed Emanuele da Monte San Biagio.
1: Ciao, allora.
2: Che vuoi dire,
1: meglio così perché ci dovevi dire stamattina, Lascia sta.
2: No, perché la Leti ha bisogno.
1: Spavento. Ma pure tu, ma hai visto che capelli dritti che hai?
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Mimmo da San Chirico Nuovo. Potenza.
2: Ciao Mimmo.
15: Buongiorno. Che bella cosa.
16: Buongiorno. Io sono Chiara, vengo da Sant'Eramo in direzione Castellaneta.
1: Sì.
16: Direzione lavoro.
2: Dai, pronto.
17: Buongiorno mattinieri.
2: Guarda.
17: Ciao Leti, ciao Max,
1: ciao.
17: Simone da Bari. Un saluto a tutti i consegnatari di San Montana.
2: Ciao, buon lavoro. Pronto.
18: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sonia Raffaele, direzione aeroporto.
1: Dai, sì.
18: Per Destination Wedding in Polonia.
2: Ah, vai.
1: Bello.
2: Matrimonio in Polonia, mica male.
1: Bello.
2: La Leti, la chiusa è la tua.
1: No, la chiusa è la tua.
2: Ragazzi, non mette mai chiusa sta ragazza.
1: Ma no.

0: Chi schissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa?
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Chi schissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri? Neri. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
3: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Hanno Paro il Mondo. Dei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Il nostro slogan ce la possiamo fare anche questa venerdì mattina, per molti ecco finestra sul fine settimana libero, per tanti altri lavorativo come noi, lavoreremo tutto il weekend, però è bello, molto
1: sì,
0: bello
1: è molto.
0: Godere, guardare questo weekend con positività. E poi il momento, attenzione, della polemica.
1: Vai.
0: Anzi, Poli e la polemica. Cioè, dove la polemica è la lite, attenzione.
1: Certo.
0: Passiamo dal sostantivo, il sostantivo sì, all'aggettivo, capito? Allora, chiamo, voglio
1: Vai.
0: Passare la vita con te, ma stanotte per favore vai a dormire in un'altra stanza. Ragazzi, funziona sempre così. Questa mattina parliamo di un fenomeno che negli Stati Uniti chiamano il divorzio del sonno, cioè le coppie stanno insieme, si amano, non hanno nessuna intenzione di lasciarsi,
1: certo,
0: ma hanno deciso di non dormire più nello stesso letto. E attenzione, non parliamo di pochi casi, leggevo i dati, quasi un adulto su tre ha provato a dormire separato dal partner o dalla partner, tra i 35 e i 44 anni si arriva addirittura a una quota del 39%.
1: Credo.
0: Nel Regno Unito si parla di una persona su sei. Allora, qual è pure la tendenza negli Stati Uniti? I neosposi, quelli che fanno casa insieme, chiedono
1: sì,
0: agli architetti di ottimizzare gli spazi anche nella casa piccola per prevedere due camere matrimoniali, ragazzi.
1: Sì.
0: Quindi, perché? Dici, quali sono i motivi? Perché lui russa, lei si muove, lui vuole la finestra aperta, lei vuole 28 gradi e il piumone a Ferragosto.
1: Sì.
0: Uno va, che ne so, a letto alle 10, l'altro alle 2 di notte, mentre sta ancora a guardare lo smartphone. Questo lo faccio anch'io, orari
1: lo
0: completamente
1: so,
0: diversi. Alcune coppie hanno deciso, allora sì, ci amiamo di giorno, ma di notte ognuno nella propria camera. Gli esperti dicono poi che dormire meglio può anche, diciamo, migliorare una relazione.
1: Certo.
0: E allora, dormireste mai, dormite separati, ognuno in una camera? È una cosa, una questione di età, per esempio secondo me anche l'età conta.
1: Allora, quando si è giovani, c'hai 20 anni, anche fine ai 30, ma stai pure dormendo, dormi abbracciato, non te ne frega niente. Ovvio che poi si hanno delle esigenze completamente differenti, ma anche la pazienza cambia.
0: Certo, molti dicono, ragazzi, però attenzione, il letto non è soltanto il posto in cui si dorme, c'è cioè l'intimità, la complicità, le
1: ma
0: chiacchiere.
1: Ma poi si trova il...
0: Per dormire in due camere diverse bisogna avere due camere diverse anche, pure quella è la questione, bisogna avere lo spazio.
1: Certo.
0: Come dicevo, gli architetti si stanno dando a fare per prevederle. Vabbè, comunque, si chiama sleep divorce, è anche un piccolo lusso, ecco, dormire separati. Voi lo fate, vi piacerebbe, lo desiderate, sentite, conoscete qualcuno che lo fa? Messaggi vocali al nostro numero, se volete ironizzate anche pure sul marito, sulla moglie, sul partner, insomma
1: sì,
0: che forse è meglio che dormi in un'altra stanza. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vanno bene anche messaggi di testo, dai, vi leggiamo tra poco, le mattiniere di Kiss Kiss.

0: prossima.
1: Dai, dai, ragazzi, dai, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss con i mattinieri ogni mattina. Beh, di tanto in tanto lanciamo la polemica partendo da una notizia. La polemica è la liti, in questo caso.
0: Certo.
1: Ci sarà sempre da lamentarsi. Lei, per esempio, col partner vorrebbe una camera separata. Per i momenti di intimità va bene tutti insieme, tutti quanti ne siete, tutti insieme. Però poi per dormire ognuno dovrebbe avere il suo spazio. O comunque uno dei motivi per cui si dorme maggiormente separati, sì, è il russare dell'altro. Qualcuno ha una sonnambula a fianco, ma vi sentiamo. Ilde, buongiorno.
2: Ciao Liti, ciao Max.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Io sono Ilde da Malgrate,
0: sì,
2: direzione Sobico. Allora, per me sì, piacerebbe anche a me la camera separata, perché mio marito russa e io, se lo tocco per sbaglio durante la notte, gli tocco il piedino, mi spinge via malamente, perché lui non vuole il contatto di notte. E poi sì, ascolta, quando tuo marito si alza di notte e fa partire l'allarme alle 3 di notte e sveglia tutti,
1: lì non servono camere separate.
2: La camera separata non serve assolutamente, certo, a nulla.
1: Sentiamo Anna, buongiorno.
3: Ciao, sono Anna di Lodi. Che tristezza, no, no, mi piace dormire vicino a mio marito, abbracciati, anche se fa caldo. Ciao, ciao, ciao.
1: Erika.
4: Buona giornata. Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Erika.
0: Ciao.
4: Regina, io e lui dormiamo separati, io e il mio compagno, perché lui russa e io ho bisogno di riposare la notte, altrimenti all'indomani sono intrattabile.
1: Oh, ragazzi, ma è pieno di coppie che dormono separate. Non pensavo, senti,
5: ma questo è un argomento interessante.
0: Sì.
5: Io, diciamo che durante la settimana lavorativa, da lunedì al venerdì, su 5 giorni, penso che in 4 notti me le passo sul divano.
1: Mamma mia, ragazzi, Vittorio.
6: Max, buongiorno Leti. Sì, Max. Abbiamo più stanze, camere da letto e quindi volentieri si dorme separati in caso,
0: vedi,
6: uno russi più del tanto.
1: Vedi, ragazzi, poi c'è chi ha problemi diversi, l'uno e l'altro o l'altra.
0: Sì.
1: E sentite. Vai, buongiorno.
7: Sempre Mimmo dalla provincia di Potenza.
1: Mimmo.
7: Io sono da anni che dormo separatamente perché lei russa e io parlo di notte.
0: Ah, bene, che coppia. Complimenti.
1: Che vuoi farci? Poi c'è chi ha a che fare con una sonnambula. C'è una sui social che documenta il suo sonnambulismo. Fossi il marito, scapperei via.
0: Mamma mia.
1: Sembra di vedere un film horror. Va bene. Mettiamola a cazzo, è un problema serio quella,
0: sì,
1: dai. Mettiamo Good Old Days.

0: Freeze the Surrounding, Good Old Days, il nostro New Kiss. I mattinieri di Kiss Kiss. Dormire separati funziona, aiuta la coppia, ma molti non sono d'accordo. No, come faccio a star lontano da lui, da lei, dal partner, insomma. Però stiamo scoprendo che un sacco di ascoltatori dormono separati.
1: Che invidia.
0: E per motivi diversi, anche molti confermano quello che dicevo anch'io prima. È anche un fatto d'età, no?
1: Certo.
0: Quando diventi un po' più grande avanti negli anni, non diciamo hai bisogno un po' dei tuoi spazi e tempi diversi, magari anche per motivi lavorativi, no? C'è chi si alza molto prima per non dar fastidio all'altro, c'è chi rusta,
1: che ti fiata addosso. Mamma mia.
0: Il problema è il fiato. Vabbè, il fiato credo sia per tutti la mattina, poi e tutti.
1: No,
0: abbiamo,
1: però sai, per chi magari è difficile stare a fianco a una persona che magari non respira col naso, ma ti respira con la bocca, lì è tosta.
0: Va bene, messaggi di testo, ce ne sono tanti, vai.
1: Mia moglie dice che dormire con me è come condividere la stanza con una betoniera. Enrico da
0: Torino. Rossi sono cattive veramente.
1: Se mio marito mi dicesse ti amo ma dormo da solo, gli risponderei finalmente l'hai capito anche tu, Silvia da Palermo.
0: Gli faccio un applauso. bravo, accomodati. Va bene, perfetto. Allora, ragazzi, ci sono storie da questo, di questo tipo da raccontare. Altri dormono per necessità. Per esempio, leggo che sono tantissimi gli ascoltatori che da quando hanno avuto il primo figlio dormono separati. Perché il bimbo dorme con la mamma, io dormo sul divano, dormo in un'altra stanza che era del bimbo. Anche questo non è del tutto corretto. Però insomma, ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Orchestra, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sempre più coppie dormono separate, addirittura ci si organizza dal matrimonio, sì, chiedendo all'architetto di prevedere due camere matrimoniali, no? Oltre a quelle degli ospiti, sai, la cameretta. C'è chi critica questa scelta tra i nostri ascoltatori, no? Sono tantissimi, ma come si fa? Che coppie sono?
1: Ciao, Kiss, Matteo da Torino. Ma
2: ciao.
1: Che coppie siete? Cioè, nel senso, uno magari non vede l'ora di tornare a casa magari dopo il lavoro, stare con la propria compagna, magari abbracciati nel letto, ma che rapporto è una stanza nella una stanza uno e una stanza l'altra?
2: Scusami, non è che tu torni a casa e ti infili nella tua stanza e lei nell'altra. Ovvio
0: solo
2: che si
0: dormire,
2: sta insieme.
0: Solo dormire,
2: Quindi se vuoi tu fare anche tante coccole le fai prima, stai nella stessa.
1: Ciao, tutto chiaro. Matteo da Torino.
0: Abbiamo sentito Matteo, aspetta, volevo sentire quest'altro.
2: Sì.
0: Vedi, senti. Vai.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti e
2: chissà
3: a tutti. Dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati?
0: Capito,
3: ciao,
0: vai.
3: Ciao Lady, buongiorno.
2: Ciao.
3: Sì, noi dormiamo più di un anno che dormiamo separati.
0: Sono
3: lei
0: tanti.
3: Dorme nella cameretta con le bimbe, io dormo da solo perché io vado a dormire presto, lei un po' più tardi.
0: Quindi esigenze lavorative.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, ma noi vorremmo pure dormire insieme, ma con i figli piccoli è impossibile.
0: Vedi.
5: Buongiorno Max.
2: Ciao.
5: Buongiorno Letti.
0: Sono
5: Antonio dalla Sardegna.
0: Che dici?
5: Io dal 2018 praticamente con mia moglie dormiamo in camere separate.
0: Oh, ma in tanti, oh.
5: Tutto è nato perché io lavoravo di notte.
2: Sì.
5: Quindi non c'ero mai.
0: E poi siete rimasti così in pratica. Vado veloce, vai.
6: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
2: Ciao.
6: Io per carità non devo giudicare nessuno perché ogni matrimonio, ogni relazione ha le proprie dinamiche. Però già trascorriamo tantissimo tempo non insieme durante la giornata. Se anche alla fine di notte dormi non separato, inizia a perdere anche la relazione.
0: Buone, dici, va bene. Paolo, buongiorno.
7: Buongiorno, Kiss Kiss, Paolo da Roma. Allora, io russo, mia moglie russa, mia moglie ha le vampate di calore, caldo, freddo, si muove, però pensare di dormire separato da lei, no, non ci penso per niente.
0: Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che dice: no, mia moglie vuole le lenzuola perfette, non mi posso muovere, non posso respirare. Oh, dormi da solo, vaffanculo. Stiamo insieme tutta la giornata, facciamo anche I love you, ma dopo ognuno nel letto proprio. Vedi che sono diversi a pensarla così.

0: Material Lover, la canzone di Siena Spyro nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, gran finale con Max Poli
1: e Laleti
0: e tutte le vostre storie e la polemica del giorno, la Poli e la polemica, l'appuntamento che ogni tanto tiriamo fuori. E sempre più coppie decidono anche dal matrimonio di chiedere anche all'architetto camere separate quando si realizzano, progettano una casa, no? Si dorme meglio, si vive meglio, la coppia ne trae benefici. Noi italiani siamo più tradizionalisti da questo punto di vista, non come gli americani e anche gli inglesi, ma insomma, però stiamo scoprendo che tanti ascoltatori dormono separati.
1: Poi, allora, vai. Il vero incubo è mio marito che mette la sveglia 5 volte e non si alza mai prima. Ma
0: so qualcosa anch'io. Bene,
1: poi
0: bene.
1: Dormire con mia moglie è come fare il Tetris, il gatto in mezzo, il cane ai piedi e io appeso al bordo. Fabio da Pescara.
0: È meglio un'altra camera, dai, ci salutiamo tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Siamo arrivati ai saluti, Laleti. Sì. Grazie per aver partecipato anche questa mattina, numerosi, sì, devo dire, tanti ascoltatori molto, che ci continuano, sì, a raccontare della questione di dormire separati. No, la conclusione è che resto stupito, sono tantissime anche le coppie italiane che per motivi diversi dormono separati.
1: Ma secondo me si va più d'accordo.
0: Ma dici, va bene, la ricetta.

0: Salta. Voglio salutare Edoardo, che è il primo ascoltatore più giovane che stamattina è venuto a trovarci.
1: Ciao Edoardo, sarà
0: non
1: con noi
0: dormito.
1: Per tutte e due le ore. Intanto, grazie ai mattinieri, prima di partire col programma, noi ci colleghiamo con la nostra redazione. Per tutte le news c'è Antonio Mercurio. A tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Si rischia una nuova escalation in Medio Oriente. Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu coordinano le prossime mosse dopo gli ultimi raid sull'Iran, che hanno sferrato anche un impianto nucleare adiacente una base militare. Gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito un centinaio di obiettivi. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, ha risposto lanciando droni e missili contro le basi americane in Kuwait e Bahrain. Secondo fonti riservate israeliane, i Pasdaran avrebbero pronto un piano per attentare alla vita del presidente statunitense. E con lo stretto di Hormuz quasi nuovamente paralizzato, a Mashhad una folla oceanica ha partecipato ai funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. Alta tensione anche tra Russia e Occidente. Il Cremlino critica la Casa Bianca dopo l'accordo Trump-Zelensky per l'autorizzazione a Kiev a produrre missili Patriot. Nella notte droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero a Stavropol, provocando un incendio. Intanto sul fronte diplomatico è scontro aperto tra Roma e Mosca. L'Italia ha espulso due addetti militari russi accusati di spionaggio e il Cremlino annuncia reagiremo, ma secondo il ministro Tajani sarebbe una ritorsione priva di senso. I due non sono stati espulsi per un capriccio, afferma, quanto perché coinvolti in un'inchiesta della magistratura. Dopo il vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni sposta l'asse del governo sulla politica interna. La premier annulla un viaggio a Parigi per concentrarsi sui dossier italiani, a partire dalla questione sicurezza e dai disservizi ferroviari. E mentre Fratelli d'Italia punta su immigrazione e nuova legge elettorale, Lega e Forza Italia aprono il dibattito chiedendo l'estensione della zona economica speciale anche al centro-nord. La cronaca a Milano, violenta aggressione nella stazione Duomo della metropolitana. Un 27enne algerino irregolare ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina dopo averle urlato insulti sessisti. L'aggressore, libero da poche ore dopo un arresto per furto, è stato bloccato dalla polizia locale. La vittima non sarebbe in gravi condizioni. Dramma familiare a Palermo. Giacomo Margarini, 48 anni, è morto a Sferracavallo durante una lite con il cognato. Secondo i primi rilievi, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal peso del parente affetto da grave obesità accadutogli addosso nella colluttazione. Sarà comunque l'autopsia a stabilire se a causare il decesso siano state lesioni toraciche o un malore. Caldo intenso sull'Italia per il rafforzamento dell'anticiclone delle Azzorre. Sarà un weekend di afa con bollino rosso oggi a Firenze e Perugia, nonostante qualche piovasco pomeridiano sugli Appennini. Il picco è atteso per lunedì in Sardegna, con la temperatura che salirà fino a 42 gradi. Intanto il centro di ricerca Copernicus certifica che quello del 2026 è stato per l'Europa occidentale il giugno più caldo di sempre. E chiudiamo con lo sport, calcio e mondiali. Francia prima semifinalista, Boston, la squadra di Deschamps batte 2-0 il Marocco con le reti nella ripresa di Mbappé, che nel primo tempo si era fatto parare un rigore, e Dembélé. I transalpini attendono ora la vincente del quarto di finale Spagna-Belgio, che si gioca stasera. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno da Pescara.
0: Bellissima Pescara che ci accoglie col fresco e ci accoglie con i nostri scappati di casa, ascoltatori. Intendo scappati di casa, ne sono usciti di primo mattino per essere già con noi. C'è Antonio, c'è Sabrina, c'è Umberto, c'è Liliana. Sono già arrivati di primo mattino. Grazie.
1: Ha fatto
0: a loro
1: uno sforzo per imparare subito i nomi.
0: Bravo. Ma vince Edoardo però su tutti, eh.
1: Allora, noi saremo in diretta anche in TV. Il nostro canale è il 158 del Digitale Terrestre, come dicevamo prima, in diretta da casa Kiss Kiss qui a Pescara.

0: Beh, effettivamente quest'ondata di caldo attesa, Adriana, tanto attesa, noi qui stamattina non l'avvertiamo.
1: Allora, posso
0: fa freddo
1: dire
0: a Pescara.
1: Che è la prima volta che in trasferta durante le tappe del Kiss Kiss Way non metto in valigia il mio solito giubinetto,
0: sì,
1: che fino a questo momento non mi è mai servito.
0: E invece stavattina sarebbe
1: ragazzi,
0: stato
1: c'è un'aria
0: utile.
1: Fredda incredibile.
0: Sì, sì, sì, c'è una bellissima aria fresca che ci ha accolti qui a Pescara, ma direi grazie a questa bellissima città
1: un po' meno
0: che ieri abbiamo scoperto girando per le strade, anche col caldo, quello diciamo delle ore un po' di punta, però tutto sommato all'ombra si poteva respirare. Il caldo attesissimo nel nostro paese, Adriana, fino al 20 di luglio non dovrebbe, la morsa del caldo non dovrebbe lasciarci.
1: È la terza ondata di caldo, ma tu vuoi sapere che il caldo non è uguale per tutti, lo sapevi?
0: Sì, sì, voi donne lo soffrite un po' di più perché sudate meno.
1: Non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: La sudorazione serve per raffreddare il corpo, se tu non sudi, non lo raffreddi.
1: Le donne sudano meno, questa è una cosa che non sapevo.
0: Adriana ieri andava in giro e diceva sto troppo calda. Non ho capito, veniva fraintesa spesso e volentieri dai pescaresi, ma in realtà eri calda perché non sudavi.
1: Non
0: giusto?
1: Sudavo. Non sapevo che le donne sudassero meno degli uomini e quindi affrontano il caldo molto peggio, capito? Perché non devi rompere le scatole, Michel Pelot?
0: Sì, no, perché
1: non le devi proprio rompere le scatole. Poi abbiamo il reggiseno che ci opprime, abbiamo i capelli lunghi sul collo.
0: Bene,
1: ma tu che
0: noi,
1: ne
0: anche
1: sai?
0: Noi abbiamo delle cose che non sto qua a dirti.
1: Avete delle cose che non
0: che
1: si vedono nel tuo
0: dietro,
1: caso
0: sempre,
1: ma...
0: che si surriscaldano spesso e volentieri. Comunque,
1: vabbè.
0: Grazie mille alla città di Pescara, dove lo sapete domani sera c'è il grande Kiss Kiss Whale, la nostra tappa, l'ultima tappa del Kiss Kiss Whale Tour di Radio Kiss Kiss, con una miriade di ospiti che sono
1: abbiamo un sacco di ospiti
0: e abbiamo un palco che io dalla mia camera d'albergo proprio di fronte, è spettacolare, e il palco è sulla spiaggia, il primo palco proprio sulla spiaggia che abbiamo
1: metteremo
0: visto.
1: Metteremo i piedini nella sabbia, che goduria,
0: i tacchi nella sabbia,
1: se c'è questa brezza ancora meglio, ci divertiremo.
0: Come,
1: tantissimo,
0: scusala?
1: La brezza, era solo per dire brezza.
0: Per usare la dizione giusta.
1: Potevo dire venticello, invece no, brezza.
0: Brezza.
1: Dai che ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: Live. It's my life.
1: Tempo il suo perché,
2: Ah, è stata brava. Dal 2000 su Radio Kiss Kiss, Bon Jovi con It's My Life.

0: life.
1: It's my life, la canzone di John Bon Jovi su Radio Kiss Kiss, anzi in questo caso era proprio della band che si chiamava solo Bon Jovi, lui era John Bon Jovi.
2: Esatto, esatto.
1: Che io ho avuto anche il piacere di conoscere a Napoli al Festival Bar.
2: Beh, quanto tempo fa?
1: Un po' di anni quando c'era il Festival Bar.
2: Simpatico?
1: In una delle finali, molto simpatico.
2: Lui mi ha dato
1: molto.
2: Sempre l'idea del bel tenebroso, di quello che un po' respingente.
1: Diciamo così. Comunque qui abbiamo una squadra molto importante, va salutato chi lavora con noi qui in esterna. Saluti a Danilo Bellobuono che si
2: che
1: è svegliato.
2: Mi dice di aggiustare i capelli
1: molto prima di noi. Saluti a Gianni Imperatore,
2: certo.
1: Al nostro Marco, il nostro
2: maestro. Noi lo chiamiamo maestro perché lui è il maestro della telecamera e delle luci.
1: Sì,
2: se
1: sì.
2: Tu sei bello oggi e sei figo in TV, caro Cesare Falcone, è merito di queste luci.
1: Direi più colpa che merito, perché non credo che su di me possano prendersi dei meriti. C'è Anna Chiara Mansino che,
2: certo,
1: è con noi qua. E insomma, siamo tutti a Pescara per questo weekend di fuoco che ci aspetta, no?
2: Fino a questo momento io ho avuto la Pippo Pay, cioè devo dire la verità, siamo stati al ristorante e ho pagato Pippo, siamo andati al bar ieri a prendere un caffè,
1: ha paura
2: Pippo,
1: che lo dica io, io non devo dirlo, ma perché
2: ha guidato l'auto e ho pagato Pippo,
1: esatto.
2: E poi aspetta, stamattina cosa abbiamo preso? Okay. Lui voleva un semplicissimo e banalissimo caffè,
1: sì.
2: Io invece ho ordinato il cappuccino d'avena e ho pagato Pippo, Pippo
1: sì.
2: Pay.
1: Sarò costretto a fare le adesso. Pay now. No, aspetta, com'è? Buy now, pay later.
2: Bene,
1: cioè, compra adesso e paghi più tardi. Adesso si usa tantissimo.
2: È la moda del momento, chiamiamola
1: Adriana,
2: moda. Ma
1: Adriana
2: è un
1: sta
2: sistema.
1: Facendo il corredo a suo figlio.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì.
1: Ma un capello
2: me l'ha detto fuori Danilo.
1: No, ah, però fa troppo ridere. Okay, no, adesso si è sistemato.
2: Okay.
1: Sì, sì. No, stavo dicendo.
2: Danilo provava a dirmi.
1: C'erano le mamme di una volta, Adriana, che facevano il corredo alle figlie, no?
2: Certo.
1: Tu l'hai avuto il corredo, penso di sì.
2: Io l'ho. Sì, l'ho avuto e ho dei teli di lino fantastici.
1: Sì, sì.
2: Oggi vattela a comprare un telo di lino.
1: I teli di lino che poi non servono a niente, lo ricordiamo. Cioè, le mamme facevano questi corredi, però facevano le rate.
2: Facevano le rate.
1: E c'erano proprio i negozi che erano pronti. Già all'epoca c'erano le rate, non è solo una cosa
2: però
1: di adesso.
2: Però prima facevano le rate, magari le estraevano dai seni, ne abbiamo parlato più volte.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi pagavano
1: a
2: così.
1: Fine mese a portare dei soldi alle signore.
2: Oggi basta un click con l'orologio, basta un click con il cellulare e abbiamo la possibilità di pagare a rate qualsiasi cosa. Per esempio,
1: sì,
2: anche l'abbonamento in palestra.
1: Tu hai rate adesso, Gianni, per esempio, vediamo quale.
2: Dell'auto.
1: Ha fatto con la mano così, ma voglia! Voi avete rate in questo momento, anche gli ascoltatori che sono qua, tutti con la testa così che annuiscono. Cioè,
2: allora,
1: se mettiamo solo le rate che sono presenti qui dentro in questo momento sono decine, quasi centinaia.
2: Per esempio, gli abbonamenti, l'ho detto, la palestra, gli abbonamenti, che ne so, per le piattaforme dei film.
1: Ma anche il mutuo?
2: Anche il mutuo.
1: Vabbè, anche la macchina.
2: Sempre
1: rate su.
2: È una rata, sì, però si parla anche di acquisti veloci,
1: sì,
2: che riusciamo a dilazionare, cioè a pagare a rate.
1: Diciamo che un po' di anni fa qualcuno si è inventato questo, il pagamento, il famoso buy now, pay later, che insomma fa guadagnare tantissimo anche,
2: sì,
1: alle società che acquistano per te, alle quali poi devi in qualche modo restituire i soldi, giusto?
2: Sì, senza interessi, questo è il vantaggio. Allora, in media buttiamo via circa 200-300 euro all'anno in servizi fantasma che ci dimentichiamo di disdire, quindi magari anche delle cose totalmente inutili che abbiamo sempre attive. La domanda che stamattina vi facciamo è: qual è l'ultima rata che avete pagato
1: e
2: o l'ultima rata fatta?
1: Soprattutto se vi va di fare un gioco di sincerità con noi, ci dite quante rate avete in corso in questo momento,
2: quant'è la somma mensile che dovete pagare, ma per le rate. Sentiamo.
3: Adriana, scusa, dov'è la novità? Paga sempre Pippo, da sempre?
1: Bravissima, noi salutiamo le sorelle di Torino.
2: Le scroccone di
1: Ilenia
2: Torino.
1: Da Torino, che subito ha chiarito il concetto ad Adriana,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: non
2: sì,
1: c'è bisogno di ricordare che ti ho offerto il caffè, perché non mi pare che sia mai accaduto il contrario. Ma andiamo
2: Andiamo avanti. 347-490-0042. La domanda è facile, ma soprattutto questo trend, Pippo, è molto molto amato dai giovanissimi.
1: Sì,
2: pagano tutto a rate, ma non si privano praticamente di nulla.
1: Non si privano di nulla. Poi arriverà qualcuno che prima o poi vi fermerà e dirà: basta, hai troppe rate. Non hai i soldi per pagarle, non ce la fai. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori che già stanno inviando messaggi WhatsApp al 347-490-0042.
2: Intanto su Radio Kiss Kiss la musica più bella con Fulminacci, Maledetto me.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yes, yes.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Kiss Kiss.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Yes, yes.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Yes, yes.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Yes, yes.
12: Che stai scegliendo?
14: L'aceto di mele per la cena di stasera.
12: Ok, ma con che mele è fatto?
14: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
12: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
14: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
12: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Yes, yes.
16: Guarda, da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Yes, yes.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'orsa.

0: La canzone di Adriana, Dracula.
1: Assolutamente sì, Pippo.
0: Perché lo ricordiamo che Adriana, meglio conosciuta dagli uomini che ha frequentato in passato,
1: ecco,
0: come
1: qua,
0: sanguisuga, in questo caso
1: ecco
0: invece
1: qua,
0: viene chiamata Dracula, ma è la stessa cosa, Adriana.
1: No, solo perché questo è il mio pezzo preferito. Poi sapete che su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella, che potete guardare anche in TV e potete guardarci in TV, perché siamo in diretta da casa Kiss Kiss nel centro del cuore di Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, il nostro canale 158 del digitale terrestre.
0: E noi salutiamo gli ascoltatori che hanno le rate, perché stiamo parlando di rate, del famoso buy now pay later. Sentiamo i nostri amici che ci mandano messaggi.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Ciao,
2: Roberto,
1: buongiorno.
2: Reggio Emilia, l'ultima rata che ho pagato è quella della moto.
0: La moto
2: è l'unica che avevo.
1: Vedi, sì,
2: non ho
1: sì,
2: altre rate.
0: Non ha altre rate, solo la moto.
1: Ok, ok.
0: Aspetta, vai.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: L'ultimo acquisto che ho fatto è una lavapavimenti con pagamento dilazionato in tre rate,
1: okay,
3: senza interessi.
1: Senza
3: mi sono
1: interessi,
3: tolto un capriccio senza accorgermene praticamente.
0: Vedi, non
1: vedi?
0: Se ne è accorta, ma manco la. Cos'è un lavapavimenti?
1: Un lavapavimenti elettrico, automatico.
0: Quello che gira da solo?
1: Secondo me sì, quel
0: sì,
1: lì.
0: Sì, esattamente.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Attualmente tra mutuo e rate, 970 euro. Dario di Palermo.
0: Ciao Dario, buongiorno.
1: 970 euro
0: di rate,
1: okay,
0: attualmente
1: mese,
0: lui ha 970 euro al mese di rate. Dipende da quello che guadagni, per capire insomma quanto possano influire.
1: Beh, 970 euro
0: se
1: comunque è una bella cifra.

0: Diana Petro sono un bicchiere d'acqua, diciamo, al mese.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
1: Io pago le rate della macchina, 435 euro al mese, più tre assicurazioni, macchina mia, macchina di mia moglie, macchina di mio figlio, sempre autorizzate, ogni mese sono altre 250 euro.
0: Altri 250 euro.
2: Ok, va bene.
0: Grazie mille. Abbiamo al telefono Enza. Buongiorno Enza, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo,
0: Enza,
3: buongiorno,
0: ci sei?
3: Adriana. Pronto?
0: Eccoti, benvenuta Enza, quante rate? Facci un po' i conti.
3: Tante, ne ho tante, tutte mie personali. E intanto è vero che avrei bisogno di una rata per pagare le rate.
2: Poi alla fine succede così. Senti Enza, ma sono, diciamo, cose importanti, nel senso di cui non puoi fare a meno, oppure in realtà sono dei capricci, ma degli sfizi che ti sei tolta?
0: Tipo, dici
3: ma sono degli sfizi. Ho quello di un
2: trattamento. Vai, elenchiamone qualcuno.
3: Allora, un trattamento estetico, giustamente, che mi costava tanto, e quindi l'ho pagato a rate. Faccio shopping e quindi pago a rate. La palestra
2: a rate.
3: Che fai, non la fai a rate, fai una
0: cosa. Che fai? La paghi a rate?
2: La paghi
3: a rate. E alla fine ho tante di quelle rate che io, come dice mio marito, tu sei la piromane delle rate. Una ne accendi e una ne spegni.
0: Allora, e che le palestre, adesso diciamo che le paghiamo a rate perché in realtà si dovrebbe pagare una retta annuale, giusto?
2: Sì, che l'abbonamento annuale.
0: Ma le palestre storicamente uno andava ogni mese e pagava il mese, quindi non è che è una rata, cioè
3: e
0: era il mensile per andare in palestra.
3: Adesso però per far gola ti danno praticamente un abbonamento che se lo fai annuale ti concedono qualche rata in più, in modo comunque da garantire un abbonamento più lungo, in modo che
0: vedi? Bene, perfetto.
2: Enza, tu devo dire, a occhio e croce, rispetto ai messaggi che stanno arrivando, sei la regina delle rate.
0: Della ratizzazione.
2: Sei la regina, secondo me hai vinto tu a sto giro. Posso dirlo?
0: Enza, se vuoi, per farti sentire a tuo agio, noi ti chiameremo ogni 5 minuti per un secondo e facciamo una telefonata a rate in onda con noi. Va bene?
3: Va bene, è un piacere sentirvi, ragazzi.
0: Anche
2: dai,
0: per
2: però
0: noi.
2: Te la godi perché ti prendi cura di te, però questa manutenzione al corpo costa tantissimo.
0: Costa
2: devo
0: tantissimo,
2: dire.
0: Esatto. Grazie Enza.
3: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
0: Ascoltaci sempre.
2: Chi sta a te.
4: Ciao Pippo, ciao Quadri.
0: Ecco, buongiorno a tutti. Sì.
4: L'ultima rata che ho fatto è stata ieri, l'acquisto di un robot da cucina.
2: Ah, vedi? Sì,
4: poi ho la rata della macchina e ci metto anche l'affitto, quindi in totale sono 870 euro al
0: 870
4: mese.
0: Euro
4: queste tre cose
0: che se ne vanno. Dira, sarebbe sempre carino dirci insomma quanto guadagnate quando ci dite quanto spendete in rate, perché così si capisce, no, meglio
2: perché se poi ne guadagnate 1870 sono fuori per le rate.
0: Sta arrivando Will Smith, Adriana.
2: Sempre con la musica più bella, ce la godiamo qua, saremo in diretta fino alle 9 da casa Kiss Kiss e in arrivo dal 1997, sembrava più attuale. Will Smith con la bellissima Getting Jiggy With It.

0: Pino Rosso Fuoco, anche questa mattina non lo salutiamo e lo ringraziamo perché ci introduce al meteo.
1: Sì, ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per capire quando ci sarà questa terza ondata di calore e come saranno le temperature previste per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, lieve calo della pressione atmosferica ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. In mattinata sole dominante su tutto il paese con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Col passare delle ore instabilità che si farà via via più marcata, specialmente sulle Alpi centro-occidentali, con il rischio temporalesco, sempre in genere buono invece altrove. Temperature massime complete tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Yes, yes.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Yes, yes.
12: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
13: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Yes, yes.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Yes, yes.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Yes, yes.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Yes, yes.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
3: Yes,
5: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Kiss, Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Kiss Kiss.

0: Buona domenica! Parlavo con Umberto, che qui è venuto a trovarci, un nostro ascoltatore che lavora in banca, e ha detto che sulle rate ci sarebbe tanto da dire e tante mazzate. Sentiamo gli ascoltatori.
1: Sentiamo.
0: Giannuzzo, vai.
2: Buongiorno, che schis. Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese di Torre Melissa.
0: Vedi?
2: Qua, uno senza rata non vive. Quindi, viva la rata!
0: Viva la rata!
2: Viva il mutuo!
0: Bellissimo l'accento calabro tedesco.
1: Sì, sì.
0: Antonio da Stoccarda.
1: Un bacio. Poi sentiamo.
3: Radio Kiss Kiss. A me succede una cosa strana. Quando avevo le rate mi rimanevano sempre pochi soldi. Adesso che non ho nessuna rata,
0: non hai rate,
3: niente da pagare,
0: sì.
3: Guadagno 2500 euro al mese, rimango sempre senza soldi.
0: Ah, vedi, perfetto.
1: Però diciamo è il giusto compromesso per potersi concedere qualcosa che altrimenti potresti comprare.
0: Esatto. Assolutamente sì, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Buongiorno Elena da Venezia. Io non ho rate, ma due adolescenti che hanno sempre fame valgono come rata?
0: Sì. Sono una rata, i figli sono una rata quotidiana, diciamo, secondo me.
1: Sì. Sono una rata nel concetto, in realtà non è che stai facendo delle rate
0: più o meno.
1: Per avere delle cose.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Sono Pier da Biella.
0: Ciao.
5: E io mi sono tolto uno sfizio e l'ultimo finanziamento che ho pagato è stato quello di un aspirapolvere.
1: Ok.
5: Un kit completo, erano 3.200 euro.
0: Ecco.
5: Inflazionato in più bollettini.
0: 3.000. Allora, attenzione, perché il nostro ascoltatore di Biella ci ricorda che anche lui ha comprato quell'elettrodomestico, quello che serve per tirare la polvere, quello che serve per pulire i pavimenti, che credo sia la cosa più comprata a rate. Ce n'è uno in Italia che l'ha comprato senza fare le rate? L'aspirapolvere.
1: Ma se hai questa comodità,
0: no,
1: tra l'altro
0: non c'è, il nostro Umberto dice che non c'è, comprano tutti con la rata.
1: Tra l'altro senza interessi, hai una comodità dentro casa. Infatti molto gettonato
0: il robottino,
1: tutto quello
0: ci aiuta. Rata lì proprio
1: ci aiuta in casa e ci aiuta a fare meno fatica. Allora, andiamo invece in America, Pippo.
0: Perché tra poco c'è il momento dance.
1: Tra poco c'è il momento dance.
0: Oggi è venerdì e il momento dance è fondamentale per i nostri ascoltatori che lo aspettano. Dopo le 8 ci sarà. Prima però dobbiamo ricordare che è una signora che ha fatto. Quanti anni ha la signora?
1: 96 anni, è stata addirittura cacciata fuori dalla casa di riposo perché organizzava feste e festini.
0: I festini nella casa di riposo. A 96 anni la signora si voleva divertire ed è stata ritenuta inidonea alla presenza nella casa di riposo, dove tra l'altro nei festini partecipavano sempre tali Alfonso e Teresa, meglio conosciuti per essere i genitori di Adriana. Genitori di Adriana impazzivano la signora, però adesso questi festini in America non li può più fare. Che succede, Adriana? Perché?
1: Allora, lei praticamente alle 21, ma anche alle 22, perché le feste iniziavano pure tardi. Anziché prendere le pillole, sai che agli anziani ad una certa hanno la sveglietta per le pillole.
0: Sì.
1: Lei invece stappava bottiglie di vino e invitava tutti quelli che avevano voglia di fare festa ed erano anche molto più giovani.
0: Ecco, ho capito, ma il male dov'era? Io non capisco, perché qualcuna magari a qualcuna che non si sentiva bene questa
1: cosa
0: dava
1: fastidio.
0: Ma tu
1: sei mai stato in una casa di riposo?
0: No.
1: Ovviamente i signori vanno lì a riposare prima, diciamo, del richiamo eterno,
0: Del richiamo eterno, perciò si chiama casa di riposo.
1: Quindi evidentemente a loro poteva un po' dare fastidio la musichetta di sottofondo.
0: Però mi pare più bella l'idea della signora.
1: Tipo,
0: ma perché vivere in attesa della chiamata? Cioè, goditi la vita. Ma
1: quando Pippo andrà in casa di riposo, verrò io a stappare vino con i miei amici a fare feste
0: e però ci vado con i tuoi genitori, quindi con mammata e patata. Esatto, andiamo avanti.
1: Vabbè, a proposito di musica, arrivano i Maneskin con la bellissima Supermodel.

0: Allora, ricordiamo che i prossimi ospiti di Grand Madroniak, la signora organizzatrice di eventi a 96 anni, saranno i Maneskin nella casa di riposo. Lei farà un concerto dei Maneskin. Ma tra poco sta per arrivare adesso, tra pochi secondi, l'oroscopo di Adriana Petro. Quindi, come sempre, inviateci un WhatsApp e ci dite di che segno siete, va bene?
1: Oppure se riscontrate, insomma, notizie vere tra
0: i
1: le
0: feedback,
1: cose dette.
0: I famosi feedback. Sul segno, che segno?
1: Aspetta, perché adesso andiamo con la sigla.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Tu non capisci spesso e volentieri niente, perché quando parlano le stelle con Adriana sono un po' confuse.
1: Tu lo sai oggi? Qual è il segno?
0: È il mio segno?
1: Il tuo
0: è
1: segno.
0: È la Vergine. Chi è che è della Vergine? Bravissimi, bravi, grazie.
1: Altri due,
0: come ti chiami? Come ti chiami? Come?
1: Saverio.
0: Grazie Saverio. E poi anche la nostra Sabrina, giusto? Saverio e Sabrina.
1: Vedi? Allora, pronti per il segno della Vergine, cari amici.
0: Vai.
1: Voi siete un segno di terra guidato da Mercurio, i re assoluti della precisione, della logica e della wallaritudine.
0: Questa logica. Che vuoi dire? Che siamo un po' pesanti?
1: Un po'?
0: Ma non è vero!
1: Un po'? Vabbè, andiamo avanti. Questa settimana il vostro cervello funziona meglio di un super computer della NASA.
0: Fortunatamente.
1: Sul lavoro notate anche il minimo errore dei colleghi e vi proderanno le mani dalla voglia di correggere tutti.
0: Ricordiamo
1: e
0: che
1: di rompere
0: Adriana,
1: le scatole a tutti.
0: Adriana spesso prude altro, e a noi fortunatamente solo le mani. Prego.
1: Solo le mani. Ma fate tutti questi accorgimenti, mi raccomando, con diplomazia. Le stelle ci dicono questo. Va
0: Vedi,
1: bene?
0: Per fortuna.
1: In amore le stelle vi invitano a spegnere i pensieri, ad accendere l'istinto.
0: Grazie,
1: lasciateli
0: stelle.
1: Andare, i momenti più belli sono quelli non calcolati. Lasciati andare, però
0: io non mi lascio andare.
1: Lasciati
0: il problema è proprio quello, devo lasciarmi andare proprio da qualche altra parte.
1: Lasciati andare, se non ti lasci andare ti lascio andare io, non ti preoccupare. Consiglio della settimana: fate un bel respiro e accettate pure che il mondo sia imperfetto. Punteggio della settimana: diamo un 7,5 agli amici della Vergine e un 4 perché se qualcuno vi sposta un oggetto sulla scrivania senza chiedere il permesso, voi andate veramente in bestia.
0: In bestia. Mi sembra che il tuo oroscopo oggi sia abbastanza adeguato, ma io per partito preso devo dire che non ci hai azzeccato nulla.
1: Datemi i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
0: Guarda come dice convinta: datemi per favore i vostri feedback.
1: Aspetta
0: i suoi feedback, va bene. Grazie mille.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Vola il tempo al mattino e volano anche i complimenti per Adriana degli amici del segno della Vergine, che sono tantissimi all'ascolto di Radio Kiss Kiss questa mattina, compreso il sottoscritto.
1: Posso
0: grazie.
1: Dire che soddisfazione stamattina,
0: guarda.
1: Tutti d'accordo col segno della Vergine.
0: Meno male, siamo molto contenti e soddisfatti per te. E anche Cindy Lauper magari è soddisfatta, pur forse non essendo del segno della Vergine, non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, ma questo è un pezzo del 1983, il nostro History Kiss che torna indietro nel tempo. Girls Just Want to Have Fun.

0: tu è fan, la canzone di Cyndi Lauper è arrivata come history kiss, come pezzo della storia, meritatissima ovviamente. Tra poco le news, giusto?
1: Tra poco ci collegheremo con la nostra redazione a darci tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Ci sarà Cecilia Coscioni, che ringraziamo e salutiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. FDR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi americani e le ritorsioni dell'Iran nel Golfo. Ha attaccato un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Udite nuove esplosioni a Bandar Abbas, colpiti due ponti ferroviari nel nord. Intanto Donald Trump ha sentito il telefono al premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare anche diverse settimane. Il ministro della difesa israeliano Katz aveva fatto sapere che lo Stato ebraico è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. Andiamo in Spagna e di almeno 12 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria in Andalusia. Secondo alcuni testimoni il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dal caldo record. Voltiamo pagina. Tensione tra Roma e Mosca dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. I due ex agenti dei servizi segreti italiani sono già stati arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate. Il ministro degli esteri italiani parla di vicenda grave e inaccettabile. Il Cremlino ha annunciato una risposta adeguata. La cronaca: femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nella caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata. A dare l'allarme alcuni vicini di casa che hanno visto il 35enne barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso l'ex compagna. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. A Milano una 22enne marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne algerino mentre si trovava sulla banchina della metropolitana. L'uomo irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale. La terza ondata di gran caldo proseguirà fino alla seconda metà del mese. Oggi due le città da bollino rosso. Perugia si aggiunge a Firenze, dove già ieri c'è stata massima allerta per i rischi legati al gran caldo. Nel weekend i picchi delle temperature potranno raggiungere al sud e nelle isole maggiori la soglia dei 40 gradi. Oggi prevista anche instabilità al nord tra Piemonte e Lombardia. Siamo allo sport con il calcio e la Francia è la prima semifinalista dei mondiali 2026. Nella gara dei quarti a Boston, la squadra di Deschamps ha superato 2-0 il Marocco con reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini martedì prossimo a Dallas affronteranno la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21 a Los Angeles. In chiusura il tennis, a Wimbledon oggi Jannik Sinner affronta il serbo Djokovic per un posto in finale. L'altra semifinale sarà tra il britannico Ferri e il tedesco Zverev. E con questo abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie per essere con noi anche oggi. Tra poco, pochissimo, è il momento dance. Preparate il vostro gas per i vostri messaggi.
1: È già tutto pronto, Pippo, stai tranquillo.
0: Adriana ha molto gas, è gasatissima. 347-490-0042. Mentre danzerete con noi, mi raccomando, scatenatevi con i messaggi. Vi vogliamo sentire pronti, perché oggi è venerdì, insomma, parte un fine settimana intenso anche per noi. E dopo dobbiamo raccontarvi anche di una bella cosa che succederà oggi.
1: Ma adesso lo avevi annunciato già prima, è arrivato qui intorno alle 6:30 insieme ai suoi genitori qui a Pescara a casa Kiss Kiss, c'è Edoardo, 8 anni. Ciao
0: Edoardo,
1: Edo.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Come va? Tutto bene?
5: Sì.
0: Allora Edoardo, ci puoi per favore cantare la sigla del Pippo Pelo Show? Andrea, se gliela puoi... No, non la agevoliamo in diretta perché c'è un po' di ritardo.
1: No.
0: Quindi la mettiamo direttamente con te che canti, va bene? Sei pronto?
1: Vai.
0: Guarda, vai. Suona, vai. Com'è?
5: Suona la sveglia, è già mattina, adesso a letto, fuori è buio, caffè già freddo, io sento ridere dentro la stanza, è Radio Kiss Kiss che mi abbraccia, Pippo che scherza e guida la banda, Adriana ti carica la giornata, parla di tutto, sembra famiglia, parte un sorriso, vola la mattina. In coda nel traffico, dentro la metro, tutti già sintonizzati per...
6: È il lunedì che sembra sabato, Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia
5: ride, canta e dice resto così.
0: Ma bravo!
6: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9
5: su Radio Kiss Kiss.
0: Edoardo, sei bellissimo.
5: Se lo ascolti, mondo pesa meno.
0: Sei grande,
1: fagliela
5: giuro,
1: finire.
5: Sì,
1: bravo!
0: Grande! Vuoi ricominciare? No, va bene, grazie Edoardo.
1: Bravissimo.
0: Allora,
1: Edoardo,
0: avete visto come apparirebbe Adriana in TV su Kiss Kiss TV se non avesse i tacchi?
1: Ecco,
0: grazie
1: qua.
0: Edoardo,
1: aspetta,
0: che...
1: adesso me li devo togliere perché mi ha rotto le scarpe. Questo è il tacchetto invisibile che ho.
0: Allora,
1: aspetta un attimo.
0: Un attimo solo, però... togli anche l'altro per favore.
1: Cioè, voglio togliere un attimo
0: sì,
1: l'altro.
0: Sì, togli anche l'altro, guardiamo come appare. Ecco Adriana. Avete visto che non sbaglia?
1: Aspetta che li ho rimessi, eh.
0: Va bene. Allora, dai, attenzione perché devo adesso farvi ascoltare la sigla del Momento Dance palesemente.
1: Vai!
0: Prego.
2: Momento Dance.
7: Momento Dance.
2: Momento Dance.
7: Momento Dance.
1: Allora, siamo pronti?

0: E vai pure
1: a Adriana, Cigno, puoi gasarti un po' di là?
0: Dance.
2: Vai Cerignola!
1: Dai Cerignola! Attenzione! Wow. Il trenino si arricchisce nella regia TV. Peppino, Arduino dietro e dietro ancora Fischetti.
3: Eh sì, gasiamoci! Ciao Pippo, ciao

0: Molise.
1: Mamma che bello.
0: Che ricordi.
1: Sembra ieri.

0: Da brivido, ragazzi, da brivido. Viva Radio
1: veramente
0: Più Schifo.
1: Da brivido, sì.
0: Momento One Dance.
1: Momento One Dance. Vabbè, bellissimo.

0: finalmente.
1: Grazie, chi schizza voi.

0: Attenzione.
1: Momento dance.
0: È finito il momento dance.
1: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo.

0: piazza vuota.
1: Posso dire, voto a questo pezzo 10?
0: Sì, bellissimo.
1: Brava Emma, vabbè, Fabri Fibra, antidroga, vederli insieme è davvero un godimento. Sì. Allora, questa è Radio Kiss Kiss e dobbiamo, Pippo, ringraziare anche tutto il popolo dei ballerini, di sì, quelli che non è venerdì se non ascoltano il momento dance.
0: Chi addirittura
1: non scendono
0: dall'auto. Ha preso l'auto, in genere va in moto, ma il venerdì prende l'auto proprio per non perdersi il momento dance. Ma questo è fantastico.
1: Vedi, Miki ci ha scritto: buongiorno ragazzi, wow, ma così non mi fate andare a lavoro.
0: E non
1: che ne
0: andare.
1: Sanno i 2000 di questi pezzi meravigliosi.
0: Però ci siamo divertiti anche noi oggi col momento dance.
1: Siamo
0: stato
1: divertiti,
0: molto bello, devo
1: sì,
0: dire la
1: qui a casa Kiss Kiss con il nostro pubblico. Abbiamo un po' di persone che sono venute qua a salutarci già dalle 7 di questa mattina e restano con noi fino alle 9.
0: Allora, qui accanto a me c'è una donna, diciamo, che se non c'è nessuno che le apre lo sportello, il papà scende di casa appositamente quando deve entrare in auto e le apre lo sportello. Perché
1: vero,
0: lei vuole
1: vero.
0: Che lo sportello le sia aperto da qualcuno prima di entrare.
1: È una
0: lei
1: gentilezza.
0: Non vuole sporcarsi le mani.
1: Molto
0: pensa
1: gradita.
0: Se tu ti trovassi, diciamo, a dover cambiare una gomma all'auto improvvisamente.
1: Pippo, queste sono cose di maschi.
0: Sono cose di maschi, come dice il nostro Peppino Amelia.
1: Cose di femmine e cose maschi. Oh, esatto. Anche per esempio, una cosa che non ho mai fatto.
0: Cos'è che non hai mai fatto?
1: Mettere la benzina al self-service.
0: È una cosa
1: è
0: da
1: è una
0: uomo.
1: Roba da uomini.
0: No, cioè, quindi le donne con la macchina non possono mettere la benzina al self-service. È vero, voi confermate?
1: No, ne vedete in giro.
0: No, anche Sabrina no. Non la mette. Ah, lei la
1: a
0: mette.
1: Lei la mette. Lei. Sabrina, ma come ti permetti?
0: Sabrina,
1: questa
0: sono cose
1: roba da maschi.
0: Esattamente, va bene.
1: Allora, perché parliamo di questo? Perché una gomma a terra si è trasformata in un vero e proprio dibattito virale dopo che una giovane coppia è rimasta bloccata sul ciglio della strada.
0: Okay.
1: Lui evidentemente non sapeva farlo, lei ha cambiato la ruota. La gomma.
0: È vero.
1: E il papà, sai che cosa ha fatto?
0: Ha detto a lei di lasciare il
1: fidanzato. L'ha minacciata, ha detto: questo qui non è l'uomo che fa per te. Se ti
0: sì.
1: lascia cambiare la ruota e quindi
0: cambiare.
1: Devi assolutamente lasciarlo.
0: Sì, perché
1: ha fatto bene.
0: Per certi papà, insomma, le
1: ha
0: donne devono fare le donne e gli uomini devono fare gli uomini.
1: Se questo ti fa cambiare la gomma e poi dopo che succederà? Cosa ti farà fare in futuro?
0: Cioè, ma che?
1: Ma quello ma significa sarebbe, sempre altro.
0: Ma quale sarebbe il danno, Tu, cioè, voglio dire, sei d'accordo col papà che dice devi lasciare questo
1: uomo? Devi lasciare, da lì si capisce tutto.
2: Sì, Adriana, io faccio benzina self-service da non so quanti anni, forse da quando ho la patente. Che dire, non sei molto emancipata, sei solamente tanto viziata.
0: È molto viziata.
1: Contenta,
0: grazie a Viviana.
1: Esserlo, cara.
0: Da Torino, Viviana si chiama. Le sorelle di Torino, lei e Viviana, che ti ricorda di essere una ragazza viziata che ovviamente non fa benzina al self-service e non cambia la ruota manco se
1: una
0: la ammazza.
1: Principessa. Una principessa. Sono una principessa. Torniamo tra poco.
3: Kiss Kiss a te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Kiss Kiss a te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Kiss Kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
7: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene.
13: Cadono sempre in avanti.
12: Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Yes, yes.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Yes, yes.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Yes, yes.
20: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
21: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
22: Siete veramente perfetti.
23: Grazie Octopus di esistere.
20: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Yes, yes.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Yes, yes.
25: Devi arredare il tuo giardino?
26: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
25: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
26: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
25: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
26: Devi provare.
25: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Yes.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è completo.
25: Deghi.it.
26: Deghi provare.
25: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Yes, yes.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più

0: Casa, tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
3: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: grazie anche a Olivia Rodrigo per essere passata di qua, come Patrizia e Nicola che sono passati in questo momento a salutarci mentre vanno al lavoro come sempre tutte le mattine, ascoltavano Radio Kiss Kiss e hanno fatto una corsa per venirci a salutare. Volevo chiedervi scusa se Adriana è vestita così, ma ha un appuntamento alle 11 con Pitbull, il cantante Pitbull, e quindi
1: tu lo sai che Pitbull
0: è per incontrarlo.
1: È il mio sogno erotico di sempre.
0: È il tuo sogno erotico. Ah, ma tu hai dei sogni erotici.
1: Erotici. No, erotici.
0: Ma tu non dovresti averli i sogni erotici. Sei una donna, sei una madre, sei una.
1: Sei una madre, non sei una donna, sei una madre.
0: Sono una donna.
1: Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori a proposito
0: delle donne che farebbero cose da dover lasciare i fidanzati o i mariti.
2: Ciao, Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao
2: Adriana, io conosco

0: colleghe NCC con i tacchi cambiano le gomme, con i tacchi ma mettono stai zitto. Via sole le loro vanno.
1: Ma via.
2: Allora, colleghe ma NCC via. Che con i tacchi cambiano le gomme, lei ha detto che non si sporcherebbe mai le mani per fare una cosa
1: ma
2: del genere.
1: Ma certo, se
3: buongiorno,
1: ci sono uomini
3: Pippo,
1: così.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Se una donna ha preso la patente, quindi guida un'autovettura, deve essere capace anche a fare
2: bravo,
3: benzina
2: bravissimo.
3: Al self-service. Buona giornata, Antonio da San Vito dei Normanni.
1: Ciao, Antonio,
2: ma lei
1: non
2: se la
1: sono
2: tira.
1: Per niente d'accordo.
2: Lei se la tira e vuole sempre la servitù al suo seguito. Prego, prego.
4: Allora, andiamo. Ragazzi, io non sono d'accordo sul fatto che le donne non debbano fare benzina,
2: bravo.
4: Non debbano cambiare le gomme. Avete voluto la parità di sesso?
1: Ma basta
4: e quindi
1: parità.
4: È giusto che le
2: cambia
4: cose
2: le
4: che
2: gomme.
4: Fanno gli uomini le facciano anche le donne, e le cose che fanno le donne le facciano anche gli uomini. Se sono, se volete la parità di sesso, come mm-hmm. cucinare, fare servizi, badare ai bambini, mm. oggigiorno ci sono tanti uomini che lo fanno e esatto. le donne che vanno a lavorare.
2: Allora,
4: è una cazzata.
2: È una cazzata. Sono d'accordo con te, mettiamola su questo piano.
1: Basta,
2: Adriana non è una donna, Adriana
1: parità.
2: È una star, lei vive come una star e quindi non gliene frega niente, donna o lei vuole vivere come una star e la ruota la cambia la servitù. È così.
1: No, non è vero, ma magari se sei coperto da assicurazione chiami
2: la cambia,
1: e te la
2: sì,
1: cambiano.
2: Sì. Domenico, Domenico, buongiorno.
1: Ciao, Domenico.
2: Benvenuto su Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno. Allora Domenico, fammi capire un attimo di cosa vuoi parlare, perché altrimenti metto
2: sì,
1: giù.
2: Sì, sì, no, Domenico, dici cose sensate, altrimenti metto giù io, eh. Quindi stai attento.
1: Non mi parlare di parità, ok?
2: Vai Domenico, dici tutto.
5: No, io concordo con Adriana invece.
1: Bravo.
2: Tu concordi con Adriana, cioè no. La donna non deve fare cose che in genere sono deputate, insomma, sono
1: Domenico,
2: gli uomini deputati a farle.
1: Allora, scusa, tu sei in auto con la tua fidanzata, con la tua compagna, forate una gomma, che cosa fai? Scende lei e non si può vedere, non si può fare, è vero?
5: Assolutamente sì.
2: Ecco,
5: sì
2: Domenico, tu sei stato chiamato per parlare, non per sentire noi, quindi parla, argomenta, vai.
1: Non ti preoccupare.
5: No, concordo con Adriana. Diciamo che se dovessi trovarmi qui nel mio paese, soprattutto mi vergognerei far vedere qualcuno che. Cioè, io in auto e la mia ragazza che cambia la ruota.
2: Ragazzi,
5: cioè,
2: ma siete proprio del Medioevo. Ma cos'è sta
1: quindi,
2: roba? Io in auto e la mia ragazza che cambia. Beh, allora qual è il problema?
1: È un fatto di galanteria, di protezione, di gentilezza.
5: Esattamente. Esattamente.
1: Che nonostante
5: sì,
1: la parità è una roba che non dovrebbe mai mancare.
2: Domenico, quanti anni hai? 196? 33 anni, vedi, c'è ancora sta roba.
1: Sicuramente
2: della
1: non sei nato sotto il segno della Vergine.
5: No, pesci.
2: Vedi.
1: Bravo, pesciolino.
2: Adriana fa come diciamo dei maghi.
1: Mio padre
2: che dicono,
1: pesci.
2: Tuo padre pesci.
1: E apre la portiera.
2: Il papà di Adriana cambia auto, diciamo, continua a cambiare ruote alle auto che passano per strada, si ferma e gli cambia le ruote.
1: Domenico,
2: è un pesce,
1: grazie per le soddisfazioni che ci hai dato. E stai sempre con noi, va bene?
5: Assolutamente sì, grazie a voi.
2: Grazie Domenico,
1: chissà
2: a te. Prego, sentiamo altri messaggi.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
6: Io faccio benzina al self service da sempre.
2: Okay.
6: E in vita mia, quando è successo che me tre o quattro, forse quattro volte ho bucato la gomma, l'ho cambiata io tranquillamente, non ci vuole nulla.
2: Non ci vuole nulla, c'è il click.
1: Allora
2: c'è
1: tu
2: click.
1: Devi tirare fuori
2: il click.
1: Devi tirare fuori, cara ascoltatrice, la tua energia femminile. Se continui a tirare l'energia maschile, non andiamo
2: ma
1: bene.
2: Ma va,
1: non andiamo
2: avanti,
1: bene.
2: Per favore, mettiamo una canzone.
1: Mettiamo
2: va.
1: Una canzone. E che pezzo, The Pussycat Dolls con Busta Rhymes, Don't Cha.
7: Ogni mattina è una storia nuova

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: tua estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
11: Scarpe. Beh, carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: È il momento, ci ha portati a pescare Adriana.
1: È vero, stavo pensando, quando vedi una persona che magari non becchi da un po' di tempo, cosa le dici? Quale buon vento,
0: quale buon vento
1: ti ha condotto fino a me?
0: Buon vento e l'augurio che si fa a chi esce in barca a vela.
1: E chi esce in barca a vela, solitamente. Allora, siamo pronti a regalare anche oggi e a consegnarveli direttamente i gadget di Radio Kiss.
0: Quindi mi raccomando, se vuoi vincere i gadget devi prestare molta attenzione, perché adesso noi ti facciamo sentire un rumore, che ha fatto Adriana, quindi Adriana mette dei rumori improvvisamente.
1: Grazie ai rumori
0: che Adriana emette, noi regaliamo i gadget. No, va bene?
1: I rumori che produciamo. Andiamo in studio di registrazione e ci mettiamo a produrre dei rumori.
0: Adriana produce dei rumori. A volte io sono costretto ad uscire. Sentite, dovete subito indovinare. E chi indovina porta a casa i gadget. Che rumore è? Prego.
1: Ok. Poi dopo magari vi facciamo sentire qualche secondo in più.
0: Ecco.
1: Allora, cosa produce questo suono, questo rumore?
0: Ok, va
1: 347-490-0042, la formula è sempre la stessa, mandateci messaggi vocali adesso e ovviamente il più veloce e quello che risponde in maniera corretta vincerà i nostri gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro numero dei WhatsApp, perché a qualcuno dovremo sicuramente regalare i nostri gadget. E adesso il nostro Gianni, ne approfitto per salutare anche la regia TV a Napoli dove c'è Peppino, c'è Arduino. Insomma, li salutiamo, li abbracciamo. A Napoli invece in radio c'è Andrea Cimmino. Grazie.
1: Sì, che
0: mille.
1: È diventato nel frattempo Bordeaux in viso.
0: Perché questa
1: roba qua gli produce molto stress.
0: Molto stress. E adesso dovremmo cominciare a sentire le risposte dei nostri
2: ascoltatori. È una lattina che si apre, una bibita che si apre.
0: È una lattina che si apre?
1: No,
0: non è una lattina che si apre. E devo dire che però il rumore è molto simile, può ricordarlo, soprattutto se contiene.
1: Potrebbe confondere
0: qualcosa di gasato la lattina.
1: Questo
0: più o meno potrebbe fare questo rumore.
1: Allora, grazie a tutti quelli che ci stanno mandando i vocali al 347 490 0042. Vediamo chi indovina. Al momento
2: è una lattina
0: ancora
2: che
0: sempre
2: si
0: apre, lui
2: una bibita che si apre.
0: Sì con tutti i messaggi che stiamo ricevendo. Tra l'altro abbiamo sentito due volte lo stesso, ma
1: abbiamo che Gianni, un bel po' di affollamento.
0: Gianni la sera deve bere un po' meno.
3: Buongiorno Kiss, il compressore.
0: No, pensate che il rumore è stato prodotto da Adriana, quindi fate 2 più 2 e viene facile, diciamo, indovinare.
1: Che fate 2 più 2? De che?
0: Io ho detto
1: ma poi con quanta sicurezza,
0: allora,
1: con quanta
0: rumore prodotto da Adriana ieri sera dopo che siamo andati a cena, ha prodotto questo rumore e noi adesso ve lo stiamo facendo ascoltare. Poi dovete indovinare di cosa si tratta. Sentiamo i messaggi che arrivano al 347 490 0042. Vediamo a chi dobbiamo regalare i nostri gadgets. Anna Chiara,
4: è il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto.
0: Il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto di cui abbiamo parlato prima. No, Adriana non produce questo rumore perché lei non ha mai gonfiato una gomma nell'auto. Quindi
1: mai.
0: Figurati se si abbassa a fare sta roba. Andiamo avanti e vediamo che succede. Vi abbiamo fatto risentire il nostro rumore e adesso proviamo a vedere questi gadget a chi li dobbiamo regalare oggi al 347 490 0042.
1: Beh, se siamo così veloci io direi di andare.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Vincenzo da Ruvo di Puglia. Il rumore è il soffio che genera il profumatore dell'ambiente.
0: Posso
1: dire?
0: È una cosa molto vicino, diciamo, vicino. Siamo abbastanza vicini. Il rumore lo produce spesso Adriana, per cui fate 2 più 2.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Paola. Secondo me è la lacca.
0: Non la lacca, è un'altra cosa, però è abbastanza vicina, no?
1: Ma siete vicini, sì, devo dire.
0: Ci siete quasi arrivati.
7: Il trapano del dentista.
0: Non è il trapano, non è la fresa, Anna Chiara fa un uso della fresa, diciamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sì. Per me è lo spruzzino automatico del deodorante.
0: Bravo!
1: È un bambino, credo.
0: Bravo, porti a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Mi stavo pensando alla fresa di Anna Chiara e mi ero un attimo confuso. Però sì, è lo spruzzino.
1: L'ha portata anche stamattina?
0: Lo spruzzino del deodorante.
1: La fresa
0: Anna Chiara ce l'ha sempre con
1: sé. Ce l'ha sempre, va bene.
0: La usa forse per i denti, non so che fa.
1: Vabbè, allora noi torniamo anche lunedì, sempre con questo pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
0: Grazie. Ah, stiamo andando avanti ancora? Non abbiamo finito? Abbiamo Azizam e Ciran, prego. Sì.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: E così ce ne andiamo, Adriana, ma noi siamo pronti a partire per Roma.
2: Sì.
1: Perché stasera riceveremo un bellissimo premio al Campidoglio nella sala della Protomoteca.
2: Siamo molto contenti.
1: Ci daranno il microfono d'oro, quindi siamo molto felici, molto contenti. Andiamo a prendere per questo programma che ascoltate ogni giorno, per il Pippo Pelo Show, il nostro premio ambitissimo, e quindi siamo contentissimi.
2: E per cui ci sentiamo anche molto grati e ovviamente ringraziamo tutti voi per esserci stati anche oggi qui da Casa Kiskis a Pescara.
1: E dopo Roma torneremo a Pescara, dove stasera saremo di nuovo qui stanotte, diciamo.
2: James Brown, I got you, Kiskis.

0: del 1965, ok?
1: Ok, perfetto, Giannini. Però fra pochissimo ci sono le news. Sai chi c'è?
0: C'è
1: Antonio Mercurio, fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Non ci sono stati nuovi attacchi americani all'Iran la scorsa notte, ma quelli degli ultimi 2 giorni rischiano di lasciare il segno e riaccendere un conflitto che sembrava potersi risolvere per via diplomatica. Le bombe americane durante i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei e Mashhad hanno rinfocolato nella Repubblica Islamica i propositi di vendetta. Secondo il Wall Street Journal, il Mossad avrebbe passato alla CIA informazioni su un piano iraniano per attentare alla vita di Trump. Il tycoon ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Non è chiaro a questo punto se il 15 luglio in Pakistan riprenderanno i negoziati tecnici. Israele potrebbe infatti ripartire a breve con i suoi raid aerei, innescando la risposta di Teheran. Ucraina, attaccati nella notte con droni 2 depositi di carburante ad Azov e il porto russo di Taganrog, dove è scoppiato un incendio. Non si registrano vittime. Intanto, incassato da Zelensky il sì di Trump alla licenza per i Patriot, ora la sfida principale di Kiev è il tempo necessario per avviare un ciclo produttivo completo. Potrebbero volerci da 1 a 3 anni. Si chiamano Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, i 2 addetti dell'ambasciata russa che devono lasciare l'Italia entro domani. Il governo ne ha deciso l'espulsione per il coinvolgimento nelle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma, che hanno portato all'arresto ai domiciliari di Gavino Piras e Vincenzo Di Pascale, agenti dell'AISI in pensione. I 2 avrebbero reperito informazioni cedendole ai russi in cambio di denaro, usato anche per corrompere alcuni militari, almeno 4 indagati a vario titolo. Mosca annuncia: reagiremo, ritorsione priva di senso, replica il ministro Tajani. I 2 afferma non sono stati espulsi per un capriccio. A Palazzo Chigi, riunione di maggioranza con Giorgia Meloni, che al rientro dal vertice NATO di Ankara si è subito messa al lavoro sui dossier interni, dalla sicurezza all'immigrazione. La premier apprezza la proposta della Commissione europea per un nuovo regime sanzionatorio nei confronti dei trafficanti di uomini. Volevamo che cambiasse l'approccio alla questione, renderlo più concreto e responsabile. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma, ha detto Meloni. L'Europa sappia governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza. È ripresa la circolazione dei treni nel nodo di Firenze dopo lo stop di alcuni giorni per lo smantellamento del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Tagliato in 3 pezzi, è stato rimosso con una gru, demolite le parti accessorie. Prossima tappa, ulteriore blocco ferroviario dal 26 al 30 luglio per la posa della nuova struttura. Lo sport, calcio e mondiali: Mbappé e Dembélé fanno volare la Francia. Marocco sconfitto 2-0 e semifinale conquistata. La squadra di Deschamps attende ora la vincente del quarto di finale tra Spagna e Belgio, che si gioca stasera. Tennis: oggi a Wimbledon le semifinali del singolare maschile, il via alle 14:30 con la sfida tra il tedesco Zverev e la sorpresa britannica Ferri. A seguire il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Era l'ultima notizia, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Un saluto ad Antonio Mercurio, mi raccomando Antonio, non tarzare, rimani basso, vola basso.
5: Il Mercurio.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Fino alle 12 non vi muovete.
0: Salutiamo il Pippo per lo show, Pippo e Adriana, che siamo contenti, veramente un bel risultato. Il microfono d'oro andranno al Campidoglio, alla Promoteca, come uno dei programmi, anzi il programma, lasciatecelo dire, tra i più belli d'Italia, eh?
1: L'importante poi, se è oro vero, Pippo, daccelo a noi che te lo custodiamo, che sennò sai che sparisce.
0: Però attenzione, vuoi sapere che cosa hai vinto tu?
1: Che cosa?
0: Allora, hai vinto una delle cose più belle della mattina.
1: Lo so. La sigla?
0: Bravo! E andiamo!

0: paranoia. Se siamo che dice, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ce l'ho io la paranoia.
0: Che paranoia c'hai?
1: Sono due giorni, ho tirato fuori tutte le cose, ho fatto le prove. Dove bisogna andare al mare fra poco.
0: Ecco.
1: Sono andato in paranoia.
0: Ecco, un po' in paranoia.
1: Allora,
0: stamattina parleremo di alimentazione, però l'alimentazione no, roba da mangiare, giusto?
1: No, alimentazione di corrente.
0: Perché no? Perché ogni volta che parliamo di alimentazione, tutti i radioascoltatori, ecco io adesso comincio ad arrivare il bignele,
1: no, lì è quando parliamo, no, lì è quando parliamo di mangiare. Oggi parliamo di alimentazione.
0: Alimentazione, su come bisognerebbe alimentarsi per stare bene. Allora, però vi chiediamo subito, perché ce lo siamo chiesti fra di noi.
1: Sì.
0: Siete team promossi alla prova costume o bocciati alla prova costume?
1: Onesti.
0: Siete di quelli che anche quest'anno l'abbiamo sfangata e ci siamo rimessi in forma o di quelli che quest'anno dimagrisco anche l'anno prossimo, va bene?
1: Perfetto. 347-490-0042, mandate un vostro vocale e siate onesti.
0: Ecco, siete di quelli che la dieta ha dato i suoi frutti o di quelli che si sono mangiati pure i frutti?
1: È un classico, ragazzi. Ma tu hai fatto la prova costume, sì?
0: Ancora no.
1: No? Io l'ho fatta ieri.
0: L'hai
1: provato, sì, si asciuga.
0: Io riesco a chiudere tutti e due i bottoni, però la pancia...

0: bella sta canzone, 1999 per chi se la ricorda. Don't you worry, Mother Sun, questa è Radio Kiss Kiss. Allora c'è Giuseppe che più o meno siamo nella stessa situazione. Ho fatto la prova costume, il costume ha superato l'esame, io sono stato rimandato a settembre, quindi...
1: che è un classico. Però avete mandato tanti messaggi facendo finta di niente, tutti ci tengono. Bravo. Fanno tutti gli ironici, ma poi ti metti lì.
0: Però tante donne, viva la sincerità, però anche donne che l'hanno superata. Sentiamo qualche messaggio.
2: Sono Francesco da Potenza, ho fatto la settimana scorsa la prova costume. L'unico che mi entra è quello di Babbo Natale.
1: Beh, al mare non è male, dai.
3: Buongiorno Max al quadrato.
0: Dai, buongiorno.
3: Antonio da Manfredonia. Sì. Qual è il problema della prova costume? L'ho fatta. Non ci sono problemi. Ho comprato il costume con la taglia più grande.
1: Vedi che ci siamo.
3: Ciao, fischi a tutti.
1: Bravo.
3: Prova costume 2026 superata. Ma solo perché c'è il pelo che nasconde la pancia. Ciao, amici Kiss da Palermo.
0: Bellissimo, questo
1: che si pettina la pancia.
4: Buongiorno, hola. Radio Kiss Kiss. Io la prova costume l'ho fatta già ad aprile, andando a Malta. E comunque non sono proprio perfetta, diciamo così, ma non faccio manco schifo, anche perché ho tolto il vizio di fumare. Questo ha fatto sì che potessi mettere qualche chilo in più. Però non mi importa, ho raggiunto il mio obiettivo. Sono 5 mesi che non fumo.
1: Vai. E vale, allora, se hai smesso di fumare puoi avere una taglia in più per legge.
0: Saluto Raffaele che dice: sa, prova costume, funziona.
1: Sì, aspetta, lui fa il furbo, poi si vede che è un costume fatto con l'autotune. Non va bene, devi misurarti.
0: Arriva Dave. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: No, no, era proprio vero, era vero. L'ultima canzone, Giuli, Biagio Antonacci, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, l'avete superata la prova costume, sì o no? Sentiamo altri messaggi.
1: Metà.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno Max e Max, sono Paola della provincia di Bari. Io quest'estate la prova costume non l'ho superata molto bene perché ho insomma partorito a gennaio, quindi per causa di forza maggiore il mio corpo non è in formissima, ma non fa niente. Frega. L'importante è stare bene con se stessi, divertirsi comunque, godersi un po' il mare, l'estate, soprattutto dopo tanto lavoro. Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
0: Auguri super mamma.
3: Buongiorno Giuseppe da San Salvo. Ciao. Io la mia prova costume, semplice, una taglia in più e ho risolto.
0: Bravo.
4: La soluzione c'è sempre, Giannini.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Maratea. Ciao. E ho fatto la prova costume. Ma vanno bene solo le ciabatte.
4: Comunque da qualche parte bisogna iniziare, no?
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Ciao. Allora, quest'anno meglio, perché l'anno scorso facevo schifo alla merda. Quest'anno faccio solo schifo, dai.
4: Piano piano, ragazzi. Piano piano.
7: Ciao Kiss Kiss. Ciao. Prova costume superata. Da luglio scorso ho perso 25 kg. Kiss Kiss.
4: Ciao umiliati.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Erbusco. La prova costume, beh, sono in cut da 4 mesi quasi. Quindi direi che tanta roba, si vedono le vene dell'addome e l'archetto.
4: Mamma mia.
8: Io e la mia coach abbiamo veramente lavorato bene. Ti ringrazio tantissimo, Beatrice. Tanti auguri. Che augurissimi, bello. Buon compleanno. Ciao.
4: Ma ciao. Che ragazzi, si è cambiato lo stile, tutti fighini.
0: Le vene dell'addome, che si chiamano vene iliache, se non ricordo.
4: Non lo so, io non le ho mai viste né le vene né gli addominali, volendo.
0: Molti chili sovrappesi si prendono. Dove si prende? In auto, no?
4: Ma perché siamo viziati? Ma adesso comunque. Comunque è questione di stile, volendo.
0: A proposito di stile e di auto, ma hai visto che stile è la nuova DR5 Stile Novo?
4: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
4: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stile Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozione.
4: DR Automobiles Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: fidanzate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Anna Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Ok, ma con che mele hai fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Kiss, kiss.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
13: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
20: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
21: La musica più bella.
22: Kiss, kiss.

0: protagonisti di domani sera. Sentite.
1: Ragazzi. Chi è?
0: Siamo i Pinguini Tattici. Vogliamo essere protagonisti del Kiss Kiss Way, ma ne parliamo dopo della line-up.
1: Vedete anche voi, c'è spazio per tutti i grandi artisti.
0: Però a proposito di diete, c'è un giocatore che sta appassionando milioni di sportivi in tutto il mondo, ma non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua dieta.
1: Sì, delicatissima, okay. Quasi, no?
0: Stiamo parlando di Haaland, che domani giocherà contro l'Inghilterra. Si prevede una sfida colossale
1: fish
0: di quelle
1: chips,
0: proprie.
1: Bravo.
0: I social, sui social stanno spopolando i video di lui che mangia pasti allucinanti.
1: Beh, allucinanti, dai.
0: 6.000 calorie al giorno.
1: Cosa vuoi che siano 6.000 calorie?
0: Allora, mangia latte crudo, bistecche Tomahawk, che si cucina personalmente, poi pesce, poi le frattaglie di cui è ghiotto, di cui abbiamo parlato tante volte, poi miele grezzo, branzino, asparagi, poi riso fritto, ma uova e veramente mangia delle
1: eppure
0: lo soffia e poi lo frigge.
1: Ma visto com'è bello asciutto, alto, un bel perticone.
0: Allora,
1: no?
0: Sì, perché lui oltre a mangiare tanta roba, 6.000 calorie, dorme bene innanzitutto,
1: sì.
0: E poi fa anche la sauna poi bagni di ghiaccio, terapia con luce rossa, fisioterapia, insomma un po'
1: e tutto questo si allena. Non è che come noi che mangiamo e ci mettiamo sul divano, ragazzi.
0: 6.000 calorie, però è chiaro, se butti giù 6.000 calorie devi andare a piedi in Groenlandia.
1: Devi consumarlo un pochettino, sì. Io ho fatto il conto, 4.500 fino adesso con la colazione, quindi siamo sotto di 1.000.

0: Treasure. E prima abbiamo parlato anche di quello che fa oltre ad alimentarsi bene Holland, e io ho detto che fa terapia all'uscio rosse. Molti giustamente hanno detto la vorrei fare, faccio anch'io
1: non quella.
0: Allora si chiama terapia luce LED rosse. Io non ho detto LED, però giustamente malpensanti, terapia a luci rosse è stica.
1: Tutti l'abbiamo pensato, luci rosse a luci rosse, ragazzi.
0: È un trattamento antietà naturale, sicuro ed efficace, che è stato inventato da, non so se tu ricordi, Brian Johnson.
1: Come no? Non il cantante degli SDC, ma il miliardario che va alla ricerca della giovinezza. So.
0: Bravissimo, 48 anni, il figlio 20, se li vedi fotografati entrambi vicini, non c'è distinzione tra i due.
1: E intanto si sta lamentando, Brian.
0: Di che cosa?
1: Si è lamentato perché ufficia la notizia, ha dichiarato che c'ha un brutto male, che lo stomaco lo sta rovinando. Ha fatto tutto sto casino, lo vedi? E alla fine siamo tutti uguali.
0: Però è ciofane. Allora, tra poco parleremo di alimentazione che allunga la vita,
1: non
0: speriamo. Solo vi allunga la vita, ma
1: non allunga la vita,
0: vi fa stare bene, capito? Ne parleremo con la nostra dottoressa, capito?
1: Guarda, non vedo l'ora, quando ho sentito allunga la vita, ragazzi, noi ci siamo.
0: A
1: siamo
0: te la dovrebbe restringere.
1: Sì, a me l'allunga, beh, se la stringi si allunga, però a questo punto sai cosa facciamo?
0: Che
1: ascoltiamo
0: faccia?
1: Lui, Cioffi.
0: Ah, bravo, sì. Cioffi.
1: Sai cosa ci canta?
0: Cosa?
1: Cioffi? Ci canta Carmela, anzi no, Carmela, New Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. E adesso è arrivato il momento del meteo. Vediamo un po' queste punte da che parte girano. Sì. Lo chiediamo allora agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno solo i rilievi settentrionali. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista da nord a sud, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Col passare delle ore, instabilità che tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss. Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Yes, yes.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Yes, yes.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Yes, yes.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Yes, yes.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.
18: Kiss, kiss.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E stamattina stiamo parlando di alimentazione, beh, cioè quanto sia importante mangiare bene per stare in forma, ma anche per vivere più a lungo.
1: Non è male, come alternativa.
0: Per capire meglio e farci dare qualche consiglio, in diretta con noi la dottoressa Adriana Carotenuto. Buongiorno dottoressa, bentornata.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci, oh. Kiss a lei dottoressa. Allora noi abbiamo anche una certa età, un certo fisico. Saranno domande misurate per noi anche.
0: E poi il potere terapeutico della nostra dottoressa. Io soltanto a sentirla mi sento bene.
1: Ma tu stai bene. Però adesso servono anche altre informazioni.
0: Allora dottoressa, oggi sentiamo parlare tantissimo di longevity diet. È davvero possibile mangiare per vivere più a lungo?
2: Allora, sicuramente sì, ma con una precisazione importante, perché non parliamo solo di vivere più anni, ma sicuramente di vivere più anni in salute.
0: Giusto.
2: Perché il cibo non è solo un carburante, il cibo può aiutarci a stare in salute più a lungo, perché è strettamente correlato con lo sviluppo di tante patologie. Giusto. Come la sindrome metabolica, l'ipertensione, le neoplasie, ma addirittura influenza l'infiammazione, influenza il microbiota intestinale e persino alcuni geni che sono strettamente correlati all'invecchiamento.
1: Ecco, ah, quindi non è la classica dieta dimagrante, diciamo, a cui siamo abituati.
2: Assolutamente no, la longevity diet non è una dieta dimagrante, è una dieta ispirata a quelle popolazioni più longeve del mondo, quindi delle blue zone. È una dieta che va proprio a curare, a far star bene tutti i nostri organi, quindi il cervello, il cuore, gli organi emuntori, quindi il fegato, i reni. È una dieta che ci tiene in salute.
0: Ecco, a proposito di diete, ma quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola? Ecco.
2: Allora, gli alimenti che non dovrebbero mai mancare per la longevity diet, quindi per stare bene, perché appunto abbiamo detto che non è una dieta dimagrante, è una dieta che ci deve far vivere in salute.
0: Giusto, giusto.
2: Quindi non devono mai mancare i legumi, quindi piselli, fave, ceci, non devono mai mancare i cereali, però dobbiamo mangiare cereali a basso indice glicemico, quindi farro, avena, orzo, perché rilasciano un'energia più lentamente e ci tengono sazi più a lungo. Dobbiamo come condimento utilizzare l'olio extravergine d'oliva, che contiene polifenoli, che è un potente antiossidante. Queste sono informazioni importantissime, perché appunto parliamo di longevità, parliamo di salute, non di dimagrimento.
1: Non ho sentito le proteine, non eravamo rimasti che più se ne mangia meglio è o un errore?
2: Allora, non è proprio così, perché non conta la quantità, ma la qualità nella longevity diet. Cioè, si preferiscono il pesce, soprattutto quello azzurro, come le alici, le sardine, lo sgombro, le uova, i legumi. Attenzione, la carne rossa e gli insaccati e le carni conservate dovrebbero essere consumati raramente, praticamente assolutamente mai, ma diciamo in un'occasione, una volta ogni tanto si può anche fare.
0: Ok, giusto, precisare.
2: Un aspetto interessante però è che dopo i 65 anni il fabbisogno proteico aumenta, perché dobbiamo proteggere la massa muscolare.
0: Giusto.
2: E preservare la sarcopenia, quindi è fondamentale che nell'età senile ci sia un fabbisogno proteico specifico sotto lo stretto controllo nutrizionale, perché
1: anni.
2: Appunto si riduce proprio la massa magra e quindi la massa muscolare stessa.
0: È vero, ha fatto bene a fare questa precisazione. E invece io in chiusura le chiedo, ci sono alimenti che invece accelerano l'invecchiamento che bisognerebbe evitare, insomma?
2: Allora, più che un singolo alimento, il consumo abituale di cibi ultraprocessati, che dovrebbe essere evitato, quindi snack food, quindi bevande zuccherate, succhi di frutta, questo va a aumentare l'infiammazione, va a aumentare lo stress ossidativo e anche un eccesso appunto calorico, che nel tempo favorisce l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari.
0: Ecco, questo in barba agli americani, che invece
1: io sono rimasto al cambiamento a 65
0: vogliono
1: anni.
0: Vogliono riportare gli ultraprocessati tra
1: sì, ne parleremo dopo di questa cosa.
0: Grazie dottoressa di essere stata con noi, grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi e kiss a tutti.
0: Salutiamo la dottoressa Adriana Carotenuto e alla nostra longevità.
1: Brava, e a me è venuta fame comunque.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Allora, non sono male questi ragazzini qua.
6: Nel 1989, sì, Tears for Fears fecero un album favoloso e da cui vennero fuori tantissimi singoli. Questo è uno dei più belli al mondo della storia universale della musica. Ci sono anche dei riferimenti ai Beatles.
5: Se ne strano, accorse, strano.
6: Paul McCartney se ne accorse e li ringraziò.
5: Invece di cazziarli.
6: Pensa un po'. La canzone in questione del 1989 si intitola Showing the Seeds of Love. Loro sono i Tears for Fears.

0: canzone fantastica, non di più, So Wild, The Seeds Are Love, 1989. Erano i Tears for Fears, meravigliosa.
1: Peccato, avessero avuto anche l'autotune sarebbe stata ancora meglio come canzone. La nostra Carolina ci ricorda che le chiamavano anche i Tears for Beatles ai tempi, ci sta, e ci ricorda che giocheremo con il caccio alla bufala a breve.
0: Lo sai che la nostra Carolina ha detto che ci manderà una cartolina.
1: Sì, Carolina manderà la cartolina
0: dagli alpeggi e ci darà un consiglio su come allungare la propria vita.
1: Sì, alla nostra. No, se vuoi allungare le corna del bufalo è un altro discorso. Adesso noi gli premiamo con la musica più bella. Canto d'amore.
0: Bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, che bello.
2: Caccia alla bufala.
3: Caccia d'amore la bufala. Siamo pronti. Cosa te l'ha detto?
1: Ha detto Carolina, ha detto se volete vivere più a lungo, mangiate l'erba pucchiacchella.
3: Ah! Che erba è?
1: La portulaca.
3: Chiamata
1: anche porcacchia.
3: Siamo partiti con luci. Siamo partiti dalle luci rosse al LED. Chissà dove andremo a finire, ma prima giochiamo. Caccia alla bufala, preparatevi. Leggiamo tre notizie, una è una bufala. Appena Giannini vi dà il via, mandate il messaggio e magari vincete. Siete fortunelli veloci.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce, oltre a vincere i nostri gadget di Radio Kiss Kiss, quelli estivi, vincerà anche un trattamento al LED a luci rosse, va bene?
3: Ripetiamo, al LED. Al LED. Se no a luci rosse, poi lo pretendono. Cominciamo?
1: Al LED.
3: No, quella è luci rosse, senza il LED, senza il LED.
1: Al LED, luci rosse.
3: Non ne usciamo più, Giannini, ne usciamo in un modo solo. Notizia numero uno. La prima donna faraone d'Egitto fu la regina Merenehit, vissuta nel 3000 avanti Cristo. Te la ricordi all'elementare?
1: Come no?
3: Nella sua tomba,
1: non conosciuta io,
3: scavata ad Abydos, gli archeologi hanno trovato un vasto corredo funebre, la camera funeraria, 41 cortigiani e quant'altro, ma soprattutto hanno trovato delle giare piene di vino sigillate, ed è praticamente il vino più vecchio del mondo, risalente a 5000 anni fa. Gli archeologi hanno chiesto: com'è stata la scoperta? All'inizio non è stata molto bella, adesso ve lo diciamo dopo.
1: Ragazza, beve.
3: Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In una fattoria del Wisconsin negli Stati Uniti è nata una pecora molto speciale. L'animale infatti ha 8 zampe, 4 anteriori e 4 posteriori, e che per un difetto genetico la pecora è perfettamente in salute ed è stata battezzata Octopus dai suoi proprietari proprio per la sua peculiarità. È davvero molto carina, bella, bella, bella. Questa è notizia numero due.
3: Notizia numero tre. Ascolta bene, che potrebbe interessare a te e quanti altri. Paul Nixon ha ottenuto un divorzio in America, praticamente in tranquillità, facendo semplicemente una cosa normalissima: falsificando i documenti, la firma della moglie, la sua, quella del notaio. Adesso è ricercato per falsificazione aggravata. Spergiuro che in America minimo sono 10 anni di carcere. Lui ha detto: meglio 10 anni di carcere che restare con mia moglie. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini e poi diteci secondo voi qual è la bufala. La numero uno, la faraona col vino, che non è un piatto. O la numero due, ha fatto 4 passi la pecora, non è più tornata. O la numero tre, voleva fare una sorpresa alla moglie.
1: E allora pronti, partenza via! 347 490 0042. Date cura di mettere il nome da dove ci state ascoltando e soprattutto...

0: Loro cantano I Can Wait, invece Raffaele non può aspettare, vuole il premio.
1: Raffaele, pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno, chischis a tutti.
1: Ma chischis a te, Raffaele.
0: Chis, da dove, Raffa?
2: Siamo da San Giovanni Valdarno.
0: Ah, com'è, fresco?
1: Senti, ma ti hanno abbandonato sul ciglio di un'autostrada per caso, perché si sente...
2: No.
0: È fermo giustamente, bravo, perché non avendo l'auricolare o il viva voce si è fermato.
1: Lo sai,
0: bravo.
1: Che cos'è? Era con la moglie, la moglie ha detto: scendi a controllare un attimo le gomme, mi sembra le vedo un po' scoppie.
0: Quello dopo il premio. Intanto allora Raffaele, facciamo così: qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
0: Ma certo. Per fortuna nessuna capretta,
1: nessuna
0: o
1: pecora
0: con...
1: a otto zampe, sì. Nessuna pecora, però non è improbabile la cosa.
0: No, è successa una cosa del genere, ma non erano sulle otto zampe. Allora, senti, facciamo così, ci vediamo di fronte al Palazzo d'Arnolfo a questo punto, portiamo tutti i gadget, va bene?
2: Va benissimo, vi aspetto.
1: Senti, Raffaele, ultima domanda, l'hai superato la prova costume oppure no? Di la verità.
2: Sì, ho provato il costume e sono dimagrito 200 grammi, ho tolto i peli dal petto.
0: Ah, complimenti. Togli anche l'etichetta, sono altri 10 grammi. Chissà te, Raffaele.
2: Ciao a tutti.
1: Buona giornata.
0: E intanto si
1: San Giovanni Valdarno, non abbandonate i mariti prima di andare al mare, mi
0: dopo
1: raccomando.
0: Faremo una campagna,
1: sì. portateli con voi. Oppure, lo so, danno fastidio, sporca ormagna.
0: Oppure consiglio, legateli bene, perché i mariti si sciolgono, i mariti dovete legarli bene.
1: Sai, avevo voglia una canzone un po' latina.
0: Ce l'hai
1: Irama.
0: Ah, cavolo.

0: torna in mente Cavani,
1: vedi come è strano, a te viene in mente Cavani, giustamente, tipo, a me viene in mente Cavanna.
0: Allora, questa Radio Kiss Kiss, 10 a 17 del mattino con Max e Max, a proposito di alimentazione basata sui cibi naturali, dagli Stati Uniti arriva una sentenza di un tribunale della Pennsylvania.
1: Ma pensa un po'.
0: Che ha respinto una causa intentata da tale Brian Martinez contro i colossi dell'industria alimentare statunitense.
1: Ah, allora, cosa è successo?
0: L'uomo sosteneva che a causa di tutti i 179 prodotti ultraprocessati che ha consumato da fin quando era
1: 179
0: bambino,
1: ultraprocessati,
0: lui aveva delle problematiche di salute come la steatosi epatica e il diabete, quindi ha pensato che fosse legato al consumo di questi prodotti ultraprocessati. Gli ha fatto causa e il giudice, lo sai che ha detto?
1: Che ha detto? C'hai ragione, ultraprocessato.
0: Ha detto: respingo le accuse perché sono accuse troppo generiche, non sono dimostrabili in maniera attendibile. Bisognerebbe accertare la nocività di ogni singolo prodotto dei 179 accusati, analizzando i singoli ingredienti, le quantità consumate e la frequenza dei consumi. Capito?
1: Poteva trovare un escamotage diverso, però dice che non crea dipendenza.
0: Non crea dipendenza.
1: Sei sicuro?
0: Sicuro, vabbè.
1: Ho visto gente nei parchi di notte, che c'è una brioscina.
0: La pressione sui colossi dell'industria alimentare, nonostante questa sentenza, è destinata a continuare perché ci sono tante altre cause. Quindi, quando fate i prodotti alimentari, fateli con coscienza, hai capito? Perché li mangiamo noi, non voi. Noi li mangiamo.
1: E i nostri figli.
0: I nostri figli.
1: Io resto a fare pomodoro.
0: Bravo.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che
2: Kiss Kiss.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui.

0: network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
8: Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
1: Yes, yes.
11: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss. Hey!
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Kiss, kiss.
16: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo

0: A proposito dei tormentoni, Papa Partenope insieme a Summer Funk sono veramente alti.
1: Ma si stanno accavallando un pochettino.
0: Per quanto riguarda le canzoni italiane, poi ognuno.
1: Ma c'è anche Mischilla. Stanno prendendo giro. Mi gira la testa, mi gira. Mi piace quella.
0: Ragione.
1: Non solo la testa.
0: Ma
1: però.
0: Parliamo dei. Di alimentazione, continuiamo a farlo, perché tu l'hai detta prima come una cosa, cioè il fatto di essere assuefatti e di essere quasi drogati di determinati alimenti.
1: No, siamo. È lui che ci siamo. Siamo, ognuno
0: allora,
1: al suo.
0: E a proposito di questo, se durante la notte, quante volte ci è successo? La sera, no? Subito dopo aver mangiato viene la voglia di dolce, oppure ti svegli durante la notte, vai al frigorifero e prendi tutte quelle schifezze.
1: Non dico nulla, sono fuori concorso qua, che io mi alzo e cucino, no? Apro il frigo.
0: Solo a parlarne viene la colemba. Gli esperti la definiscono la sugar craving, cioè il desiderio intenso di zuccheri. Quando però diventa frequente con risvegli notturni, addirittura per mangiare delle schifezze, potrebbe essere una vera e propria sindrome, la night eating syndrome.
1: Però è fatto, adesso ho scoperto, ce l'ho sicuro.
0: Allora, questa sindrome è annoverata tra i disturbi dell'alimentazione e si manifesta con fame serale notturna, scarso appetito al mattino, disagio psicologico associato. Le cause sono stress, abitudini alimentari sbilanciati, cali energetici serali, insomma, state attenti.
1: Sono mai stato più serio di adesso, ce l'ho.
0: Se doveste sentire questi campanelli d'allarme, non sono campanelli d'allarme, andate dal dottore perché c'è qualcosa che non
1: va. Quali campanelli? Quelle sono sirene. Sirene. Se poi abbinato a questo sentite anche l'odore di garofano, ci siamo, io la sento.
0: State attenti davvero, dai.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Oh, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ritorna Raffaele Riefoli. Il grande Raff.
1: Chiama Manfredo, il Margheriti Savoia.
0: Oh, scusa. Qui ricorda una storia d'amore con una donna che ritorna sempre, vedi?
1: Infatti il titolo è Pazzi, stupidi, ragazzi. Ed è New Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. Kiss Kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss, kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Kiss, kiss.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Kiss, kiss.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Kiss, kiss.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss, kiss.
22: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Kiss, kiss.
24: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a €599. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Kiss, kiss.
25: Che stai scegliendo?
26: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che me l'hai fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Senti che musica. Lady Gaga, Dirty Runway, questa è Radio Kiss Kiss. Se volete
1: complimenti, bella la musica, ma c'è un altro evento per la musica. Sarà
0: se volete ballare, perdere peso
1: e divertirvi senza sacrificio, gratuitamente,
0: allora c'è l'ultima tappa del Kiss Kiss Way
1: e andiamo, mamma mia,
0: che arriva a Pescara per il gran finale. Già oggi sono lì i nostri carissimi colleghi, anzi cogliamo l'occasione per fare gli auguri ad Alfio che oggi compie gli anni. Anzi, Alfio ha promesso ai primi 500 radioascoltatori che lo andranno a trovare lì,
1: good morning,
0: dicendo auguri Alfio, Alfio gli pagherà il caffè.
1: Ma glielo dicono tutti, per sapere che sono i nostri vuol dire good morning.
0: Quindi,
1: kiss.
0: I primi 500 radioascoltatori che andranno lì a fare gli auguri ad Alfio, Alfio vi pagherà il caffè, pensa un po'.
1: Dal 501esimo in poi l'aperitivo. Ma nel frattempo cosa succede lì?
0: Cosa succede? È andato sold out tutti i biglietti gratuiti per il parterre, ma ci sono quelli della pit zone. Come si vincono?
1: E come si vincono? Vai al Play Village, partecipi, conosci i nostri colleghi, appunto, ci sono i nostri sponsor, Gadget, vi divertite, giocate e rischiate di vincere il biglietto pit.
0: Esatto, andate in Piazza della Rinascita dove c'è Play Village e riuscite a vincere i biglietti per la pit zona. Ma poi domani live show per il gran finale allo Stadio del Mare, la grande arena sul lungomare centrale di Pescara, ragazzi, favolosa,
1: non potete mancare,
0: è il Kiss Kiss Way.

0: È ogni candy.
1: No, candy. Candy, ogni
2: tanto. Gabri Ponte con Giovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ragazzi, fermi tutti. Questo per noi specialmente non più ventenni, esatto. Diciamo, oppure diversamente ventenni, questo è un salto temporale vero.
2: Allora, nel 1983 venne fuori questa canzone subito dopo un grande successo che era Masterpiece.
1: È vero, anche lì disse, dai, figure, adesso la si fa la seconda.
2: Gazebo, uno dei più grandi esponenti dell'italo disco italiano
1: a livello mondiale.
2: Con questa canzone che stiamo per presentarvi, ha venduto 12 milioni di copie di dischi
1: e adesso il Gazebo ce l'ha in giardino.
2: I Like

0: mentre vi commuovete ascoltando I Like Chopin.
1: Guarda, avevo i capelli anche.
0: Gazebo, era il 1983.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli Charles.

0: Esatto, Radio Kiss Kiss, Max fino alle 12, anche sul canale 151.
1: Tutto confermato per quanto riguarda i 500 caffè offerti da Alfi in occasione del suo compleanno.
0: Ma resta valida, no?
1: Sì. Ci sarà anche una grande torta visibile dallo spazio.
0: Sì.
1: L'Alfio Cake, bravissimo, l'Alfio Cake.
0: L'Alfio Cake, sì. E intanto, scusami, una errata corrige, era il veleno il locale di, non l'Alien, era l'altro. Il veleno, Giovanotti, sì. Però...
1: Signore e signori, continua la grande musica di Radio Kiss Kiss e poi tra poco altre notizie alimentazione. Radio.

0: solo nostra, mi raccomando che non sia di qualcun altro questa bossa, questa bossa, Gaia. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, ormai abbiamo cominciato a parlare di alimentazioni e parliamo anche di dolci a questo punto.
1: Beh, che fai? Ti privi del dolce?
0: No, non mi
1: a parte che c'è una cosa che mi ha lasciato un po'. Te lo dico dopo, ecco. Proprio legato al dolce. Dopo.
0: Allora, recentemente la CNN Travel ha selezionato i 50 dessert più celebri nel mondo, stilando una sorta di classifica. Allora, in questa top 50, 50, l'Italia ha piazzato ben tre specialità.
1: Che ce l'aspettavamo.
0: E ci sta, però ha fatto tanto discutere, perché la posizione migliore italiana riguarda i cannoli siciliani, che conquistano il settimo posto in questa classifica.
1: Sono saliti.
0: Al settimo posto, grazie alla loro cialda croccante, tradizionale ripieno di ricotta e pecore.
1: Mamma mia, che fame.
0: Solo al ventesimo posto invece c'è il gelato italiano. Guarda, mi viene l'alcol in bocca. La vera sorpresa riguarda veramente un dolce famoso in tutto il mondo. Vengono in Italia apposta per mangiare il tiramisù. C'è addirittura un campionato del mondo il tiramisù.
1: Che per valutare la bravura dei pasticceri fanno il tiramisù.
0: Lo hanno messo al 47esimo posto su 50 dolci famosi a livello internazionale. Apriti cielo.
1: C'è un po' di rivalsa, un po' di vendetta, ma forse perché non sono capace a farlo. Ecco perché.
0: Per completezza di informazione, sul gradino più alto del podio ci sono gli Alfajores, i celebri biscotti sudamericani. A seguire lo strudel di mele austriaco.
1: Buono.
0: E la baklava. Il baklava turco.
1: Mamma mia.
0: Adesso io questa storia del tiramisù al 47esimo posto non mi sta bene. No.
1: Calcola che a me piace tutto il dolce dove c'è la ricotta. Cioè, sono 20 dolci mancano per i miei gusti dalla classifica.
0: Non va bene.

0: po' d'inverno questa canzone di Damiano. Sì, sì, sì.
1: L'inverno è dolce, ma anche l'estate.
0: Però prima parlavamo di questa classifica dei dolci a livello mondiale fatta dalla CNN Travel.
1: Vabbè, che ha messo dove l'ha fatta però,
0: al primo posto ha messo della Top 3 gli alfajores, sì, i celebri biscotti sudamericani ripieni di
1: cioccolato, munaca, pappetta, dolce d'alace, buoni. Ma
0: al secondo posto ha messo lo strudel di mele austriaco, al terzo posto ha messo la baklava, il turco, il baklava.
1: Buonissimo, ma ognuno ha il suo gusto, non c'è cosa più soggettiva, non puoi fare una classifica.
0: Allora, facciamo una top 3 fatta da noi, dai nostri radioascoltatori.
1: Che è l'unica valida a livello mondiale.
0: La tua top 3.
1: La mia top 3 è, allora, beh, tirami su cannolo siciliano e la pizza chiamata pizza caracotte che faceva nonna e mamma, che sarebbe una pastiera con la ricotta riveduta e corretta.
0: Quindi al primo posto tirami su.
1: Sì, tirami su. Cannolo e la pastiera.
0: Allora,
1: tu, veloce.
0: Al terzo posto, babà.
1: Sì.
0: Al secondo posto, costata al cioccolato di mamma.
1: Sì.
0: E al primo posto, tirami su come te.
1: No, è finito, l'ho mangiato tutto io. Voi, 347-490-0042, top 3. Senza spiegazioni.
0: E in questa top 3, quali sono i vostri dolci preferiti? Dal terzo al secondo al primo. Pensateci bene.

0: Mi passi, agitare. Mi passi la Coca-Cola?
1: Sì, sì. Aspetta.
0: Aspetta un attimo.
1: Però, dai. Tieni, apri.
0: No, l'apro. Se sono al mare, sì. Però dai, era un modo per divertirsi, per passare il tempo con dei ragazzini. Le facevi ste stupidate tu?
1: D'estate?
0: D'estate, il divertimento era quello o il gavettone? Scegli.
1: Ah, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: Con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
1: Ecco, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Chissà a te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chissà a te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Bueno.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma
0: scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Bueno.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla

0: protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Kiss Kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Kiss Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Vado in una pasticceria e compro tutto quello che ci hanno segnalato i nostri amici, perché ho messo su 3 kg leggende messaggi.
0: Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri, la classifica, la top 3 Posta. Dei vostri dolci preferiti. E sta arrivando
1: tirami
0: di tutto.
1: Su, Seada, Zeppole da Patrizia da Cagliari.
0: Non l'ho capito bene, scusi.
1: Tirami se, su. Allora, tirami su, Seadas e le Zeppole, Patrizia da Cagliari. Le Seadas. Le Seadas è un dolce.
0: Diciamo, che dolce è?
1: Seadas è un dolce tipico sardo che è buono anche lì con dentro tutta la ricuola, mozzarella, il formaggio, mieli, tutta roba, c'è dentro di tutto ed è buonissimo.
0: Ecco, invece
1: dolce
0: c'è
1: la crema.
0: C'è Silvia dalla Sicilia, dice recanolo, poi iris fritta con ricotta e in terza posizione il cornetto con crema di pistacchio di Bronde. E qui tra poco vi diremo un trick a proposito del pistacchio.
1: Qua si apre, questa è guerra. Una domanda era, cos'era il gelato? No, cos'era l'iris? Cos'è l'iris? È una torta.
0: Non lo so.
1: Dolce alla crema, crostata e pasta di mandorle, Teresa.
0: C'è anche un messaggio, ascoltiamolo, vai.
1: Sì.
2: Ciao Max e Max, ciao Kiss. Allora, la mia classifica personale. Primo posto tiramisù, il mio, a detta di tanti, è squisito. Secondo posto la caprese al cioccolato. Terzo posto la pizzicola ricotta.
1: Va benissimo,
2: quella che facciamo nel Foggiano, però. Ciao, un bacio a tutti, Emanuele da Foggia.
1: Ma ricordati una cosa, come giudici siamo noi che si va del buono. Tirami su, lo fai, via sgambati 61 e ti daremo noi il giudizio.
0: Tra poco altri messaggi, dai. Hey! Good morning, kiss, kiss. Good morning, kiss, kiss.

0: Com. Allora, grazie a tutti i siciliani di Catania che ci stanno dicendo che l'iris fritto è proprio una specie di arancina, per farvi capire, ma non stiamo bestemmiando.
1: Stiamo facendo di che scriva, non siamo siciliani.
0: Ripiena di questa crema pasticcera, questa ricotta che tra l'altro io ho mangiato, molto buona,
1: sì,
0: fritta.
1: Però, per evitare problemi, mandato sia quello dolce che quello salato e noi giudicheremo. Vi è scambati 61.
0: Ma che buono.
2: Ragazzi, Clay da Foligno. In primis la rocciata di Foligno. Un altro mondo. Poi vabbè, tirami su.
1: Terzo
2: ci metterei lo strudel io. Va.
1: Ma mezzo.
2: La cucina napoletana, ragazzi miei.
1: Basta,
2: la siciliana.
1: Ho capito, se ho sempre preso.
2: In Italia siamo
1: stati. Siamo. Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiski.
1: Ciao.
3: Allora. Il mio dolce preferito di buona Argentina è l'alfajor. Stupendo, buonissimo, dulce de leche, cioccolato.
0: Mamma mia,
1: caramella al mondo.
3: Poi tiramisù, l'ho imparato a fare qua, lo faccio molto bene.
0: Bravo.
3: E poi il gelato al pistacchio.
1: Fermi, lo ripetiamo, sul gelato al pistacchio abbiamo una notizia che...
0: C'è un trick per scoprire se il gelato al pistacchio è un gelato genuino, buono e fresco oppure
1: no. Trucco? Però mi fa molto ridere che il dolce più usato al mondo è di leche alla fine. Dolce de leche lo chiamano in Argentina.
0: Come latte.
1: Non come il pasticciotto. Mentre settembre.
0: Settembre.
1: Ok, quanti giorni ha?
0: Anche
1: settembre?
0: Lui protagonista domani dell'ultimo Kiss Kiss Way, l'ultimo di quest'anno. È settembre.
1: Ah, però è fatto da due settimane. No, il New Kiss, il titolo.

0: Anche tu assomigli a un fiore di loto. Sei un po' fiore di loto tu.
1: Ma maschile, il loto maschile? Perché la sorella mi preoccupa.
0: Allora, intanto Silvia che dice: ciao, la mia classifica dei dolci mi ha colpito molto perché c'è la meringata. Me l'ero dimenticata la meringata.
1: Ma il problema è che ce ne sono tanti. Non c'è un dolce che dice.
0: Secondo posto, cannoncino alla crema pasticcera. Terzo posto, i baci di Sanremo. Anche i baci di Sanremo, ragazzi.
1: Sì, e poi c'è il rollo nisseno. Ci segniamo dalla zona. Ecco, no, nisseno, sì, a Caltanissetta. Che è un rollo con del cioccolato, che poi la frutta, c'è tutto, tutto. C'è dentro anche probabilmente il meccanico che non trovano più perché però quanto è buono.
0: E nel descrivere, l'Iris mi sono permesso di dire, sì, specificando che è un esempio.
1: È una pasta fritta, però abbiamo detto.
0: Che mi sono permesso di dire che è un simile a un'arancina.
1: Max Vitale si dissocia, ma adesso arriva la denuncia dall'ONU. Adesso no. Ragazzi, fermi, Trump ha deciso, non ne frega più dell'Iran. Sta cercando via Sgambati 61.
2: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514. Anticipo €7650. 36 rate. Rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia.
7: Sì.
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Hey!
17: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
18: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: pausa magnetica. Questo è il momento in cui il DJ si alza sulle punte e mixa.
1: Di canto,
0: mixa,
1: però.
0: Mixa, mixa, mixa. Allora, a proposito di pistacchio, a proposito di pistacchio, che, di cui parlavamo prima, è molto citato nei dolci. Allora, ci sono dei trucchetti per comprendere al primo sguardo se il gelato ha questo gusto, è davvero buono e con ingredienti genuini.
1: Negativo, no? Sì. Perché il pistacchio capisce. Come si fa? Come si fa?
0: Allora, innanzitutto bisogna prestare attenzione al colore. Il colore deve avere una tonalità acida, cioè un verde acido deve essere, non deve, è opaco, bravissimo, e non deve essere un verde acceso o sgargiante, perché significa che si è usato additivo, conservante e colorante, va bene? Quindi
1: è proprio la mano di vernice messa su.
0: Più opaco è, più acido è, meglio è.
1: Più opaco, sembra che più opaco più costa.
0: Bravo!
1: Perché materiale si paga.
0: Un altro motivo è proprio quello: se il gusto di pistacchio è allo stesso prezzo degli altri gusti basici, tipo il limone, il cioccolato,
1: e quello è il pistacchio di Bronte,
0: qualcosa non va, perché il pistacchio, quello buono, costa 40-50 euro al chilo.
1: Coach, the kilo!
0: Capito? Soprattutto quelli di Bronte. Quindi se il gelato, non ti dicono guarda che il gusto al pistacchio costerebbe un po' di più, significa che c'è qualche cosa sotto, che hanno aggiunto meno pistacchio e che soprattutto
1: uno
0: al posto del pistacchio
1: due.
0: Ci hanno messo zuccheri, aromi, additivi, tutto quello che assomiglia a pistacchio, ma non è.
1: Perché se paghi 2 euro il limone, il pistacchio 2 euro te lo fanno vedere, sì, è questo 2 euro, se
0: esatto,
1: lo vuoi devi pagarlo.
0: Esatto. Se invece voi richiedete una bella canzone e non vi arriva una canzone di Sienna Spyro, sotto sotto c'è qualcosa che non va.
1: Sì, non è pistacchio, ecco. Alla fine.
0: E invece noi la Sienna ve la mettiamo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Guarda chi arriva, stranamente.
3: Ieri sera dal balcone di casa mia mi sono sentito tutti i concerti di Duran Duran che erano lì alla Reggia di Caserta.
2: E tu hai detto vengo anch'io e loro ti hanno risposto?
3: No.
2: Neanche Franco Franchi si cingano.
3: L'hanno fatta a metà concerto. Grande. È stata veramente una bella serata.
4: Bravi.
3: Duran Duran dal 1986, salutiamo tutti quanti, domani puntata speciale.
2: Mi raccomando, siamo sabato. Qua noi domani, ma soprattutto.

0: Natarius 1986, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso ce ne andiamo in redazione. Siamo pronti? Per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona giornata e bentrovati. Ancora alta tensione nel Golfo Persico dopo il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Il traffico Hormuz è quasi completamente fermo, con la tregua ormai appesa ad un filo. Israele intanto ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime del violento incendio scoppiato in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. 12 al momento i morti accertati, 7 i feriti e 19 i dispersi. Molte persone sono rimaste intrappolate in macchina mentre cercavano di fuggire. Il ministro alle emergenze della regione autonoma andalusa parla di una tragedia senza precedenti. Il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca, le fiamme agevolate dalle alte temperature. Temperature sopra la media anche in Italia. Questa terza ondata di calore durerà almeno fino al 20 luglio. Oggi i picchi supereranno i 40 gradi. 2 le città da bollino rosso, oggi e domani Firenze e Perugia. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella è a Seveso per la cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'ICMESE. Era il 10 luglio del 1976 quando una nube tossica di diossina si sprigionò al seguito di un'esplosione nel complesso industriale. Tra le conseguenze, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, animali abbattuti a migliaia, residenti sfollati e 41 famiglie mai tornate alle loro case demolite per bonifica. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi di reclusione l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di un hostess. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado. Secondo quei giudici, la donna avrebbe avuto una finestra di 20-30 secondi per poter sottrarsi all'abuso, un passaggio che aveva innescato polemiche che la Cassazione ha smontato annullando il verdetto con rinvio. Ancora a cronaca, un 35enne è morto dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco a Sant'Adi in Sardegna. I militari hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari per ricostruire la dinamica del fatto e individuare il responsabile. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma. Lo sport: tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma prima alle 14:30 c'è Zverev Ferri. Calcio: la Francia batte il Marocco 2-0 della prima semifinalista ai mondiali, se la vedrà con la vincente di Belgio-Spagna in campo stasera alle 20. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!

Ma quanto mi sento soddisfatta, signori, finalmente ho lasciato l'auto al lavaggio. Ma che vera dopo 2 mesi? Ho un po' vergogna a dire questa cosa, però non sono una che lava l'auto tutte le settimane, ma andrebbe fatto. Quindi finalmente entrerò in un'auto splendida, splendente. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Saluto Max e Max, eccolo là. Quanto è bello Max Giannini, il nostro George Clooney. E poi c'è Pasquale Viola e la musica più bella. Subito Fred De Palma, Nitta e Mischilla con La testa gira.

0: Estate la cintura di Alvaro Soler 2018, e ci manca un po' Alvaro Soler, la sua freschezza, la sua leggerezza. Buon pomeriggio a tutti, spero di esservi mancata anche io in queste 24 ore. Pasquale, hai sentito la mancanza? Sì, ti vedevo veramente. È rimasto senza occhiali Pasquale Viola, giusto per farvi sapere che non vede una ceppa, praticamente non sa neanche chi ci sia in onda in questo momento. Kiss kiss che bacia voi, il sole che bacia invece le città italiane in questo momento, fin troppo possiamo dire. Leggevo che la città più baciata dal sole è Siracusa, dove il sole batte 273 ore al mese. Subito dopo c'è Cagliari al terzo posto, invece ci sono diverse città della Puglia. Quindi insomma, noi ci vantiamo, ci siamo sempre vantati qui a Napoli di essere a città do sole, invece no, a città do sole è Siracusa. Adesso c'è un po' di baciata a proposito, Sal da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

poesia Salda Vinci su Radio Kiss Kiss. Allora, tutti siamo giovani wannabe, come dicono i pinguini tattici nucleari che saranno stasera anche per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, ma ne parleremo dopo. Cioè, almeno fuori, perché un po' la chirurgia, un po' l'attenzione all'alimentazione, poi c'è lo sport. Insomma, tutti inseguiamo il segreto di longevità e di giovinezza eterna. Ci proviamo, almeno non sempre ci riusciamo, chiaramente. Ma certamente ci sono delle parti del nostro corpo che a me sembra che invecchino più velocemente, cioè è così in realtà. Ci sono alcune parti del nostro corpo che sicuramente invecchiano più rapidamente perché sono più esposte, più usurate, più delicate anche. E allora, se ci pensate un attimo, qual è la parte del nostro corpo che invecchia più velocemente in assoluto? Ne parliamo perché c'è anche tanta chirurgia in questo momento legata a questa parte del corpo. Pensateci, intanto c'è AVC.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
3: Kiss Kiss.
4: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Kiss Kiss.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss Kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss Kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Yes, yes.
18: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Yes, yes.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Dracula. Allora, c'è Pasquale Viola che ha detto il viso. Allora, qual è la parte del corpo che invecchia più velocemente rispetto alle altre? Ce n'è una in particolar modo. Qual è? Sentiamo un po'.
1: Ciao carissima Marta.
0: Ciao.
1: Dal mio punto di vista, sì? La parte che invecchia precocemente è la pelle. Ciao da Tony da Milano.
0: La pelle Piero Apollo fece una palla di pelle di pollo, ma la pelle in quale zona del corpo?
2: Giorno radio, kiss kiss.
0: Ciao.
2: Giovanni da Sperone, secondo me la parte che invecchia per prima è il viso.
0: No, come Pasquale Viola, no, cioè ad esempio, allora buongiorno alla Calabria, sono Stefano, la parte che invecchia prima secondo me è il collo, allora ti dico che il collo è al secondo posto, ma c'è un'altra parte del nostro

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss. Allora, qual è questa parte del corpo che pare invecchiare prima rispetto a tutto il resto del corpo, tanto che molte persone stanno ricorrendo anche alla chirurgia estetica?
1: Ciao Marta, buongiorno, io sono Maria della provincia di Lecce. Per me la parte che invecchia prima sono le mani.
2: Secondo me sono le mani.
3: Ciao ragazzi, penso che sono le mani, sono Anna da Sorrento.
4: Ciao Chiara da Firenze, sono le mani.
0: Esattamente, in molti avete detto le mani. Sono considerate la parte che rivela maggiormente l'età. La pelle si assottiglia, compaiono macchie solari, viene vene e tendini diventano più evidenti. Proprio per questo motivo sempre più persone ricorrono alla chirurgia estetica per le mani, perché altrimenti le mani rivelerebbero facilmente l'età reale di una persona.

Sapete fischiare voi? Io non tutti i giorni, a giorni alterni ecco so fischiettare. Novità, il nome di questo singolo rende omaggio ad uno storico locale di New York legato agli inizi della carriera di Madonna, un locale famosissimo negli anni Ottanta che appunto si chiamava Dansteria. E allora godiamoci questo meraviglioso New Kid.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Ci prepariamo al weekend e allora è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio solo qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte si esauriranno anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Massime tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Kiss, kiss.
13: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
14: Tenera, tenderli.
13: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
11: Kiss, kiss.
15: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Kiss, kiss.
17: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
11: Kiss, kiss.
18: Che stai scegliendo?
19: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
18: Ok, ma con che mele hai fatto?
19: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
18: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
19: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
18: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
11: Kiss, kiss.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss!

0: su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Abbiamo parlato delle mani e del fatto che le mani siano la parte del corpo che invecchia più velocemente, tanto che molte persone negli ultimi anni stanno ricorrendo alla chirurgia estetica proprio per le mani. Ma leggevo invece, a proposito di mani, che ultimamente ci sono tante persone che si fanno leggere la mano da ChatGPT, cioè come funziona. Si fa una foto della mano, del palmo della mano chiaramente, la foto viene poi caricata su ChatGPT, l'intelligenza artificiale analizza le linee principali come cuore, testa, vita e destino, generando una guida poi personalizzata. Non so se vi siete mai fatti leggere la mano live, ma sicuramente tante persone lo stanno facendo e ci credono grazie all'intelligenza artificiale.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

con Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, multe inaspettate sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese, ma questo non fa la differenza, sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino. Cioè, il gruppo, in una giornata di grande caldo, si trovava sul prato del parco pubblico, alcuni riposavano, altri ne hanno approfittato per fare una partita a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole e di coricarsi o bivaccare su aiuole o tappeti erbosi. Risultato? Una bella multa da 200 euro cada uno, cioè 200 euro a testa. Per carità, le regole sono regole, però insomma se ne parla come forse un'esagerazione. Adesso c'è Justin

0: I'm selfish.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Anche per il nostro momento history, ma voi la prima volta che vi siete innamorati ve la ricordate? Cioè, sapreste dirmi in assoluto chi sia la prima persona che vi ha fatto venire quel brividino lungo la schiena? Non so se vi sia, se sia capitato anche a voi. Io la prima persona di cui mi sono innamorata all'età di 3 anni, mio cugino, non l'ha mai saputo, glielo sto dicendo adesso. E questa canzone descrive la travolgente, vertiginosa sensazione dell'innamoramento. E allora godiamocelo. 1985, i Dead Live con You Spin Me Around Like a Record.

0: Live, You Spin Me Around Like a Record 1985, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio Kiss
0: Kiss. Ma certo che questa è Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Da Marta, io sono Marta, anche un po' Martinez, anche un po' Gonzales, anche un po' Lopez, anche poi eccetera. Esattamente, questa è la mia bottega di soli prodotti artigianali. Oggi sono in compagnia dello splendido Pasquale Viola. Saluto e bacio anche Andrea Cimino che ritorna a casa. Tra poco ci sarà la geolocalizzazione, come? Tramite la vostra voce, quindi cercheremo di geolocalizzarvi tramite la vostra inflessione dialettale. Vi spiego tutto tra poco, prima ci godiamo Saif con Buona Domenica.

Gomez, Benny Blanco, oddio, Gracie Abrams, Call Me When You Break Up su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. È venerdì e cosa facciamo il venerdì? Mangiamo un panino? No, anche quello. No, il venerdì c'è la geolocalizzazione tramite dialetto. Cosa vuol dire? Se volete essere geolocalizzati, noi ci proviamo e ci impegniamo, dovete farci ascoltare la vostra voce. Come? Ci registrate una bella nota audio, la inviate al 347 490 0042. Ci dite quello che volete, cioè ci raccontate dove siete adesso, ci raccontate se state, non lo so, in un periodo di mal d'amore, se vi fa male l'alluce, se potete raccontarci qualsiasi cosa. Anzi, noi vogliamo un messaggio bello, divertente, carino. Se siete in auto, state viaggiando, state andando da qualche parte, l'importante è che ci diciate il vostro nome e ci facciate ascoltare la vostra voce. 347 490 0042, diteci ciò che vi pare, ma fateci ascoltare la vostra voce.

0: Symphony su Radio Kiss Kiss. Allora, come ve la cavate con i dialetti? Cioè, ad esempio, quando andate anche in vacanza, riuscite a capire di dove sia una persona soltanto ascoltando la sua voce, il suo modo di parlare? Allora provate a capire di dove sia Stefano. Proviamo a geolocalizzarlo.
1: Ciao, mi chiamo Stefano, ti mando un messaggio di mal d'amore.
0: Ah,
1: mi sono appena lasciato con la fidanzata.
0: Mi spiace.
1: Classica relazione estiva che ti lasci. E adesso sono a Nuovi Orizzonti, adesso sono a Piacenza. Andiamo a cercare un po' di festa. Facciamo un saluto a Radio Kiss Kiss, bacetti a tutti.
0: Un bacio enorme a te, Stefano, che in questo momento è a Piacenza per fare un po' di festa. Ma allora, provate a indovinare. Siete riusciti a geolocalizzare Stefano? Secondo voi, di quale regione, città italiana potrebbe essere? Ditecelo tramite una nota audio al 347-490-0042. Poi magari diamogli anche un consiglio su come curare il mal d'amore.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Chissà te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Chissà te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV
5: Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Kiss

0: Francesco Gabbani. Allora, siamo pronti. Abbiamo ascoltato la voce di Stefano, una voce che ci ha anche raccontato delle cose personali, perché in questo momento soffre per mal d'amore, quindi insomma nel caso potete dargli anche qualche consiglio. Ma siete riusciti a geolocalizzarlo?
1: È di Ravenna.
2: Ciao, sono Michele da Termoli. Beh, Stefano è calabrese.
3: Ciao Radio Kiss, secondo me Stefano è della Sardegna.
4: Non lo so di dove era l'accento. Come? Del vago, se mi sono lasciato con la fidanzata. Ma il consiglio per lui,
0: sì,
4: deve bere tanto.
0: Bevere tanto
4: è più forte che il cuore.
0: Sì?
4: Deve mettere le canzoni più brutte, quelle che ti fanno piangere tanto. L'ultimo
0: per tirare tutto fuori.
4: Dopo un mese sei a posto.
0: Okay.
4: Questo è il consiglio mio.
0: Okay, grazie per i consigli, Stefano. Ho capito, devi mettere quella roba musicale che proprio ti fa piangere, così ti sfoghi e poi devi insomma brindare nelle giuste occasioni. Allora, no, nessuno è riuscito a geolocalizzare Stefano. Stefano, ti chiediamo un indizio. Sentiamo un
5: pochino. Un
0: indizio
5: sulla mia città, di dove
0: sì.
5: sono e dove fanno la maschera di ferro.
0: Allora, sono andata a sbirciare perché c'è un grande legame tra questa città storico con la cavalleria militare. Vi do un altro piccolo indizio: il nome proprio di questa città riprende, secondo me, insomma, il nome di un albero sempreverde come radice proprio della parola, del nome di questa località. E allora provate ancora a geolocalizzare il nostro Stefano al 347 490 00.

0: novità, ragazzi. Il compito di una radio è anche quello di farvi ascoltare musica nuova, artisti emergenti. Ecco, noi vogliamo farvi ascoltare questa artista emergente, molto ma molto brava, anzi poi fateci sapere se vi è piaciuta. Lei si chiama Giselle e la canzone è Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss Kiss.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Cipo, cipo.
2: Kiss Kiss.
6: L'estate è arrivata. Ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
8: Anna! Million Dollar Babe! Anna è tornata!
9: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
10: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
2: Kiss Kiss.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa, tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti. A casa, tutto bene.
15: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss Kiss.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss Kiss.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss.
13: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ti è piaciuta questa cosa che ho fatto con Olivia Rodrigo? Lo posso fare solo io e mi licenzieranno forse per questo. Allora, siete riusciti a geolocalizzare Stefano, anche perché il più veloce, la più veloce che riuscirà a geolocalizzarlo si porta a casa i nostri gadget. Sentiamo.
1: Ciao, Stefano è palesemente piemontese. E se devo dire una città, azzardiamo Torino.
0: Fuocherello.
2: Buongiorno, sono Monica. Il ragazzo è di Pinerolo, secondo me.
0: Chiediamolo direttamente a lui. Stefano, di dove sei?
3: Bravi, sono Stefano e sono di Pinerolo.
0: Bravissima Monica e anche tante persone che hanno chiaramente sono riuscite a geolocalizzare Stefano, ma Monica si porta a casa i nostri gadget.
4: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

subito al Play Village in Piazza della Rinascita, lì si gioca per vincere i biglietti dell'Area Pit. Potete andare oggi o anche domani, prima del grande show allo Stadio del Mare. Saluto i miei colleghi, divertitevi, e saluto soprattutto il nostro meraviglioso Alfio, perché oggi è il suo compleanno e lo festeggia con Ciro, modo migliore non esiste. Saluto Pasquale Viale in regia, tutti voi, vi lascio con Marco e Raffa, e da Marta Chischissa a tutti. Ciao!

0: 16 con Pasquale Spider-Man Viola dalla sede centrale di Radio Kiss Kiss. Qui c'è Giovanni Cioschi, Imperatore, il Professore, il Matador, il Deviador.
1: Vabbè, non c'è
0: tutto
1: bisogno,
0: quello che ha.
1: Non c'è bisogno.
0: Siamo arrivati a Pescara per la quarta tappa del Kiss Kiss Way.
1: Questa è la cosa importante, quindi amici di Pescara e dintorni, se ci volete venire a trovare, siamo in Piazza Salotto, qui la chiamano così, Piazza della Rinascita.
0: Bella.
1: Già un po' di ascoltatori stamattina sono venuti. Iniziamo questa nuova puntata da dedicare a genitori e figli.
0: Sigla.

0: E allora, noi iniziamo il programma. Hanno ballato un po', hanno carrerato la sigla in TV, Raf si è bloccato la schiena, vabbè. Volevo dire, noi iniziamo il programma con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Si è bloccata la schiena.
0: Che saranno ospiti domani sera. Ah!

0: Sicuramente la canteranno domani. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari la canteranno durante la quarta tappa del Kiss Kiss Way. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Siamo arrivati a Pescara. Continuiamo ad invitarvi, amici, sia al Play Village oggi pomeriggio che domani, perché regaliamo altri biglietti. Vi facciamo questo grande regalo per condividere con noi il concerto della musica più bella. Ci saranno tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, ma secondo me anche tantissimi genitori.
1: È un po' la puntata di oggi, no? Come abbiamo detto in apertura, vogliamo dedicare questa puntata a genitori e figli, perché c'è questo nuovo sondaggio, udite udite, amici italiani e non solo.
0: C'è sempre un sondaggio comunque.
1: Sì, da commentare soprattutto, la cosa bella è poi il commento, no? Perché questo sondaggio dice che il 50% dei genitori in Italia ammette di aver paura e di non essere abbastanza, di non sentirsi quasi all'altezza.
0: Questa è una leggenda metropolitana, nel senso, anche noi che non siamo genitori sappiamo che nel momento in cui c'è la possibilità di diventare genitore, già lì c'hai l'ansia, perché non sai se diventerai genitore oppure no. Poi ti fai il test, sai che diventi
1: genitore.
0: Genitore, e comunque c'hai l'ansia, perché non sai se sei pronto, no, per essere mamma, per essere papà, per essere un bravo amico. Perché non dimentichiamo che ci sono tantissimi genitori che sono amici dei propri figli e tantissimi figli che vedono i genitori come amici.
1: Molti di questi sono, cioè in questo stagio, molti di loro hanno risposto anche che si sentono un po' soli e che non sanno proprio come affrontare diventare padre, diventare madre.
0: No, Gioschi, non fare così, altrimenti poi piango.
1: No, tristezza, Gioschi.
0: Soffro, felicità, allegria. Già la vita è fatta piena di problemi, ti prego.
1: Nel senso che si sentono un po' soli, perché a volte, sai, non sai mai come fare il genitore. Questa è una cosa che anche chi non è genitore lo immagina, no? E quindi abbiamo pensato, perché non chiacchierare alla radio di questo e in generale anche parlare di rapporto genitori-figli, ma anche, perché no, di consigli, perché sappiamo ovviamente che i genitori educano i figli, ma non è detto che i figli non possano ovviamente dare dei consigli ai genitori.
0: Quindi il 50% dei genitori in Italia ammette di avere paura di non essere abbastanza. Genitori all'ascolto, papà, mamma, madri di figli, padri di figli, anche voi non vi sentite abbastanza? Vi è capitato di non sentirvi abbastanza? Questa è la prima domanda, giusto per aprire Daddy Kiss.
1: Puntata di oggi dedicata appunto ai figli e ai genitori. You gotta go.

0: Marco, ciao Raf e benvenuti a Pescara.
1: Grazie.
0: E a proposito di genitori e figli, domani sera presenti mamma, papà e la piccola Aurora.
1: Grande.
0: Domani, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao, a domani. Kiss Kiss a te, ci vediamo domani. Non vediamo l'ora di iniziare questa quarta tappa del Kiss Kiss Way per parlare con tutti quanti voi, per divertirci. Visto che la puntata è dedicata alla responsabilità di essere genitori, noi vogliamo interpellare oggi genitori e vogliamo anche interpellare figli. E c'è Paolo, Marco, che ci scrive, che è un genitore, dice: ciao Marco e Raffa, anche io faccio parte del 50% delle persone, sto per diventare papà, quindi sarò neogenitore, datemi un consiglio perché c'ho l'ansia, datemi un consiglio perché ho paura.
2: Quindi vedi, si rispecchia in questo 50% di questo nuovo sondaggio appunto lanciato online di cui stiamo parlando.
1: Gioschi,
2: sì,
1: tu
2: ecco,
1: che sei profondo.
2: Uno profondo, Gioschi, vuoi dare un consiglio a questo nostro ascoltatore?
3: Io mio figlio, mia figlia direi fai ciò che ti fa sentire completo.
1: Vabbè, Gioschi, come sì, non detto, grazie.
2: Gioschi, un po' troppo profondo.
1: Come non detto,
2: probabilmente. Vabbè, dai, comunque un consiglio ci approva. Cioè, nel senso, ognuno dice la sua, questo è un programma libero, eh.
1: Quale consiglio dareste a un neogenitore? In questo caso, il neogenitore si chiama Paolo, ha interagito. I vostri consigli al 347-490-0042 con un messaggio scritto, con una nota vocale, perché questo ascoltatore ha bisogno di noi, sta ascoltando la radio, ha acceso da poco la radio. Se parliamo di responsabilità di genitori o anche di genitori che hanno la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli e dei figli che sono figli ma che un giorno forse saranno genitori e che di conseguenza...
2: Così la fai difficile però.
1: Lo so.
2: Io invece dico che per chiudere anche i figli, per esempio come ha detto adesso Gioschi, anche i figli che non sono genitori possono dare dei consigli ai genitori e quindi vediamo un attimo oggi se arrivano un po' di consigli alla radio, perché questo è un programma libero come dicevo prima, ma anche voglio dire dove ci aiutiamo a vicenda.
1: Tanto libero no, se Gioschi lo censuriamo, però va bene.

0: Sono già passati 15 minuti, da 15 minuti è iniziato Daddy Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raff. È iniziato in modo diverso perché ci ha scritto Paolo, l'ascoltatore di prima, che diceva che sta per diventare genitore, neogenitore, voleva qualche consiglio visto che aveva un pochino d'ansia. E allora chi siamo noi per non dare dei consigli a Paolo? Sentiamo che cosa sta arrivando, un consiglio da dare a un neogenitore.
1: Ciao Marco e Raff, Franco da Ferrara.
2: Ciao Franco.
1: Io tutti i giorni non mi sento abbastanza per i miei figli, 4 e 6 anni, ma lo vedo come uno stimolo a cercare di migliorarmi, certo, tutti i giorni. Io tutti i giorni voglio essere migliore per i miei figli.
0: Chiaro, quindi chiaro. Il consiglio questo, che stai dando,
2: questo è...
0: è
2: un bel messaggio che manda Franco. Non piangere, scusami, ha detto che cerca di essere migliore ogni giorno. È una cosa bella, non è da piangere. Non
0: Franco, mi hai fatto emozionare.
2: Ma non capisci, allora, ha detto che è meglio. Ma non è emozionante, nel senso che...
0: Sono io che piango da bambino.
3: L'unica cosa che posso dire è che i figli basta desiderarli veramente, ma con tutto il cuore.
2: E basta.
3: Quando si desiderano, sì, automaticamente si mette un po' da parte se stessi e poi tutto, sì, il resto va a cascata.
2: Tutto il resto, Dio, è noia, cantava
0: ancora,
2: qualcuno all'importante.
0: Ancora, mi viene da piangere.
2: Ma non c'è da emozionarsi, sono consigli semplicemente. Comunque devo dire che la stragrande maggioranza, anche rispetto ai messaggi che su WhatsApp che una gara ci sta girando, molti genitori, cioè qui dice il sondaggio il 50%, ma molti genitori che ascoltano Radio Kiss Kiss non si sentono abbastanza o comunque provano a essere di più.
0: Ciao Marco e Raff, consiglio che mi sento da dare a Paolo, neogenitore, diventa il migliore amico di tuo figlio oppure di tua figlia e andrà alla grande. Qui però secondo me si apre una grande parentesi, perché
2: non tutti sono d'accordo con sta roba qua,
0: cioè è un'arma a doppio taglio. Poi la figura del genitore, se è troppo amico
2: e non va bene,
0: non c'è più, diciamo, quella cosa istituzionale tra virgolette. Si apre una grande parentesi.
4: I bimbi hanno solo e semplicemente bisogno di affetto, amore, presenza e gioco. Perché i bambini, quando sono bambini, vogliono vivere una vita da bambini.
0: Hai ragione.
4: Katia dal Lago di Garda.
0: Ciao Katia,
4: ciao, ciao.
0: Dal Lago di Garda.
4: Chi schissa a tutti.
0: La penso come te, chi schissa a te, però chiedo una cosa e lo chiedo ai neogenitori e ai genitori.
2: Sì.
0: I bambini non bisogna, soprattutto quando sono piccoli, non bisogna parlargli: ciao, come sei bella.
2: Ma non è vero, lo fanno
0: se
2: tutti.
0: Se no crescono rincoglioniti.
2: Ma non è vero.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte, Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Yes, yes.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un
6: tento. Da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.

0: 10 luglio. Trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
6: Yes, yes. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Il sogno di Alfa si è realizzato, quello di fare un featuring con Jovanotti. Jovanotti ed Alfa, buon vento, buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa. Alfa che ancora non è genitore, Jovanotti che sì, è padre. Andiamo al telefono da un padre di una figlia o di un figlio, non ricordo, ma è papà sicuramente questo nostro ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti, che scherzo a tutti.
2: Ciao. Come ti chiami?
1: Andrea,
2: guarda, Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che

0: staff, ma tra l'altro sei diventato papà molto molto presto.
1: Moltissimo, avevo 18 anni.
0: Ma volevi essere padre già a 18 anni oppure
1: allora,
0: è capitato?
1: Col senno di poi, se, allora, pensi che comunque all'epoca era un escamotage per non fare militare. Poi c'era il fatto che con
0: Scusami. L'escamotage all'epoca per non essere militare era quello di essere padre.
1: Sì, per non fare militare era quello di mettere la ragazza incinta. All'epoca
2: scusami,
1: si usava questo.
2: Scusami Andrea, scusami. Di quanto tempo fa stiamo parlando? Perché chiaramente sai.
1: E se io ne ho 57, ragazzi, stiamo parlando di 38 anni fa.
2: 38 anni fa, quindi diciamo che tu a 18 anni eri sì incosciente come tutti i diciottenni del mondo.
0: Un uomo diventato padre.
2: Ma in realtà, Raff, lui, Andrea,
0: per
2: era
0: non essere militare.
2: Era meno incosciente perché ha capito che forse era meglio fare il padre da subito che il militare per un breve periodo di vita. Comunque, sei diventato padre.
1: A parte gli scherzi, a parte che era una situazione così di cialo, poi con la ragazza non potevi uscire perché c'era sempre il fratello qualcuno, quindi guarda la situazione, però sì, lo volevamo il figlio, non è che non lo volevamo.
0: E oggi
1: volevamo.
0: Che tipo di padre sei, prima di salutarci? Sei un padre, sei un amico?
1: Ma sono un padre sia amico che quando c'è bisogno anche autoritario, poi oggi ormai sono tutti e due grandi, sono loro che comandano me quasi quasi.
2: È cambiata diciamo, si è rovesciata la medaglia. Va bene Andrea, grazie per averci raccontato la tua in questa puntata speciale dedicata qui da Pescara, dedicata a genitori e figli. Ciao Andrea.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: A te.
1: Chissà
0: te.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Sono la Lucy da Bollate, provincia di Milano.
1: Ciao.
0: Sono una mamma single. Posso dare un consiglio che mi è stato dato da una psicoterapeuta infantile ai tempi quando i miei figli andavano al nido?
1: Roba
0: mi
1: seria.
0: Ha sempre detto: ricordati, una mamma o comunque un genitore sbaglia almeno al 50%.
2: Bella questa.
1: Questo è un gran consiglio che allora ci sentiamo di dare a Paolo, questo neo genitore che sta ascoltando la radio da quando è iniziato il programma. Visto che la puntata è dedicata ai genitori, non è facile essere genitori. Marco ed io non lo siamo per ora, o ancora non lo siamo, non lo saremo mai. Questa è una cosa che non possiamo sapere oggi, però la cosa che sappiamo è che essere genitore non è una cosa facile. Secondo me non è neanche facile essere figlio,
2: vero, in certi
1: forse
2: casi
1: è più difficile essere figlio che essere genitore.
2: Questo non lo so, secondo me questo può rispondere solo chi è già genitore. Quello che però ti posso dire è sicuramente una cosa che fa la stragrande maggioranza dei genitori, ovvero la fissa della domanda: ma sta respirando?
1: E quindi si mette il dito sotto al naso. Questa è una cosa che faceva tuo padre.
2: Sì, mio padre lo faceva con me, il neonato.
1: Certo, si fissa.
2: E infatti, sempre da questo sondaggio, il 90% dei genitori ha proprio ammesso di mettere un dito sotto il naso del neonato, del bebè, insomma, anche pochi anni, per vedere se durante la notte stessi ancora respirando.
1: Mio padre metteva il dito, diciamo, sotto il naso, mio padre invece mi prendeva.
2: Sei sveglio!
1: Io mi svegliavo, ma traumatizzato.
2: Ognuno ha un metodo, capito? Chi è?
3: L'unico consiglio che mi sento di dare agli altri genitori è quello di metterci sempre l'amore, il tempo e l'impegno a disposizione dei propri cari.
1: Cerchiamo di mettere anche noi l'amore e
2: l'affetto.
1: Sì, siamo predisposti alla musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, e suoniamo anche il nuovo pezzo di Peggy Goo.
2: Mamma mia, stiamo parlando di una star mondiale, ci farà ballare quest'estate con la nuova dal titolo Who Man.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Yes, yes.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro.
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Yes, yes, yes, yes.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Yes, yes.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente!

0: Eh sì, questa è quella canzone che fa proprio me gusta nane nane,
1: me gusta tu. Karol G con Manu Chao, si chiama Viajando por el mundo, por todo el mundo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Quando nasce un genitore, ho sbagliato, quando nasce un figlio,
0: infatti ho detto
1: no, i genitori poi scoprono che si può vivere anche dormendo 3 ore a notte più o meno. Immagino quanti genitori che stanno ascoltando la radio in questo momento che avevano i bambini piccoli oppure adesso che da poco sono neogenitori stanno vivendo questa condizione, proprio la condizione di dormire poco.
0: È la prima cosa che chiedi a un neogenitore. Ricordo Marco, un amico nostro che è diventato genitore l'anno scorso, la prima domanda che io ho fatto oltre al come stai è quanto stai dormendo. È quasi come se venisse naturale chiedere ai miei genitori se dormono ancora poco o se hanno iniziato a dormire.
1: Salutiamo Marco, questo nostro amico che da quando è diventato genitore non lo vediamo più.
0: Vero.
2: Ricordatevi, secondo me, dal mio punto di vista, non si può essere amici dei figli. I figli sono figli e i genitori fanno i genitori.
0: Allora, perché questo nostro ascoltatore ha mandato questo vocale? Perché l'argomento di oggi appunto è il rapporto genitori-figli, anche un po' la vostra esperienza in generale, anche consigli da dare ai neogenitori. Qualcuno prima diceva sì, bene essere amico dei genitori fino a un certo punto.
1: Ma che bello è però, scusami, avere un genitore che si fuma le sigarette con te. Che bello è avere un genitore che gli dici papà, non vado a scuola. Ho deciso di non andare a scuola oggi.
0: È così,
1: non lo dire alla mamma.
0: Ma non è vero, ma scusa un attimo. Adesso io spero che tu farai un figlio a 50 anni più maturo. Perché se è così, assistenti sociali proprio dietro l'anno.
1: Immagina di avere un figlio, il figlio dice papà senti stasera voglio andare a ballare. Va bene vai, vengo con te.
0: Vengo con te, però scusami, sei tu fuori luogo, perché tuo figlio a 15 anni va in posti di 15 anni. No, tu da persona matura, adulta, non vai in un posto dove stanno i ragazzi del liceo.
1: Che tipi bello! Ibiza con mio figlio!
0: Ma là è un altro discorso, è una vacanza.
1: Bellissimo.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Ma penso che sia una cosa che non potrà mai succedere, è una cosa utopica.

0: Genitore 1, genitore autoritario. Genitore che magari deve essere genitore, fa il genitore, ha anche una certa distanza con i propri figli. Genitore 2, genitore amico, genitore fratello. Che bello, dai papà, andiamo al concerto insieme, andiamo allo stadio, papà, dai, ridiamo, scherziamo. Papà, ti racconto la giornata, scusami, e tu non mi giudichi.
1: Però scusami, questo commento che hai fatto secondo si può applicare anche a genitore 1. Cioè non per forza bisogna essere o tutto o niente. Anche un equilibrio in me, un po' autoritario, un po' a volte anche amico, ogni tanto insieme, uscita insieme, cioè l'equilibrio secondo me è la fonte di tutto nella vita, ma anche magari il rapporto con i genitori.
0: Bisognerebbe andare comunque in Nord Europa, che lì c'è quella scuola.

0: Premier, salve Premier.
1: Sono cristiana.
2: Sì, vabbè, questa canzone se la ricordano tutti, è diventato un meme non solo sul web, ma l'hanno utilizzato anche in
0: Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2.
2: Vabbè, dicevi del Nord Europa, tra un po' raccontiamo cosa fanno nel Nord Europa proprio sull'educazione con i figli, ma
0: la
2: non
0: scuola
2: solo
0: per essere genitori.
2: Esatto, perciò ho detto non solo, proprio perché è una scuola per i genitori. 46 secondi e poi torniamo con un grande pezzo storia della musica dell'87.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
4: La volevo da sempre,
5: un vero affare,
4: l'amo.
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba, scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: Stiamo parlando sì di relazione tra genitori e figli, ma in realtà questa è una canzone che parla di relazione a tutti gli effetti e in realtà proprio di dedizione. Quante volte diamo per scontato il partner? A volte spesso, e allora infatti questa canzone qua ci ricorda che non dobbiamo mai dare nulla per scontato e che anzi il nostro partner dobbiamo proprio coccolarlo tutti i giorni.
1: Capita anche che i figli diano per scontati i propri genitori, il pezzo è Never

0: È un pezzo che ha trasmesso tantissime emozioni, Never Gonna Give You Up, 46 secondi e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: 15 in punto, stiamo trasmettendo da Pescara per la quarta tappa di questo Kiss Kiss Way. Veniteci a trovare sia oggi pomeriggio, se vi va, sia domani, se abitate a Pescara, se abitate tra Castel di Sangro, tra Roccaraso, se abitate vicino anche sul Mora, perché continuiamo a regalare i biglietti per il Kiss Kiss Way.
1: Siamo a Piazza Salotto, viene chiamata così questa piazza, insomma comunque è vicinissimo il lungomare dove c'è anche il palco. Stiamo parlando oggi di rapporto genitori figli, vogliamo parlarvi anche di quello che fanno al Nord Europa, prima però Flamenco Paranoia di Samurai Jane.

0: Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. È iniziata la seconda ora ufficialmente di Daddy Kiss. 15:04 in Nord Europa. Sapevate che ci sono delle scuole che vi fanno diventare dei genitori?
1: Cioè, loro praticamente non insegnano a cambiare i pannolini, che anche lì secondo me qualcuno non lo sa fare e deve imparare.
0: Vabbè, molto però, difficile.
1: Insomma, poi è una cosa che si impara fisicamente, ma proprio ti insegnano a non perdere la pazienza quando tuo figlio fa i capricci. Voi direte sì, e come fanno a insegnarti una roba del genere? Fanno dei veri e propri test. Per esempio, ti mettono in una stanza, prendono un bambino, gli fanno lanciare per esempio del purè sul muro e tu devi far finta che quello è tuo figlio e devi provare a calmarlo, farlo mangiare, cioè proprio come se fosse il tuo vero figlio.
0: Oggi danno gli smartphone in mano ai bambini,
1: e
0: il bambino
1: quello,
0: si isola totalmente.
1: Quello, perciò esistono queste scuole che stanno spopolando
0: prima
1: Nord
0: c'era
1: Europa.
0: Il lancio della ciabatta, no? Ne parliamo spesso di questa ciabatta,
1: perché è un carto.
0: Che diventava un boomerang, diventava, la lanciavi, tornava indietro, ti prendeva. E però, noi bambini non parlavamo più.
1: Però tu immagini, no, a stare in una stanza, quel bambino, quella bambina non è tua, devi far finta un attimo che tu devi o calmarlo o dargli da mangiare o comunque.
2: Per cambiare un pannolino, inizia appoggiando il bambino supino su un fasciatoio.
1: E già mi sembra un ottimo inizio.
2: Puoi anche adagiarlo con cura sopra un asciugamano, su un tappeto o un'altra superficie morbida.
0: Grazie, Joschi. Grazie,
1: Joschi.
0: Sei sempre utile alla causa, grazie.
1: Comunque abbiamo detto che non insegnano a cambiare i pannolini, ma insegnano tutto il resto, insomma, perché poi cambiare i pannolini non dico che è facile, è lungi da me, però è una cosa, dai, che si impara.
0: Ma quando tu sei un genitore e hai i tatuaggi, e quando, quindi sei un padre, e quando lei è una madre, ma non hai i tatuaggi, il bambino che cosa farà? Quando diventerà grande, si tatuerà oppure no? Questo è l'argomento dopo David Guetta con Akon Sexy Beach, perché portiamo

0: Alzi la mano chi ricorda questo pezzo del 2009, David Guetta. Eccomi. Con Akon, si chiama Sexy Beach. Andiamo al telefono da Salvatore, che ci sembra di capire stia combattendo una battaglia, una guerra con la sua compagna, perché lui è tatuato, lei forse un po' meno tatuata, ma lui vorrà il figlio con i tatuaggi quando crescerà e lei non si sa. Pronto?
1: Salve ragazzi. Ciao. Kiss a tutti.
2: Salvatore, devo dire che una questione del genere non l'avevo mai sentita prima d'ora. Com'è andata?
1: Guarda,
2: cioè,
1: è una discussione
2: andata?
1: Quasi tutti i giorni quando accenniamo questa cosa, veramente.
2: Cioè?
1: È una cosa assurda. Cioè, che io sono totalmente tatuato, lei ne ha giusto due per segno simbolico.
2: Ok.
1: E quando parliamo di questa cosa, lei, no, mio figlio o mia figlia, che sarà, non dovrà essere tatuato, non dovrà essere pieno di trasferelli addosso e tutto.
0: Allora,
1: continuiamo sempre questa
0: apriamo
1: storia.
0: Una piccola parentesi: il figlio è anche del padre, non è solo della madre.
2: Però aspetta,
1: faglielo capire. È difficile.
2: Salvatore, voglio dire una cosa: qui abbiamo in onda l'esempio lampante.
0: Sì.
2: Raff tutto tatuato, io neanche un tatuaggio. Ora, a prescindere dal fatto che se ci piacciono meno i tatuaggi,
0: non voglio i figli da te, Marco. Già te lo dico.
2: Tutto a posto, neanche io. Rimaniamo amici. Detto questo, ma io penso che un giorno, se mai appunto dovesse avere un figlio, deciderà lui quando si farà più grande, no? Cioè, non penso sia un argomento di discussione. Cioè, io sentivo i genitori che litigavano sui nomi.
1: Io glielo dico sempre questa cosa, solo che lei dice che io poi lo influenzo perché sono già tutto tatuato io.
0: Ma non è colpa tua se sei così, cioè sei stratatuato come me, anche io ho quasi tutto il corpo tatuato. Il giorno in cui avrò un figlio, se mio figlio dovesse fare i tatuaggi, cioè, mi fa piacere per lui. L'importante è che non faccia i tatuaggi di nascosto, no?
1: Questo sì, anzi lo accompagno io, ne faccio anche uno con
0: bello,
1: lui.
0: Bello, mi piace.
2: E poi posso dire, tu hai detto, hai usato questo verbo, influenzare, no? Tu influenzi magari tuo figlio per i tatuaggi, ma in realtà un genitore influenza il figlio su tante cose, il tipo di musica che ascolta, magari la fede calcistica, uno sport da seguire. Nel caso da maggiorenne, ovviamente, saranno i tatuaggi, belli che siano.
0: Ce l'ho la soluzione, prima di salutarti, ho la soluzione.
1: Dimmi.
0: Per non litigare con la tua compagna o con tua moglie.
2: Vai.
1: Dimmi.
0: Divorzia.
2: No, nonna. Salvatore.
1: Ragazzi,
2: ti auguriamo.
1: Io vi saluto, vi saluto e vi faccio i complimenti. Non so se vi ricordate di me, ma noi abbiamo lavorato insieme. Sono Salvatore, Marco gli scrissi un paio di tempo fa. Mi ha fatto molto piacere risentirvi.
0: Ti deve, dare dei soldi,
2: mica,
0: Marco, per caso?
2: Mica ti devo dei soldi, no?
1: No, niente. Allora, è solo un piacere ascoltarvi tutti i giorni.
2: Grande Salvatore, grande. Grazie mille, ti abbracciamo allora.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.

0: Come canta Trigno, irrecuperabile Trigno, che è stato anche ospite durante la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stata magnifica, sono state tutte quante belle. Chissà che cosa avrà in serbo per noi questa quarta tappa qui a Pescara. È già strapiena, già qui tra le strade di Pescara le persone ci fermano, ci ringraziano, tanti bambini e tanti genitori con i bambini, vedo.
1: E noi adesso vogliamo anche mettere un po' di vocali, anche di commento rispetto alla telefonata che abbiamo fatto prima sulla differenza e sul commento di far avere o meno tatuaggi ai propri figli.
2: Mio marito è super tatuato, quasi completamente ricoperto, io ne ho qualcuno ma piccoli piccoli, e nostra figlia sarà un problema perché io non sono tanto favorevole, lei invece vorrà riempirsi sicuramente.
0: Vabbè, se c'hai i genitori che c'hanno i tatuaggi, è ovvio che poi i bambini crescono e vogliono emulare i genitori.
1: Comunque,
0: cioè,
1: secondo me è un problema che ti fai quando il bambino è piccolo, quando sta per nascere. Cioè, poi dopo non ci pensi proprio
0: di
1: più.
0: Di solito a 16 anni i ragazzi vogliono tatuarsi, dai 16 anni in poi si apre quel mondo tatuaggio.
3: Elisa d'Ancona, io ho 16 tatuaggi, il mio compagno no, ma nostra figlia l'anno scorso per regalo ha voluto un tatuaggio.
0: Ecco, e gliel'avete fatto fare.
1: Penso di sì, dalla voce, insomma, da come ha commentato, credo proprio di sì.
0: Secondo me l'importante è che fin quando non si sa che tipo di lavoro si potrà andare a fare, quindi tu, la tua vita è tutto un punto interrogativo, non ti devi tatuare le mani, non ti devi tatuare la faccia, né il collo, puoi magari iniziare a tatuarti le gambe, le braccia, in posti nascosti, poi quando sai che tipo di lavoro svolgerai, che tipo di vita stai conducendo, inizia.
1: Anche se pure quello è un po' cambiato. Certo. Beh, Stefano De Martino ha detto no, non ve li fate, no? Ha parlato anche all'università.
0: Guarda, Stefano l'ha detto.
1: Lo so, vabbè, però insomma adesso
0: Stefano, lo potevi dire 10 anni fa, così non mi tatuavo. Chi c'è?
4: Mio marito tatuaggi, io zero li odio. Due figli, la femmina 18 anni, una settimana dopo i 18 anni era già prenotato il tatuaggio, se ne è fatta 3 nella stessa seduta. Genitore, quando il figlio è maggiorenne, non conta più nulla, perché il ragazzo o la ragazza,
1: vabbè,
4: fa quello che vuole.
1: Raffa, è successo anche a te, voglio dire, anche tu ti sei tatuato subito.
0: Quando diventi maggiorenne i genitori non contano più.
1: Non dicevi nulla ai tuoi genitori, quindi insomma ce l'abbiamo qua in casa, l'esempio lampante.
0: Sappiamo però tutti quanti che i genitori sono straimportanti per noi figli, certo. E non solo, sappiamo anche tutti quanti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
1: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
0: E questa estate dovete sapere che c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
1: È la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
0: Aiuta a idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
1: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.

0: chi schissa a te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa a te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà. Tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con quel summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento.

0: Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Yes, yes. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Si chiama Cabana, il nuovo pezzo di Irama. Irama che ha portato questa canzone durante il Kiss Kiss Way, sì. Durante la prima tappa, giusto?
1: Sì, a Torino.
0: Era quella a Torino, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Nessuno se l'aspettava, è stata la sorpresa che abbiamo fatto tutti gli amici di Torino. Chissà quale sorpresa ci sarà qui a Pescara durante quest'ultima tappa. Telefonata, chi abbiamo? Pronto?
2: Sì, ciao e buonasera, ciao Kiss Kiss.
1: Una mamma che va non d'accordo ma di più con la figlia, un rapporto quasi
2: molto,
1: da amica,
2: molto
1: no?
2: Molto di più, da amica, sì. Ora, non bisogna sempre esagerare, c'è quel filo argento che non si deve superare perché comunque sia sul campo la madre e lei è mia figlia.
0: Una però mamma per amica.
2: Sì, una mamma per amica, è vero, perché all'amica si racconta tutto. Ed è quello che deve fare un figlio, raccontare tutto ai genitori senza avere paura.
0: Tua figlia fa così, quanti anni ha tua figlia?
1: Questo volevo chiedere.
2: Mia figlia ha quasi 20 anni.
0: Ok, quindi quasi 20 anni.

0: è una donna a tutti gli effetti, certo. Ti racconta tutto,
1: donna,
0: tutto?
1: Ma sì, tutto.
2: Ma te lo racconta
1: a volte
2: lei?
1: Sono io,
2: brava,
1: a volte sono io che rallento un attimo, che dico, ehi, aspetta un attimo, bimba, sono sempre la mamma, cioè, certe cose anche... perché comunque sia, insomma sono sempre il genitore,
0: però,
1: la mamma.
0: Però posso dirti una cosa, è bello che tu abbia improntato il rapporto così, cioè io sono favorevole, ti dico la verità, alla mamma che è la migliore amica della figlia, così non ci sono filtri e non ci saranno mai segreti.
1: Ti dico, allora, il genitore è il lavoro difficile che ci sia, perché
0: certo.
1: Non si sa mai che pesce si prende.
0: Chiaro.
1: Non lo so, io ho fatto della mia esperienza personale figlia, che non lo sono più, ormai io sono soltanto madre, di farmi raccontare qualsiasi cosa. Incazzo.
0: Certo.
1: No, se mi incazzo è meglio di no. Ma incazzo.
2: Ti sentiamo. No, certo.
1: Perché bisogna incazzarla. Se si fa sentire il malessere che sentiamo quando fanno delle cose, questi ragazzini, ragazzi, e non ci fanno, cioè non
2: no,
1: ho capito Silvia,
2: infatti da un lato incassi, dall'altro chiedi, dall'altro viene direttamente tua figlia ventenne a dirti le cose.
1: A settembre andiamo, me la porto io, sono io che la porto con me a David Guetta, io amo Tomorrowland,
0: ma vieni
1: però...
0: anche con me, scusa, ma quanti anni hai?
2: Ecco qua.
1: Ma non penso sia il tuo target, purtroppo.
0: Perché?
1: 55 anni sono
3: io.
2: Sei perfetta
0: anche oggi, una milfa ascolta Kiss Kiss. Ciao amore,
2: ciao Silvia,
1: ciao ragazzi, ciao.

0: nostri genitori, poi diventiamo genitori e sentiamo i figli che ci criticano, ma dopo vogliamo anche parlare dei genitori che utilizzano lo smartphone più dei figli.
1: Quindi non vuoi fare la password del giorno?
0: Già siamo arrivati alla password.
1: Somber, la nuova si intitola My Body Isn't Ready.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss Kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Kiss Kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Kiss Kiss.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12,600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo €2,500, valore di riscatto €7,553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
18: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: Ho scelto.
1: Oggi abbiamo dedicato la puntata live qui da Pescara, da dove stiamo trasmettendo per quest'ultima tappa del Kiss Kiss Way, al rapporto genitori-figli. E allora abbiamo scelto che la parola di oggi la potete trovare in un asilo nido.
0: Ah, oh, non in un asilo normale, bensì in un asilo nido.
1: Asilo nido, occhio, cioè. Che ai genitori...
0: C'è differenza tra asilo nido e asilo,
1: certo,
0: sì.
1: Delle cose combaciano.
0: Joski dice che non c'è differenza.
1: Molte altre no. Qualcuno già scrive il prezzo. Beh, in effetti, che gli asili sono privati.
0: Quindi la parola la trovate in un asilo nido. Il numero invece?
1: L'età di un bimbo di 48 mesi.
0: 2 anni.
1: Mamma mia, un calcolo devi fare, zio. Mamma
0: 8
1: mia.
0: Mesi sono...
1: Quanti anni sono?
0: 2 anni e mezzo.
1: Vabbè, no. Domani... Allora, potete trovarla in un asilo nido, sì. La parola di oggi, il numero, calcolatelo bene, a differenza di Raff, è l'età di un bimbo di 48 mesi.
0: 5 anni?
1: Ah, no. Mamma mia, compa, tu e la matematica, due rette parallele.
0: 347-490-0042, il più veloce di voi vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Mattei con Enrico Nigiotti, sabato sera che ci sarà il Kiss Kiss Way, sabato sera che probabilmente porterà Marasatei questa canzone.
1: Lo scopriremo solo vivendo qui sul lungomare Matteotti di Pescara, appunto per questa quarta tappa. Noi però adesso, prima di chiudere Daddy Kiss, dobbiamo vedere chi dei nostri ascoltatori, o meglio chi nostro ascoltatore si porta a casa i nostri gadget.
0: La parola, come abbiamo detto, la potete trovare in un asilo nido, il numero è l'età di un bimbo di 48 mesi, quindi la password è...
2: Ciao ragazzi, sono Arianna.
1: Ciao, Arianna.
2: Per me la parola chiave è culla e il numero è 4.
3: Accesso negato.
0: No, ho sbagliato parola, sbagliato numero, l'ho sbagliato, non 4, che 48
1: non fatto,
0: mesi.
1: Non ho ancora fatto il calcolo.
0: Oh, per me era 5, Joschi diceva 4.
1: No, che 5. Facciamo il calcolo, andiamo un attimo se qualcuno indovina.
4: La password di oggi è seggiolone 4.
3: Accesso
0: hai
3: negato.
0: Ragione, il seggiolone si trova in un asilo nido, ma non è la parola di oggi.
5: Mensa 4.
3: Accesso negato.
1: E poi no, stavo pensando, non tutti i bambini vanno all'asilo nido, nel senso, sì, ok, chi se lo può permettere, ma chi ha avuto la fortuna come me, che è cresciuto con le nonne.
0: E anche io all'asilo
1: e quindi,
0: nido.
1: Esatto, non sono mai stato all'asilo nido.
0: La nonna, diciamo, le nonne sono gli asili nidi di tantissimi bambini che non vanno all'asilo nido.
4: Lattanti 4.
3: Accesso
1: quanti,
3: negato.
1: Quanti ce ne sono? Raff, fammi salutare anche le maestre che ci stanno scrivendo, insomma, che più maestre sono a volte anche educatrici, no? Che si trovano all'asilo nido, che ci hanno scritto su WhatsApp.
0: Vorrei dare un indizio per la password di oggi. È qualcosa che i genitori danno ai figli,
1: sì,
0: ma possono anche non dare perché dicono che i denti possono diventare storti.
1: No, te lo dico io perché l'ho subito purtroppo. Ma abbiamo una telefonata, probabilmente Ilo la più veloce. Chi c'è al telefono? Pronto?
6: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi è?
6: Ciao, sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
1: Giovanna. Giovanna cara,
0: qual è la password di oggi, cara Giovanna?
6: Lucio 4.
0: Giusto! Cara Giovanna,
1: Giovanna,
0: sei stata la più veloce. Il ciuccio tu lo davi ai tuoi figli? Se hai figli?
6: Sì, glielo davo.
1: E invece i tuoi genitori te lo davano?
6: Sicuramente sì.
1: Sicuramente sì, non te lo ricordi. Va bene, dai. Senti, Giovanna, vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
6: Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo
1: vabbè,
6: momento.
1: Vabbè, se ti va, se no non fai.
0: Giovanna, una domanda. Sei rotta il calcio?
1: Nel senso. Oppure, che stavi facendo?
6: Io stavo lavorando.
1: Ah, ok, diciamo, okay. Allora è quello il motivo. Dai, ti abbiamo dato 2 minuti, un attimo di spensieratezza.
0: Grazie.
1: Speriamo di regalarti ogni volta un sorriso. Giovanna, buon lavoro e chi schissa te.
0: Grazie per seguirci.
6: Grazie.
0: Ciao.
6: Grazie a voi, ragazzi.
1: Ciao, ciao Giovanna.
0: Ciao.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie agli ascoltatori che ci seguono qui da Pescara, gentilissimi che ci chiedono le foto e vogliono divertirsi con noi per questa quarta tappa del Kiss Kiss Way. Grazie ad Anna Chiara Mansino in redazione, grazie in regia a Giovanni Gioschi Imperatore.
3: Ciao ragazzi, non mi sento per niente apprezzato in questo programma.
4: E infatti è proprio vero, è tutto così.
2: Spegnetegli il microfono.
4: Ci vediamo domani sera a Pescara se siete in giro per appunto questa tappa del Kiss Kiss Way e poi lunedì di nuovo alla radio per Dedi Kiss.
2: Arrivano i corrieri di Kiss Kiss, torniamo lunedì forse
4: da Marco.

0: thinking about you.
1: Ok, se l'intenzione era quella di dire London Beat, I've been thinking about you. Guarda, mi fai confondere la cabeza. No, ma sai che non mi sento. Cos'è?
0: Il professore.
1: Che mi... I've been thinking about you. L'abbiamo detto bene, solo che mi confondi con questi.
0: Bravo.
1: Com'è
0: bravo.
1: Il titolo tuo?
0: I've been thinking about you.
1: Va bene, dai, così. Andiamo subito con i corrieri.
0: Ma chi è che sta urlando qua?
1: Lascia stare.
0: Ma datemi un secchio d'acqua. Attenzione i cavalli. A Pescara. Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss qui in esterna a Pescara.
1: Eccoci qua, venerdì 10 luglio, allora sì, no, perché sentirete di sicuro un po' di rumore di sottofondo, ma questo è perché siamo nel bel mezzo del village di Radio Kiss Kiss.
0: Eh sì, perché quello apre alle 4, capito? Proprio qua quando iniziamo noi,
1: capito,
0: alle 4.
1: Capito, è un po' come i lavori all'appartamento a fianco.
0: Basta gente, una certa dico io, no, non può andare a mare.
1: Ma questo non creerà problemi in un appuntamento di 3 ore in cui succederanno un sacco di cose. Subito sigla!

0: ragazzi, è come se avessi dato il cioccolato a un bambino prima di dormire. Perché sei così sovraeccitato oggi? Posso capire?
1: Sono sovraeccitato perché oggi è il compleanno di Alfio Battaglia.
0: Ho capito, ma è il mio compleanno, ma mica il tuo. Perché stai tutto così su di giri?
1: Sono felice quando tutti quanti
0: quando si festeggia, sì, ecco, effettivamente, ecco. Sì, effettivamente. Non mi chiedete quanti anni compio, lancio un indizio.
1: 44.
0: No, volevo solo dire in fila per sé con il resto di due. Sì, no, devo dire, io vivo sempre in maniera molto strana il giorno del mio compleanno, anno, perché tiro somme, faccio un po' di addizioni, anche qualche
1: sottrazione. Ci credo, perché devi pagare e quindi fai delle
0: non
1: somme.
0: Non in quel senso, ma guarda quanto sei, ma non è così materiale il discorso.
1: Tra l'altro non hai ancora offerto niente, non perché io voglio, perché lo sai, non ci tengo a queste cose. L'importante è avere bene tu, figlio mio.
0: Hai mancato l'occasione, volevo offrirti il pranzo e non lo
2: ha ragione Ciro, grande Ciro.
1: Ma scusami, che pranzo vuoi offrirmi se comunque ce l'abbiamo nelle spese? No?
0: Lascia stare, era comunque
1: che vergogna è?
0: Era un pranzo offerto, poi che me l'avessero rimborsato era un altro conto, cioè
1: lizzerate di Alfio. Insomma, è bello festeggiare fuori dalla tua città, dai, sei
0: no,
1: felice.
0: No, allora, in realtà non l'ho ancora realizzato, perché quando poi siamo fuori per lavoro, tu lo sai come capita poi a tutti quelli che lavorano il giorno del proprio compleanno, ci pensi molto poco, cioè hai poco tempo per realizzare.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Ogni tanto qualcuno viene, mi fa gli auguri qui nel circondario e quindi dico, ah, caspita, oggi è il mio compleanno, altrimenti ci penso poco. Poi ti farò sapere.
1: Farotti sapere.
0: Intanto voi siete con i Corrieri di Kiss Kiss. Parleremo oggi anche di amicizia, attenzione, che riguarda un po' tutti. Quindi non vi perdete questa puntata dei Corrieri.
1: Bravo.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Dolce Nera con Epopea nei Corrieri di Kiskisa. Buon pomeriggio di venerdì 10 luglio. Sì, grazie, grazie a tutti quelli che al 347-490-0042 mi stanno facendo gli auguri. Me ne stanno facendo tantissimi. Solo che io ho un problema, perché tu sai che stamattina...
1: Quali sono i tuoi problemi?
0: I due Max, quindi i Maxi, hanno detto in diretta nazionale: ragazzi, Alfio a Pescara col Kiss Kiss Way, per cui tutti quelli, i primi 500 che andranno da Alfio e diranno good morning Kiss Kiss, Alfio pagherà il caffè
1: gratis. Vabbè, ma tranquillo, tanto sono arrivati solo in due.
0: No, no, sono arrivate un po' di persone, quindi... Io però, tra l'altro, sto offrendo al bar della radio, quindi vediamo che
1: Ma veramente con questo è un lizzo. Attenzione, basta parlare del compleanno di Alfio. Voglio dire questa cosa, ragazzi, fermi. Siamo a Pescara, ma è una figata pazzesca. Cioè, ma no, come, sai, uno dice: siamo qua, siamo ospiti, diciamolo perché fa bene. Cioè, ragazzi, si sta proprio bene.
0: Si
1: qua.
0: Sta molto bene. Pescara è veramente una bella città. Poi il mare.
1: Ma io sto immaginando tutte quelle persone che durante la pausa pranzo, sai, la pausa lavorativa, vanno in spiaggia.
0: Vanno in spiaggia,
1: fanno il bagnetto.
0: Come
1: poi
0: tante
1: ritornano.
0: Città di mare, come tante città di costiera, come no?
1: Ma costiera Dodo, dove andiamo noi? In pausa
0: ma
1: pranzo,
0: detto
1: dai.
0: Noi, dico
1: dai, non diciamo minchiate, però ogni tanto sì, anche noi abbiamo il mare. Non possiamo andare, perché se vogliamo andare al mare noi ci mettiamo 16
0: infatti,
1: ore per
0: ho
1: arrivare.
0: Detto come tante, non come tutte le città di costiera.
1: È stupendo qui. Io mi trasferisco qui.
0: Pescaresi, ce l'avete un posto da queste parti? Che poi Ciro apre le varie attività a San Salvo, come ben sapete.
1: Ragazzi, fermi.
0: Comunque, giusto per dire, poi tra poco faremo anche la giornata mondiale. Ciro ha detto basta parlare del compleanno di Alfio, perché non gli conviene far vedere che cosa mi ha regalato ieri sera. Non ve lo faccio vedere adesso, sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV. Tra poco ve lo faccio vedere, prima ascoltiamo
1: Alfio. Ve lo fa vedere.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque. Kiss
5: Kiss. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss,
7: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A. Kiss, kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss,
12: kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Kiss, kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che poesia
2: basta
1: incredibile.
2: Basta il tempo di un fiore, vedi il fiore che ti ho regalato io.
1: Ma lascia stare, anzi, a proposito, proprio per questo motivo noi celebriamo in questo venerdì.
2: Stiamo parlando un attimo,
1: con chi ce l'hai?
2: Un attimo, siamo in diretta.
1: Siamo un attimo in diretta radiofonica, no, perché credo un ascoltatore che ci manda i saluti. Allora, vogliamo celebrare, non festeggiare, la giornata mondiale di questo venerdì.
2: Giornata mondiale, vai con la sigla.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Tutto quello che accade.
1: Che accade?
2: Ragazzi, giornata mondiale dei regali belli. Quelli che fanno gli amici con il cuore.
1: Ma tu accade.
2: Tutto quello che accade.
1: Che accade?
2: Ragazzi, giornata mondiale dei regali belli. Quelli che fanno gli amici con il cuore.
1: Ma tu stai scherzando? Lo stai dicendo a

0: Ma è il sentimento che provo per te nella pietra.
1: Ieri sera ha fatto il grande sforzo di non andare a letto prima di mezzanotte. Ha aspettato il mio compleanno, è venuto da me con gli occhi anche molto dolci.
0: Sì,
1: ha detto: Alfio, auguri di cuore, caro mio partner radiofonico, questo è per te. Con le mani chiuse, e io ho detto: oh, ma cosa avrà? E cosa avrà tra le mani?
0: Un sasso.
1: Beh, è un sasso.
0: Ma la cosa bella è che lui a mezzanotte meno 5. Oh, ragazzi, che facciamo? Andiamo! Non sta mancando solo per te, ma stiamo scherzando.
1: Ma non mi piace stare al centro dell'attenzione solo per quello.
0: Non l'avevi capito che stavamo aspettando la mezzanotte per te, no?
1: Ma guarda, sai che no? Ti giuro di no, poi mi sembrava strano che aspettassi tu quello. È proprio quello il motivo che volevo, per cui volevo andare via.

0: Allora, con questo pezzo di Tommaso Paradiso noi ci rassegniamo, per prima cosa perché Ciro manomette i miei computer.
1: Ma non è vero?
0: Ma come non è vero? Cos'è che hai combinato qui? No, ma lascia stare adesso. Lascia stare. Va bene, dai. Allora, grazie mille.
1: Animale che non sei altro.
0: Mi aveva fatto
1: parlare.
0: Sparire tutto.
1: Ma non è vero, sei tu che non sai usare il computer. Non è sparito
0: vero.
1: Nulla. Signori, vai avanti con la sigla.
2: A sera, segnalo stampa.
3: Credeteci, siamo distrutti.
0: Perché?
3: Non viviamo più.
0: Che è successo?
1: Siamo distrutti, siamo molto rassegnati per l'ennesimo caso di turisti cafoni.
0: Non devi indicare me, che io a Pescara mi sto comportando molto bene. Noi dobbiamo parlare invece di queste sei persone che dalle parti del centro di Roma, verso piazza Sant'Andrea della Valle, cosa hanno fatto per il troppo caldo, evidentemente.
1: Le solite cose, se lanciano nelle fontane e hanno avuto delle multe a cada uno.
0: Allora, diciamo che il totale complessivo era intorno ai 3.300 euro. Poi fai un po' diviso 6. Adesso non è che sono bravissimo in matematica, ma non è difficilissimo farlo. Tutto questo però pensando che hanno provato a scappare.
1: Eh sì, perché loro hanno provato a dileguarsi tra le vie limitrofe prima dell'identificazione degli stessi.
0: Non lo so se sono io che poi divento un po' cattivello in queste cose.
1: Nei confronti di chi vuoi?
0: Di queste persone. Però io quando leggo un articolo in cui poi chi prova a scappare viene beccato, provo una grande soddisfazione.
1: Certo.
0: Sono proprio contento.
1: Ma tu sai che è una cosa che non si può fare, punto, non la fare. Attenzione, ritorniamo fra poco, intanto novità.
0: Che dove ritorniamo tra poco?
1: Torniamo fra poco a parlare di questo.
0: Pensavo ce ne andassimo, invece no, dobbiamo parlare di questo artista che si sta facendo conoscere adesso sulla scena musicale internazionale, Chris De Sarandi.
1: Sarandi.
0: Il pezzo è Good Old Days.

0: ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Yes, yes.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Yes, yes.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
1: Yes.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Yes, yes.
22: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Yes, yes.
23: Voce generata in AI.
24: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
25: Kia. Movement that inspires.
1: Yes, yes.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a €2,49. Lidl vale davvero.
1: Kiss.

0: Severi Piribante.
1: Così, più o meno. Detto così va bene uguale, perché tanto dire Runaway pareva brutto. Però intanto Corrieri di Kiss Kiss, ancora buon pomeriggio. Oh, non abbiamo ancora salutato Joschi in regia.
0: No, Joschi Imperatore.
1: Imperatore.
0: Allora, attenzione, dobbiamo andare avanti con le notizie che ci fanno un po' da rassegnata stampa. Però arriva un messaggio. Chi è?
2: Buongiornissimo, caro. Buongiornissimissimo. Tanti carissimi auguri.
1: Grazie.
2: Carissimissimissimi.
1: Ok, grazie. Ho capito. Diciamo dei superlativi.
2: Che ci andano con Denne, saluto sempre. Tu resti tutto più bello.
1: Ma io ringrazio.
0: Più bello.
1: Ringrazio l'amico.
2: Augurissimissimi, caro amico mio.
1: Abbiamo capito.
2: Augurissimissimi.
0: Ma ci tiene assai a te, se sente.
1: Cosa devo fare?
2: Un abbraccione forte.
1: Basta.
2: Ancora augurissimissimissimi.
1: Guarda la regia come ride, come è contenta.
0: Sicuramente quando si sveglia ti manderei un messaggio. Buongiornissimissimissimi.
2: Augurissimissimi, caro amico mio. Augurissimissimi.
1: Vogliamo andare avanti con la rassegnata stampa. Mi sembra di compiere il doppio degli anni.
0: Allora, attenzione. Varenna, sai dove sarò?
2: Un abbraccione forte intanto.
0: Grazie.
2: Ancora augurissimissimi.
1: Allora, comincio a prenderla male.
0: Non riesco ad andare avanti. Perché per la prossima notizia ha bisogno di un supporto anche audio.
2: Resti tutte più belle.
1: Vabbè,
0: allora basta gli auguri.
1: Mi sono quasi offeso.
3: Tanti auguri di mamma.
1: No, però questo è per Ciro, scusate, giusto dire. Va bene, tra poco, ma non subitissimo, ce ne andiamo a Varenna, quindi dalle parti del lago di Como.
0: Esattamente.
1: Perché anche da quelle parti un po' di regole.
2: Abbraccione forte. E ancora gudissimissimissimi.
1: Ci rinuncio, va bene così.
0: Vabbè, torniamo fra poco, vai avanti. Senti.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
5: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Nirvana.
1: Mica una canzone così, questo è un canzonone. Black Nirvana con Elodie. Intanto, a proposito di grandi pezzi, abbiamo anche la storia della musica che ci riporta fino all'anno 1971 questa volta.
0: Ma anche grande cultura commerciale, perché in quegli anni vengono fondate sia l'azienda di consegne FedEx,
1: quella famosissima anche di Castaway,
0: esatto, e l'antica panetteria Alessandra a Pescara, che salutiamo. Ciao,
1: che sarà quotata in borsa come FedEx.
0: No, non sto salutando a te.
1: Va bene. Intanto, in quello stessissimo anno, gli America cantavano Horse with No Name.

0: No, Name, il cavallo senza nome che ci piace tanto proprio come pezzo, che arriva direttamente dall'anno 1971.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
0: Amici miei, buon pomeriggio a tutti, direttamente da Pescara per l'ultima talpa.
5: Sì, beh,
0: talpa,
5: effettivamente sì, andiamo anche un po' in avanscoperta sottoterra, perché no? L'ultima tappa del Kiss Kiss Way, che tra l'altro sarà strabiliante non solo per gli artisti che saranno sul palco, ma anche per quello che stiamo vivendo con il villaggio di Radio Kiss Kiss qui a Piazza della Rinascita, che però i pescaresi,
0: attenzione, i pescaresi chiamano
5: Piazza Salotto.
0: Piazza, no, ma sai perché?
5: Perché?
0: Perché è come stare in cucina, man.
5: No, no, credo che sia,
0: lo so, che ma dipende dove c'è il salotto. Scusi, io ce l'ho in cucina.
5: Comunque questa è casa Kiss Kiss, è un po' di salottino, tra poco lo faremo anche nei corrieri di Kiss Kiss. Alfie e Ciro,
0: grandi gag, grandi.
5: Infatti, guarda, lasciamo stare e sentiamo la musica più bella.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi che avete ascoltato nei Corrieri di Kiss. A domanda fatta, risposta pronta. Noi stasera lavoreremo.
1: Sicuramente, figurati. Però stiamo molto bene qui. Attenzione, ci trasferiamo in uno dei borghi più visitati del lago di Como.
0: Attenzione.
1: Stiamo parlando di Varenna.
0: Varenna. Ecco, okay. Varenna. Allora, andiamo.
1: Non stiamo parlando di Varen, il cavallo. Varenna è un altro posto.
0: Varenna, che tra l'altro, ricordiamolo, è un borghetto di 600 abitanti che nei periodi di affluenza turistica raggiunge anche addirittura 17.500 persone al giorno, non a cavallo probabilmente, grazie regia.
1: Allora, che attenzione, cosa succede, allora? Comune, ecco, diciamo così, come si diceva?
0: L'ordinanza comunale
1: ha deciso di introdurre nuove regole per contrastare gli effetti dell'overtourism e tutelare il decoro urbano.
0: Intanto, da dove si parte? La prima regola in assoluto, regà, è basta, il paese, nella gente ci vive gente che fa una vita tranquilla. Se voi che siete dei bagnanti delle rive del lago andate in giro per il paese con le zinne da fuori,
1: cioè, senza maglietta, multa di 200 euro per voi. Ma questa cosa però non l'ho capita.
0: Che cosa?
1: Anche il costume. Cioè, non puoi camminare in costume. Scusi, il costume è un pantaloncino. Se ho il costume, una bella camicetta sopra.
0: Ma quello ancora. Ma guarda che c'è gente che magari mette lo slippino e non faccio riferimento
1: a me. Lo slippino è un'altra cosa.
0: Eh no, però evidentemente ci sono anche di quei problemi da quelle parti. Magari uno con lo slippino se ne va in giro direttamente per le
1: città. Comunque io trovo che sia una cosa corretta
0: andare in giro col costume.
1: No, animale.
0: Ma infatti lo stanno facendo tanti sindaci, questo divieto lo stanno imponendo.
1: Giusto.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Una canzone che mi... Col mio DNA. Sai cosa mi fa venire voglia? Di andare in spiaggia.
1: No, a me fa venire voglia di fare un test del DNA.
0: No, vabbè.
1: Per vedere se sono figlio di Peppe Maradona.
0: Ma certo che sì, siete uguali. Ma guarda, ma veramente non c'è proprio bisogno del test del DNA. No, la conferma è solo guardandovi e sentendovi parlare. Allora, scusa, noi non siamo più ragazzi, certe cose non è che le capiamo proprio benissimo, ma adesso
1: dobbiamo parlare.
0: Diamo
1: un'informazione, un trend, una tendenza, ragazzi. Attenzione, basta colori, gli adolescenti preferiscono vestirsi di bianco e di nero.
0: No, ma infatti noi adesso ve ne parliamo, ma è una tendenza osservabile ad occhio nudo,
1: ma
0: se
1: già
0: ci fate
1: quando
0: caso.
1: A volte parli con la gente, dici, mamma, i ragazzi sono tutti uguali, si vestono tutti uguali, cosa storica, no?
0: È una cosa storica, sono stati intervistati un po' di ragazzi, perché è stato... Hanno cercato di capire, no, gli esperti, ma per quale motivo vi vestite tutti di bianco e di nero e non esistono più i colori di una volta? Ti ricordi?
1: Magliette, felpe, pantaloni, tutte tendono a seguire uno stile essenziale, semplice, basic.
0: Molto basic.
1: Come te.
0: Vabbè, ma io sono molto basic come persona da sempre, però se tu ti ricordi, durante i nostri anni, entrare già per esempio in una classe di liceo,
1: bello, tutti colori. Vabbè, ma stiamo parlando degli anni 80, quando l'esplosione dei colori veramente.
0: Sì, ho capito,
1: in una classe, dicevi, mamma mia, che tanto.
0: Guardavi un gruppo di ragazzi, era un calcio roteante nel nervo ottico.
1: Bello,
0: adesso tutti bianchi e neri. Perché è stato
1: chiesto. Io ho un giubbotto arancione, a chi lo do?
0: quello te lo puoi tenere perché non sei più uno giovane, quindi sei giustificato se non vesti di bianco e di nero. Però volevo solo dire.
1: Mi dicono al benzinaio.
0: quando hanno chiesto a sti ragazzi, ma perché vestite tutti di bianco e di nero?
1: E che hanno detto loro?
0: Allora, alcuni hanno risposto per comodità, intanto, perché così uno per gli abbinamenti viene tutto più facile. Altri hanno detto per una questione di non essere troppo al centro dell'attenzione. Quindi i ragazzi di oggi non amano essere al centrissimo dell'attenzione.
1: Ma questo lo diceva sempre mio nonno.
0: Che diceva?
1: Luci, leva da una sala televisione.
0: No, quella era tua nonna che voleva stare al centro non dell'attenzione, ma del televisore. Dai, tra poco questo argomento secondo me può essere sviscerato. Senti come parla.
1: Ma anche snocciolato.
0: Ma perché no? Ma intanto c'è Camilla Cabello con Don't Go Yet.

0: Chissà te, che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Chissà te, che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice. Felice. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Anna! Million Dollar Babe. Anna è tornata.
9: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12,600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2,500, valore di riscatto €7,553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a €5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
19: Kiss Kiss.
20: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
21: La musica più bella.
22: La musica più bella.
20: Buona domenica.
21: Suona solo.
22: Suona solo.
21: Su Radio Kiss Kiss.
23: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante,

0: Così proprio con la musica più bella nel pomeriggio di venerdì 10 luglio noi nei Corrieri di Kiss Kiss continuiamo a parlare di questa faccenda che, ragazzi, se ci fate caso, tra i 14 e i 18 anni, diciamo un'età indicativa, quindi le nuove generazioni sono sempre vestiti o molto spesso di bianco e di nero.
1: Quindi molto tranquilli, molto
0: neutri, sì, perché dicono intanto noi non vogliamo stare troppo al centro dell'attenzione, è molto facile abbinare tutte le cose che poi abbiamo in armadio.
1: Vabbè, certo, ma perché bianco e nero sanno bene su tutto, no?
0: Ma io ti dico che gli esperti psicologi e psicopedagogisti, madonna, sono riuscito a dire psicopedagogisti hanno detto che questa non è una tendenza solo estetica, ma è anche una tendenza sociale, perché ovviamente è come se si indossasse una sorta di divisa,
1: sì,
0: e si appartenesse tutti allo stesso gruppo sociale. E sai,
1: bella
0: che
1: questa cosa.
0: Diciamo tutte pecore. No, non è quello il punto. L'abbiamo fatto anche noi in una fase di crescita.
1: Tu dici?
0: Appartenere a un gruppo No, non è quello il punto. L'abbiamo fatto anche noi in una fase di crescita.
1: Tu dici?
0: Appartenere a un gruppo preciso, sentirsi parte di un gruppo preciso è

0: Giacca gialla.
1: Giacca gialla, sì, devo fare Jeff Gambardella di Pescara. Devo arrivare così tutto bello sul palco.
2: Lui non voleva avere, non voleva solo partecipare al Kiss Kiss Way, lui voleva avere il potere di farli fallire tutti.
1: Esatto. Ecco, c'ho anche lo strascico.
2: Anche lo strascico.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: No, guarda, ragazzi.
1: Giacca gialla, bellissima.
2: Farò delle foto e ve le farò vedere, promesso.

0: con Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi invece continuiamo a parlare di trend, visto che siamo... Allora, lo sai, Ciro, io e te siamo un po' sul pezzo.
1: Noi siamo proprio sul pezzo.
0: Stiamo proprio sul pezzo a tutti noi.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: È una cosa incredibile. Per stare sul pezzo dobbiamo assolutamente parlare di questi Deadly Trousers. Allora, Deadly Trousers.
1: E sono dei pantaloni.
0: Tradotto in italiano significa i pantaloni mortali.
1: I pantaloni mortali, ragazzi, attenzione.
0: Scusa.
1: Sapportano tantissimo. E perché sono mortali?
0: Allora, non sono veramente mortali, altrimenti non staremo neanche qui a parlare. Sarebbe scattata già qualche denuncia. La verità è che è un trend su TikTok farsi riprendere mentre lì si indossa, si cammina e si inciampa. Perché questo? Perché succede?
1: Perché sono abbastanza... perché sono lunghi. Sono lunghi e vanno a finire sotto i piedi.
0: Allora provate a immaginare.
1: E quindi capite tutti quanti che belle però queste
0: provate
1: cose.
0: Provate a immaginare che su una modella, dico adesso, di 1,80 m sono lunghi. Figurati la media delle persone. Che ne so, la ragazza quanto sarà alta in media? 1,65 m.
1: No, non lo so, non me le fanno. Considera che io ogni volta che devo comprare i pantaloni devo tagliare 20 centimetri di gambe.
0: C'è la zia che gli fa l'orlo. Vabbè, comunque, al di là di questo è diventato... Io non capisco una cosa. Li mettono, ormai li stanno acquistando tutti sapendo che cascano. Cioè, se tu sai che ti vanno lunghi e che c'è la possibilità che la scarpa rimanga impigliata alla punta della scarpa e quindi... dopo un po' ti sfragna il suolo.
1: Ma sai perché?
0: Che senso ha comprarli?
1: Perché si preferisce inciampare e diventare virali piuttosto che restare comodi e anonimi.
0: Ah, dici? Vabbè, dai,
1: è così.
0: No, figurati, io non ho niente da dire al riguardo. Contenti voi, contenti tutti. E però adesso noi cadiamo, inciampiamo meravigliosamente in una novità.
1: Inciampiamo bene qui perché c'è Benji e Fede con Alex Britti.
0: Esatto, giusto per rievocare il grande successo di Alex Britti. Questa è Viva la Vasca.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss, kiss.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
2: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Yes, yes.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Yes, yes.
2: Che stai scegliendo?
9: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
9: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
9: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
3: Yes, yes. Hey!
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399, 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
14: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss.
16: La musica più bella.
17: Musica più bella.
16: Suona solo.
17: Suona solo.
16: Su Radio Kiss Kiss.
17: Radio Kiss Kiss.

0: è una di quelle canzoni che ti svoltano il pomeriggio, se vuoi.
1: Caro Alfio, ormai è una tappa obbligatoria farsi una chiacchierata molto piacevole con il sindaco che ci ospita.
0: Esatto, noi siamo a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, una città meravigliosa, e lo è anche grazie a chi si impegna in prima linea, il primo cittadino Carlo Masci nei Corrieri di Kiss Kiss. Benvenuto.
2: Grazie. Buon pomeriggio buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: Allora, intanto complimenti per la città, sì, perché è stupenda, l'abbiamo detto all'inizio del programma e ci tenevamo a dirlo a lei.
2: E questo mi fa molto piacere, perché tutti quelli che vengono a Pescara la trovano stupenda. Vedi? È la città del sole, la città del mare, la città del divertimento e la città dei giovani. Qui ci si diverte veramente, anche perché abbiamo il mare al centro della città, bandiera blu, stupendo, e quindi tutti quanti noi viviamo il mare in maniera diretta. Okay. Lavoriamo e andiamo al mare, lavoriamo e andiamo ai ristoranti che sono sul mare.
1: Quanta invidia!
2: Riusciamo a fare le ferie anche quando lavoriamo.
0: Mamma allora mia. Pensa quanto siamo invidiati noi che in questo momento siamo qui. Però facciamo, mettiamola giù così, signor sindaco, se lei avesse solo 20 secondi per dire a qualcuno che non è mai stato a Pescara: venite a Pescara perché...
2: Venite a Pescara perché abbiamo un mare bellissimo, abbiamo una spiaggia ampia e lunghissima, circa 10 km, 100 stabilimenti balneari che danno servizi e divertimento a tutti quanti, bambini, adulti, giovani, c'è una vita incredibile, tanta movida.
0: Confermo.
2: È una città che veramente vive 365 giorni l'anno, e soprattutto è la città dei giovani. A Pescara ci sono tantissimi giovani che si divertono.
1: È vero.
2: E noi non siamo... Miami d'Italia, noi diciamo che Miami è una grande Pescara.
1: Questa è bella, mi piace, è giusto.
0: Quindi città per giovani, io e Ciro dobbiamo andare via.
2: Qui a Pescara le palme che sono sulla spiaggia si ereditano, nel senso, tutti quanti noi abbiamo le palme dove ovviamente trascorriamo l'estate, che sono degli ombrelloni a forma di palme, fatti proprio col materiale delle palme, e le palme si ereditano. No? Quindi proprio
0: va bene, dai, ce ne assegnate una prima che andiamo via.
1: Ma
0: ce
1: se Pescara...
2: se vi comportate bene.
1: Ci stiamo comportando bene. Signor sindaco, se Pescara fosse una canzone, che canzone sarebbe?
2: Gente di mare. Pescara è gente di mare, e quella canzone è l'inno della nostra città. Se dovessi dirne un'altra, direi Non sarà un'avventura, perché anche chi viene a Pescara si innamora della città e molto spesso rimane a vivere qua.
0: E se dovessi dirne un'altra io, mi scusi, però entro nel merito, Evviva Pescara, che è l'inno della squadra.
2: Gente di mare è l'inno della squadra.
0: Meraviglia, quindi, meraviglia.
2: Allora, infatti ogni volta che andiamo allo stadio, prima della partita,
0: c'è gente di mare. Posso dire anche un po' gente di montagna, avete la maiella qua dietro.
2: Abbiamo la maiella proprio alle spalle, tant'è che Pescara credo che sia una delle pochissime città al mondo dove tu la mattina puoi sciare e la sera puoi andare a fare il bagno
1: bellissimo,
2: al mare.
1: Ragazzi, e quindi stasera tutti in montagna.
0: Grazie mille al primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, chissà a lei.
2: Grazie a voi e buon divertimento a tutti.
1: Ciao. Grazie.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La storia della musica, in questo caso abbiamo l'anno 1992. Aspetta, sai che da quando? 1982?
2: Ma okay. 92, animale. Anno in cui i genitori del sottoscritto aprirono sul lungomare di Vasso, quindi proprio qua vicino, una pezzeria.
1: Che cos'è una pezzeria? Scusa.
2: Negozio di pezzi di pizza.
1: Una pezzo pizzeria in questo senso. Va bene, comunque in quello stesso anno Tash Minasher, Sleeping Satellite.

0: questo Sleeping Satellite, che poi è La Luna, cantata da Tashmin Archer nel 1992. Adesso l'ho letto bene, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Una buona serata e bentrovati. Le tensioni nel Golfo Persico, l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, il tycoon ha poi aggiunto di aver lasciato istruzioni nel caso venisse ucciso da Teheran, bisognerebbe, affermato, bombardarli con una potenza mai vista. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. I paesi membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire un nuovo capitolo di adesione per l'Ucraina e la Moldova, progressi anche per le pratiche di Albania e Montenegro. Il processo di adesione di Kiev, bloccato a causa della contrarietà dell'ex premier ungherese Orbán, a partire da giugno ha subito un'accelerazione. Il 10 luglio 1976, 50 anni fa, una nube tossica di diossina si sprigionò a Seveso a seguito di un'esplosione nel complesso industriale di Cmesa. Il presidente Mattarella ha partecipato alla commemorazione. Al termine, il capo dello Stato ha anche incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. La Repubblica, ha detto Mattarella, vi è vicina. Faremo di tutto per la ricerca della verità. La cronaca: Filippo Oldani ha confessato l'omicidio della mamma di 58 anni trovata morta a Sanremo il 7 luglio nella casa dove la famiglia trascorreva le vacanze al mare. La confessione è arrivata durante le 2 ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Era stato il ventenne a dare l'allarme e a chiamare i soccorritori la sera del delitto, convalidato l'arresto in carcere. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Giorameli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome facendo il saluto romano. Per analoghe accuse, al corteo del 2018 confermate in appello 13 condanne. Il caldo torrido che ha investito l'Europa, alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato almeno 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia con temperature oltre 39 gradi. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. L'azzurro insegue la prima finale slam stagionale e Nole vuole continuare la missione del 25esimo major. Chi vince in finale trova Zverev, che ha avuto la meglio sul britannico Ferry. Calcio: proseguono i quarti dei mondiali, stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss Kiss a tutti.

0: azione.
1: Ma
0: siamo
1: mi permetto
0: pronti.
1: Di dire grazie a te.
0: Grazie a te. Ma no, figurati, non è merito mio,
1: no,
0: di
1: no,
0: niente.
1: No, no, ma prego, signore, accomodatevi.
0: Ma con chi stai parlando?
1: Ma per dire, ma c'è tanta gente,
0: forse
1: per favore.
0: Forse perché siamo a piazza, siamo a quella che viene definita Piazza Salotto qui a Pescara, che poi è Piazza della Rinascita. E perché siamo a Pescara?
1: Perché bisogna essere cortesi.
0: No, allora aspetta. Siamo a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Ah, era quella.
0: Era quella la
1: volta. Scusa.
0: Signori, domani sera sul palco un sacco di artisti, ci saremo anche io e Ciro.
1: Ci saranno anche loro.
0: Esatto, i Pinguini Tattici Nucleari, che ascoltiamo subito.

0: pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss Kiss, che ricordiamo sono...
1: Chi sono? Lo sai che me hai messo in difficoltà? Che è sta domanda improvvisa?
0: No, capisco che tu ti senta molto Jeff Gambardella in questi giorni, però sei sempre Ciro.
1: Allora, se ho capito, ripeti, vai, vai.
0: I pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss Kiss, che sono...
1: Ehi, grande!
0: Alfie
1: sono Ciro. Grande! Ah, ma come sei autoreferenziale!
0: Ah, no, era per presentarci. Se no, ogni tanto ci scrivono ciao Pippo e Adriana, capisci? Allora... Volevo raccontarti questa storia che è successa per la via di Pavia.
1: Per la via di Pavia pago io.
0: Esatto.
1: Attenzione, che cosa è successo?
0: A Groppello Cairoli è stato denunciato un uomo di 58 anni più o meno che ha fatto firmare a un 27enne quello che ha... detto essere un contratto di lavoro.
1: Attenzione.
0: La verità è
1: prego,
0: che...
1: Prego, tu sei assunto, firma qua.
0: Esatto.
1: Invece che cosa ha firmato?
0: Non gli ha fatto firmare un contratto di lavoro, ma un finanziamento di uno smartphone di ultima generazione dal valore di 1.700 euro.
1: Complimenti. Ah, forse quel 1.700 euro lui pensava
0: fosse
1: lo stipendio.
0: Bellissimo.
1: Complimenti.
0: No, voi provate a immaginare un po' questa situazione. Cioè il 27enne si è rivolto a questo caro amico. Caro amico.
1: Ma poi caro amico, scusami. Caro amico ti scrivo, ma che cosa scrivi, scusa?
0: Non lo so, la canzone.
1: No, animale, sto dicendo, perché questo amico dovrebbe poi... che lavoro era?
0: No, l'ha portato in... ha detto, guarda, io ho bisogno di lavorare, da un po' di tempo che, insomma, mi trovo in una situazione di indigenza, e il 54enne, no, adesso non mi ricordo quanti anni ha detto, vieni con me, adesso ti ho trovato un lavoro, vieni con me, andiamo a firmare il contratto. Io mi sarei sospettito...
1: Però che pezzo di niente,
0: mi
1: guarda.
0: Sarei sospettito quando, anziché portarmi in un'agenzia o magari in un'azienda... l'ha portato in un centro commerciale.
1: Magari amici, anche
0: l'ha portato in un negozio di
1: elettrodomestici. Un lavoro? Venite da Zio Ciro.
0: Ragazzi,
1: mi porto direttamente qui a firmare finanziamenti.
0: Ma tu allora, non c'hai vergogna? Ma scusa, un 27enne che sta cercando solo di lavorare, vuole solo trovare la sua strada.
1: Perché i giovani non vogliono fare niente?
0: Posso dire una cosa al 27enne?
1: Sì.
0: Spero tu abbia imparato la lezione. Non sei proprio scaltrissimo se hai firmato un finanziamento anziché un contratto.
1: Ma perché c'è questo animale?

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giuli, con Biagio Antonacci.
2: Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
2: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
2: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Kiss, kiss.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Yes, yes.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Yes, yes.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a €5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
11: Yes, yes.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Yes, yes.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Yes, yes.
22: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
11: Yes, yes.
23: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Yes, yes.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a €2,49. Lidl, vale davvero.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Eh sì, ragazzi, perché oggi è venerdì e il messaggio cantato non sarà uno, ma saranno tre messaggi, perché sarà una chat di gruppo.
0: Come sempre, il venerdì prendiamo i vostri messaggi che ci inviate, ma questa volta estrapolati da quei grupponi WhatsApp, delle volte devo dire improbabilissimi.
2: Allora, ti dico solo la situazione. Si sta organizzando un picnic in spiaggia.
0: Ok.
2: E quindi che porto io? Cosa porti tu?
0: Che bello.
2: La prima è una donna.
0: Allora, picnic in spiaggia, che cosa può andare storto?
2: Che cosa? Forse non parte proprio. Attenzione, vai col primo.

0: Bravi, confermo comunque con un chilo di mozzarella vi diamo anche la ricottina.
1: Ma vi diamo chi? Smetti. Per dire, no, però ho capito che con che delicatezza lei ha chiesto voi che portate. Allora, ecco, tocca capire che cosa avranno risposto le altre persone di questa chat.
0: State con noi, il tempo di una canzone, torniamo e vi facciamo ascoltare gli altri due messaggi.

0: così che fanno, no? È così che fanno i DJ, che hanno un po' la mano alzata, poi muovono cosine sul
1: loco.
0: Ah, che meraviglia questo pezzo. Ma cosa dico questo pezzo? Che meraviglia.
2: Allora,
0: che
2: siamo
0: cantato.
2: Pronti per ascoltare il secondo messaggio. Ricordiamo, il primo ce lo manda un'amica,
0: sì,
2: che scrive sul gruppo: ragazzi, ci dobbiamo organizzare per il picnic in spiaggia. La nostra amica porta l'insalata di riso, io porto le mozzarelle. Voi che cosa portate?
0: Domanda alla quale seguono le risposte. Sentiamo quali.
2: Mamma mia, quanto è importante.
3: Entri. Abbiamo capito che Titti sa fare solo l'insalata di riso.
0: Ma è offensivo.
3: Un po' di fantasia, no?
0: Vabbè,
3: una pasta all'insalata, due crespelle.
0: È la stessa cosa.
3: Ma non riusci-

0: che lo paghi.
1: E poi acqua, chinotto e gassosa per tutti.
2: Allora, e questa è la proposta di questo Lizzo.
0: Però scherzando, ha buttato un paio di frecciatine.
2: Ha buttato un paio di frecciatine, ma non è che ha fatto il brillantone comunque, perché c'è il vino del nonno. Attenzione, appunto. Sentiamo il terzo messaggio di risposta, vai.
0: Entri la regina.

0: Mamma mia, ragazzi, ma che gruppo è? Ma poi cavallo, motorini, non si capisce niente.
1: Ma poi in spiaggia, scusami, con 40 gradi all'ombra, tu porti la delizia, porti la cassata, che ritrovi una poltiglia in
0: forma. Io non vado con questi qua, il...

0: Allora, se sei d'accordo, caro Ciro, io mi farei anche un giretto all'interno di una novità musicale.
1: Ma che vuoi da
2: come che voglio da te?
1: Ma per dire, ma
0: sei il conduttore
1: ma
0: di questo
1: fai
0: programma.
1: Quello che vuoi.
0: Cioè, settembre la nuova si intitola Due settimane.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss Kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Yes, yes.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Yes, yes.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
14: Yes, yes.
20: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Yes, yes.
21: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
17: Fantastico!
21: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
17: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
21: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
17: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
21: Scherzavo!
17: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Yes, yes.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover. SUV ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro,
1: devo andare.
0: No, aspetta, non devi ancora andare, tra poco andiamo via, poi abbiamo ancora un history da ascoltare, però vogliamo
1: devo stirare la giacca gialla.
0: Vogliamo rinnovare l'invito a tutti quelli che ne hanno la possibilità di venire a trovarci al villaggio di Radio Kiss Kiss qui in Piazza del Rinascimento, no, della Rinascita, scusami, quindi Piazza Salotto a Pescara, perché c'è ancora la possibilità fino alle 23 di questa sera.
1: E già fine è stasera.
0: Ma anche domani mattina di giocare con noi di Radio Kiss Kiss e provare a ricevere in regalo, tra l'altro, gli ingressi per il pit di cosa? Dillo, Ciro, di cosa?
1: Il pit d'ingresso del concerto.
0: L'ingresso al pit del concerto vuol dire l'area proprio sotto il palco dove poi potrete vedere da vicino i vostri artisti per l'ultima tappa.
1: E come si diceva una volta, i vostri beniamini.
0: Ok. I vostri beniamini al Kiss Kiss Way di Pescara.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: No. Signori, signori, grazie, grazie. No. Oggi che puntata, mi sono divertito tantissimo.
3: Allora, solitamente a quest'ora io mi rammarico del fatto di dover chiudere una puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, ma stasera sono un po' felice.
2: Ma stasera...
3: Sai perché te lo dico che sono felice?
2: Perché è il compleanno?
3: No, ma lascia stare. Perché dobbiamo andare... Cioè, tutto quello che ci avvicina di più alla serata di domani mi rende felice. Domani sera l'ultima tappa del Kiss Kiss Way di Radio Kiss Kiss.
2: Bravo, bravo. Salutiamo Pasquale Viola e Giovanni Imperitorio,
3: da Alfie e Ciro. Kiss Kiss a

0: super hit delle Spice Girls Wannabe 1996. If you wanna be my lover. E linea la nostra redazione per le ultime notizie di oggi, Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente statunitense Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo, precisando di aver lasciato detto che se dovesse succedergli qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Poi ha aggiunto: l'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok ai colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco attuonato. Intanto, secondo Axios, una fonte avrebbe affermato che la prossima settimana è previsto un nuovo ciclo di negoziati che potrebbe essere ospitato dalla Svizzera. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldavia, aprendo il cluster sulle relazioni esterne, e di chiudere in via provvisoria quelli su scienza, ricerca, istruzione, cultura e relazioni esterne per l'Albania e i capitoli negoziali su politica della concorrenza e unione doganale per il Montenegro. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, un altro passo avanti verso l'Unione per Ucraina e Moldavia, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. In Europa il caldo non dà tregua, temperature altissime che alimentano gli incendi, situazione critica nel sud della Spagna, dove un rogo nella provincia andalusa di Almeria ha provocato almeno 12 morti. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nel nostro paese intanto bollino rosso a Firenze e Perugia con temperature oltre 39 gradi, ben 43 i gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. La cronaca perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Intanto è emerso che l'imprenditore, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. Lo studente ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì sera nell'appartamento a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio di garanzia, durato circa 2 ore davanti al GIP, che poi ha convalidato l'arresto. Paura a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare in Grecia dopo che un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61 anni, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Lo sport: tennis, in campo a Wimbledon Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Chi vince approda in finale, dove ad attenderlo troverà il tedesco Zverev, che ha battuto il britannico Ferry. Infine calcio, con i quarti dei mondiali stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Rita è qui, ciao Cristina Manco, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, venerdì 10 luglio. E quel che resta di questo venerdì sera è solo musica, la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Lasciamo il mondo fuori, amici miei, per favore. Viaggiamo verso sera leggeri come piume, perché leggerezza non è superficialità, ma è planare dall'alto, senza macigni sul cuore. Ogni tanto tatuiamocelo da qualche parte, questo pensiero profondo e bellissimo di Italo Calvino. C'è Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia, io sono Rita Manzo, insieme fino alle 21. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa, Kiss Kiss.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, insieme a Samurai J, a Lily Allen, ad aprire questo appuntamento di oggi di Portami a Casa Kiss Kiss, venerdì 10 luglio. Ciao a tutti da Rita, faremo il possibile per rendere il vostro viaggio verso sera quanto più possibile confortevole. Ma anche Gigi in regia è d'accordo. Voglio salutare anch'io Alfio e Ciro. Musica, intrattenimento e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss, avete sentito, no? Quindi saluto loro, ma anche tutti gli amici che si trovano nel cuore pulsante del Kiss Kiss Way, il Play Village a Pescara in Piazza del Rinascimento, questo spazio aperto fino a tarda sera, stasera ovviamente, dove vivere l'evento da protagonisti. E se vuoi assistere al grande show live di domani sera in prima fila, puoi partecipare alle attività del villaggio e conquistare il biglietto gratuito per la Pit Area, quindi l'esclusiva zona fronte palco, palco dello Stadio del Mare, che domani sera ospiterà il Gotha della musica per l'ultimo live.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti gli amici che scrivono, messaggiano e inviano vocali al 347-490-0042. Sono felice di vedere che siete tanti in viaggio. Quindi buon viaggio a tutti voi che in questo momento siete stipati in macchina, circondati di trolley, di valigie con la radio a palla. Ovviamente un abbraccio enorme a chi sta partendo per le vacanze. Che bella storia. Però vedo che c'è anche chi scappa solamente per il weekend. Naturalmente noi vi forniamo tutto il necessario, la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. C'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta, si chiama eBay Live ed è la sezione dell'app eBay per lo shopping interattivo. Come funziona? Segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo, fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare e se ti interessa qualcosa lo acquisti subito o partecipi alle aste. Scarica l'app eBay e scopri eBay Live. eBay Live è official partner del Kiss Kiss Way 2026.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kiss, kiss. Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
1: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

Cari amici di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Stavo pensando mentre ascoltavo la musica insieme a voi, pensavo alla nostra impazienza quando un messaggio impiega 3 secondi in più per arrivare a destinazione, no? E ci pensavo perché ho letto una storia veramente pazzesca. L'attesa più lunga della storia postale si è conclusa proprio in questi giorni in provincia di Cuneo, dove una lettera dal fronte russo è arrivata a destinazione con 83 anni di ritardo. Una lettera datata 1943 che apparteneva a un giovane alpino disperso nella tragica ritirata di Russia ed è stato finalmente consegnato nelle mani della nipote che oggi ha 83 anni, quindi la stessa identica età che ha quella carta ingiallita, no? Ma la cosa incredibile è capire perché ci ha messo tanto sta lettera. All'epoca lo Stato pretendeva dalle famiglie l'ultima lettera del soldato come documento burocratico per concedere la pensione di guerra. Quindi molte di quelle lettere non venivano consegnate, condannandole poi al macero. Quindi questa lettera è scampata alla distruzione solamente grazie a uno stracciventolo. La storia è un po' lunga, insomma, la sto riassumendo. È stata custodita in un archivio e ritrovata solamente ora dalla Croce Rossa. Quindi la burocrazia, lo Stato, se vogliamo, aveva tolto quel ricordo intimo alla famiglia, lasciando la storia di quel ragazzo disperso così, in sospeso, senza un finale. Ecco, oggi finalmente questo finale è stato scritto. Un ragazzo del 1943 è finalmente riuscito a far recapitare il suo ultimo pensiero a casa.

La colonna sonora della vostra estate cambia marcia da adesso, perché il ritorno più atteso e graffiante dell'anno è qui. Ed è il nuovo singolo di Blanco, che si ispira dichiaratamente a uno dei classici di Lucio Battisti degli anni 70, ma nella versione di Blanco si intitola Los Angeles.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: Sandra Trupiano di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per il weekend.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi nelle prossime ore, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Domani mattina pressione atmosferica un po' meno salda al nord, dove avremo più nubi e qualche rovescio, specie sui settori occidentali, più sereno al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Trupiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
8: Nen. La senti?
4: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
9: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss, kiss.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss.
11: Che stai scegliendo?
13: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
11: Mm, ok, ma con che mele hai fatto?
13: Ah, boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
11: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
13: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
11: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Kiss, kiss.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.

0: Cicloturismo sta per cambiare marcia e senza consumare un solo goccio di carburante, perché è arrivata questa mini roulotte della quale si sta tanto parlando, perché è stata progettata per essere trainata interamente a colpi di pedale, cioè può essere trainata direttamente da una bicicletta. Allora parliamo ovviamente di un guscio leggerissimo, appena 52 kg, che agganciato alla bici scivola via senza troppa fatica. Ma la vera sorpresa arriva la sera, quando si apre e diventa una stanza comoda per due persone, per dormire in mezzo ai boschi ma con la schiena comoda. Diciamo che è un modo per viaggiare che cancella le emissioni, il traffico e pure il costo dell'hotel. Quindi per esplorare il mondo via tutto sommato bastano solo due gambe, una buona spinta e tanta voglia di natura.
1: Green Kiss.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: maledetto me.
1: History Kiss in arrivo. E siamo nel 1989, quando questa giovanissima ragazza inglese con una voce pazzesca, un look stilosissimo, conquistò le classifiche e le radio di tutto il pianeta Terra. Lisa Stansfield, che poi è diventata anche una brava attrice. Tra le altre cose, lei è una che ha sempre fatto di testa sua, ha rifiutato contratti enormi pur di non perdere la sua identità soul, che ritroviamo appunto nel pezzo che sta per arrivare. Quante volte abbiamo girato il mondo insieme a lei alla ricerca dell'amore? All around the world.

0: L'eleganza, la raffinatezza, All Around the World, Lisa Stansfield, 1989.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

8 di sera di venerdì 10 luglio e io sono sempre qui che vi aspetto, vi accolgo, vi accompagno verso sera. Ciao a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando, da Gigi Fischetti in regia. So che molti di voi in questo momento sono al volante, chi sta scappando per il weekend, chi finalmente per le vacanze. Io volevo fare solamente un check veloce per sapere come va lì nella vostra auto, dove siete diretti di bello, ma soprattutto la situazione traffico è gestibile? Siete bloccati da qualche parte? Nell'attesa dei vostri messaggi io vi offro la musica, la compagna di viaggio indispensabile, e si riparte con Jovanotti ed Alfa.

0: Prima Jovanotti ed Alfa, poi Yael Naim, quella di New Soul del 2008 ed infine Justin Bieber, Blood Pop Friends, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Quelli in corso in Nord America passeranno alla storia probabilmente come i mondiali di calcio più musicali di sempre. Ieri proprio è arrivata notizia che tra 10 giorni, per l'intervallo della finale, anche Justin Bieber si unirà a Madonna, a Shakira e ai BTS per uno show colossale di 11 minuti ideato da Chris Martin dei Coldplay. Ma la portata dell'evento non è il cast, secondo me, ma è l'obiettivo, perché per ogni biglietto venduto verrà donato $1 per l'istruzione dei bambini meno fortunati, e quindi si punta a raccogliere ben $100 milioni. Insomma, il 19 luglio a New York non si giocherà solamente per la coppa più prestigiosa del mondo, ma per dare un futuro a milioni di bambini. Per come la vedo io, e questa è già la vittoria più bella, insomma. Sal da Vinci su Radio Kiss Kiss, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Cinzia, ciao a te e buona serata a te, grazie per i vostri messaggi al 347-490-0042. Salutavo Cinzia perché sta viaggiando direzione Santa Croce del Sannio per una boccata d'aria fresca. Roberto Termoli sta rientrando da lavoro, quindi perfetto passeggero di porta mia casa Kiss Kiss. Michele, direzione casa al mare, dove moglie e figlia lo aspettano, da bravo pendolare. Franco invece sta viaggiando in barca, quindi niente traffico, nemmeno onde, proprio mare piatto e tramonto mozzafiato. Grazie amici per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultraveloce e stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce e o gas e lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi e se la attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226.
2: Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
7: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
6: Scegli la tua preferita.
7: Oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
10: E per un giro in scooter al tramonto?
9: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
21: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
22: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
23: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
24: La musica più bella.

La testa gira esattamente come il disco che l'umanità ha appena lanciato verso Giove, non so se avete letto questa cosa. La sonda Europa Clipper della NASA sta viaggiando nel Deep Space, nello spazio profondo, portando con sé una piastra speciale, una specie di dischetto dorato con incisi sopra una poesia. La parola acqua in 103 lingue e i nomi di oltre 2 milioni di terrestri che si sono prenotati proprio sul sito della NASA per far viaggiare il loro nome nell'immensità, ecco. Un tentativo poetico di dire ehi, ci siamo anche noi a qualche intelligenza aliena. Il dubbio però chiaramente resta, è sempre quello. Se mai una civiltà avanzata dovesse intercettare questo microchip oltre l'infinito, riuscirà a decifrare la nostra complessa tecnologia o farà come noi quando troviamo un vecchio floppy disk nel cassetto e lo guardiamo con totale smarrimento? Ecco, non lo sapremo mai. La poesia invece è di Ada Limon, che è una poetessa americana, gioca sul fatto che sia la Terra sia Europa, cioè la luna di Giove, siano due mondi d'acqua. Un pezzetto, dai. Oh, seconda luna, anche noi siamo fatti di acqua, di mari vasti e invitanti, anche noi siamo fatti di meraviglie, di grandi e ordinari amori, di piccoli mondi invisibili.

Una vera meraviglia romantica nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss in the Dark. DJ Snake, gli Stray Kids insieme a DJ Snake, una canzone così perfetta che sembra creata con l'intelligenza artificiale. Allora, c'è un'astronave che sta viaggiando nello spazio da ben 60 anni eppure non ha ancora un solo grammo di polvere sui motori. Sto parlando di Star Trek. Star Trek quest'anno compie 60 anni e si prepara a tornare il 23 luglio con la nuova stagione di Strange New Worlds. Il segreto di questa eterna giovinezza di Star Trek è che non è mai stata una banale serie di fantascienza con alieni e pistolettate laser, perché fin dal debutto, nell'oramai lontano 1966, la saga Star Trek ha usato il futuro per toccare i nervi scoperti della nostra società, parlando di diritti civili, parlando di inclusione, parlando di tolleranza, quindi anche temi importanti. 60 anni quindi passati a cercare, a tentare di farci capire che l'unica vera missione che conta è quella di superare i nostri confini mentali, no? Quindi lunga vita e prosperità alla flotta. Post Malone adesso per voi su Kiss Kiss, questa è Chemical.

Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: 15 ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Yes, yes.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Kiss, kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: solas. Siempre toca llegar.
1: Che mito, Manu Chao, la coppia davvero sorprendente dell'estate 2026, Karol G e Manu Chao, brano dichiaratamente ispirato a Me Gustas Tu, ma si intitola Viajando por el Mundo. Se siete in cerca di una serata romantica senza spendere un euro, attenzione, vi basta alzare gli occhi al cielo stasera, perché nelle prossime ore andrà in scena il bacio celeste spettacolare. La Luna e Marte si troveranno vicinissimi, in una congiunzione stretta, ma la vera magia è la scenografia. L'incontro avverrà proprio nel cuore delle Pleiadi, il famoso ammasso di stelle brillanti noto come le Sette Sorelle. Quindi uno spettacolo visibile ad occhio nudo stasera per tutti noi. Stasera l'universo ha deciso di mettersi l'abito da sera, solo per noi.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19 ed è stato bellissimo essere insieme a voi tra le 19 e le 21 ogni giorno di questa settimana. Io vi auguro un magnifico weekend e vi aspetto come sempre lunedì prossimo. Grazie a Gigi Fischetti in regia, grazie a Stefano Piccirillo così sulla fiducia, con lui passeremo una bella serata fino alla mezzanotte di questo venerdì 10 luglio con You Two e Kiss Kiss. E per salutarci un pezzo di storia della musica datato 1990

0: aveva detto che era tutto a posto e poi rimise i credits all'interno della copertina di Ice Ice Baby 90.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

in città sparite. Ma siete tutti in viaggio, cioè si sposta il traffico del venerdì sera dalla città quando arriva l'estate o verso il mare e altre arterie autostradali, e personalmente per noi che viviamo qui non è male, non è male, perché voi ci portate ovunque. Ciao comitiva da parte di Stefano Piccirillo, un bacio a Rita che torna lunedì alle 19, siamo pronti per fare YouTube e Kiss Kiss, sei troppo forte. Così ha detto Djokovic alla fine del match a Sinner, cioè ricevere un complimento da colui che ha vinto tutto e più di tutti, tantissima roba. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon. Scatta qui, io, tu e Kiss Kiss.

Hai ragione Francesco Gabbani, saremo molto summer funk questa sera, soprattutto nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss. Sapete, gli affezionati lo sanno, i primi 15 minuti a partire da ora saranno dance, come ogni venerdì. La storia della dance questo pomeriggio, scrollando di qua, scrollando di là, ho visto un Michael Jackson giovanissimo, 20 anni, che festeggiava il suo 20° compleanno in discoteca, sapete dove? A New York, al mitico Studio 54, con una rapida intervista televisiva fatta a Steve Rubell, il proprietario del mitico Studio 54, poi impersonificato da Mike Myers in un film che portava il nome della discoteca più importante del mondo, e un giovanissimo Michael Jackson diceva: no, ma Steve è davvero gentilissimo. Due volte in particolare Michael Jackson in quel locale storico per i suoi 20 anni, e prima ancora, vedi, apparizione profetica per una festa Beatlemania. Poi avrebbe acquistato tutti i diritti dei Beatles. Vi porto a ballare nel 2012. Un quartiere benestante di Seoul, il Gangnam, è un ballo che tutti abbiamo amato. È stata la prima aggregazione digitale su YouTube importante. Cioè, il video ha superato il 1 miliardo di visualizzazioni. E poi tutti quell'estate a fare Oppa Gangnam Style, con questo personaggio purtroppo passato a miglior vita, che era molto molto divertente, prendeva in giro, se vivesse a Roma, cioè i pariolini, o a Milano quelli di Brera, o a Napoli quelli del Vomero.

volte l'hai ballata nella vita, decine e decine almeno, hai fatto la coreografia esattamente come questo personaggio che ricordiamo con affetto e divertimento si chiamava PSI, e soprattutto il pezzo Opa Gangnam Style. Non ne hanno fatte più canzoni del genere che rievocavano e aggregavano milioni di persone in giro per il mondo sotto forma di flash mob. Ricordate quando questo termine era particolarmente ricorrente? Più di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Restiamo comunque in questo mood. A casa di Gianluca Grignani, la mamma bussò alla sua stanzetta, alla sua porta, e disse: c'è da radere l'aiuola. In realtà Gianluca Grignani stava scrivendo una canzone completamente diversa per vibe, per mood, però questa frase della mamma rimase particolarmente impressa a Gianluca, tanto che ne fece così al volo una nuova canzone straballata ovunque, non solo nell'estate ormai di 24 anni fa, cioè sto parlando dell'estate 2002, quel testo fondeva un po' divertimento e anche un pizzico di malizia. Ti raserò l'aiuola.

0: Il coro ti raserò la aiuola. Con il ritorno della musica italiana da ballare degli ultimi 4-5 anni, questa canzone si sta facendo di nuovo risentire in giro sulle spiagge di tutta Italia, nelle feste all'aperto. E chi più ne ha più ne metta, siete nel venerdì di Radio Kiss Kiss, la prima parte della nostra comitiva dedicata al meglio della musica da ballare. Davvero divertente la sequenza di questa sera, PSI, Oppa Gangnam Style, Gianluca Grignani con la aiuola, e in arrivo una formazione R&B degli anni 70 che faceva parte di un'etichetta che metteva via delle canzoni bellissime che strizzavano l'occhio alla dance. Ad esempio gli Shalamar facevano A Night to Remember, i Whisper li ritroveremo tra poco con And the Beat Goes On, e tutti direte: ma questo è Will Smith? No, perché Will Smith riutilizzò la base di questa canzone per una hit degli anni 90 intitolata Welcome to Miami. L'originale appunto dei Whispers era And the Beat Goes On. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Kiss, kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
14: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
17: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella.

L'estate Merck & Cremont puntuali una sentenza coinvolgendo Stash, The Colors e anche Serena Brancale, ormai è un inno questa Partenope, un uomo da giornalista musicale passato a cantante di grandissimo successo che ha fondato un duo fondamentale nel pop britannico e quello che poi è stato esportato in tutto il mondo. Oggi è il compleanno di Neil Tennan che fondò i Pet Shop Boys. Sono conosciuti in un negozio di animali domestici, da qui il nome del duo, i Pet Shop Boys, e in particolare Western Girls, il loro biglietto da visita clamoroso. Pensate, per oltre 25 anni stabilmente alla pubblicazione di ogni loro nuovo singolo nella top 10 dei singoli più venduti in Inghilterra. Sono stati in Italia a Mantova qualche giorno fa ottenendo un successo pazzesco. Oggi Neil Tennant, pensate, ha compiuto 72 anni e ancora live, è un po' il Mick Jagger della musica pop. Tanto per intenderci, auguri, happy birthday ai Pet Shop Boys, a tutte e due. Ora Dashboard Confessional.

Harry Styles sta facendo lo stesso percorso di Robbie Williams quando lasciò i Take That, mi ricorda molto Buddies, un po' sullo stile di rock DJ, cioè la fissa un po' disco all'interno della sua produzione solistica. Harry Styles fa parte della musica più bella di O2 e Kiss Kiss, la sera dalle 21 alle 24, ha segnato la Spagna, ragazzi, nel quarto di finale contro il Belgio Fabian Ruiz, anche lui giocava in Italia, ai tempi grandissimo giocatore, portato in vantaggio gli iberici contro il Belgio. Grazie della vostra presenza al 347 490 0042, saluto tutti gli affezionati che prendono posto in comitiva dalle 21, tutti i nuovi ascoltatori, piacere di conoscervi. A proposito, 347 490 0042, quanti anni avete? Data di nascita, poi ci pensiamo noi a mettere la canzone di quando siete venuti al mondo, perché tornerà anche questa sera un anno, una canzone. Tra poco invece una canzone nuova, ovvero il New Kiss, subito Topic, Robin Schulz, In Your Arms.

0: Ecco di dischi nuovi al 35esimo minuto, tutti i giorni lo facciamo, però il venerdì ha un brio pazzesco. Prendi questa canzone che è diventata già una hit virale, il nuovo singolo di Cioffi, uno dei grandi protagonisti del nostro tour estivo, il Kiss Kiss Way. È la ragazza del tuo miglior amico, vabbè che la ex ragazza, cosa hai fatto a Carmela, dai.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Kiss, kiss. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Kiss, kiss.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza,
14: a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Kiss, kiss.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
20: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
23: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
24: Kiss Kiss.
25: La musica più bella suona solo

Sabrina Carpenter e Madonna è tornata con le sue confessioni da discoteca esattamente 20 anni dopo. Pronti via, Sinner non solo ha conquistato la finale di Wimbledon per difendere il titolo conquistato l'anno scorso, ma ha giocato a tennis sotto gli occhi di Anna Wintour. Chi è Anna Wintour? È la direttrice di Vogue, lo è stata dal 1988 al 2025, il più importante mensile di moda. C'era davvero un'allure, una grandeur incredibile. E quando hanno detto a Sinner dopo la vittoria, c'è la classica intervista, sai che hai giocato sotto gli occhi di Anna Wintour? Sì, molto bello, tutto bello, però dobbiamo tirare con la racchetta una pallina e dobbiamo stare concentrati. Lui non subisce l'arrivo delle very important person anche sul centrale.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una doppia storia, quella legata a Kate Bush, Running Up That Hill, ma anche una storia molto attuale grazie a Stranger Things, canzone che ha rivissuto qualche stagione fa, proprio di recente, ma pubblicata per la prima volta nel 1985. Artista nata nel Kent, nel Regno Unito d'Inghilterra, e scoperta da Dave Gilmour dei Pink Floyd, devo dire un ambassador niente male per l'artista, che dopo il successo di Wuthering Heights compose questa Running Up That Hill.

0: doppia passione per i boomer che l'hanno ritrovata esattamente da 41 anni a questa parte, 1985, che la vissero in presa diretta dopo la pubblicazione, per chi ha seguito la famosa serie televisiva. Lei continua a far musica, a studiare e a preparare nuove sorprese. Kate Bush, la nostra storia.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: Il venerdì sera d'estate, io, tu e Kiss Kiss, tante emozioni, voi con noi, anche tra poco quando scatta un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Serata mondiale con Spagna-Belgio, primo tempo terminato da pochi minuti, il punteggio di 1-1. A proposito di mondiale, se cerchi Haaland, l'attaccante della Norvegia, su Google, ti viene fuori la Viking Row, cioè con i vogatori che animano il computer o lo smartphone. Si parte con Safe.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi, le belle cose da raccontare o le cose più forti della tua vita sotto ogni punto di vista. Ieri la telefonata con Riccardo da Firenze all'interno di Un anno una canzone ci ha fatto riflettere su come selezionare i ricordi. Abbiamo dei ricordi indelebili che riguardano alcune categorie, la vita personale, la vita amorosa, gli amici, le vacanze, e ci sono invece dei ricordi che appaiono improvvisamente, che tu pensavi di aver rimosso perché sei in quell'ambientazione giusta, in quella situazione giusta, che ti sblocca esattamente quella vicenda vissuta molti anni prima. Anche perché ad esempio ieri Rick in vacanza in Croazia si metteva lì a guardare il panorama e faceva questa riflessione secondo me molto intelligente, cioè il fatto che se ti chiedessi dimmi un ricordo bello, ok, stai lì a pensare, aspetta adesso cosa racconto eccetera, guardi una cosa in particolare che possa essere una fotografia, un soprammobile, una targa, un panorama particolare, e ti vengono in mente determinate situazioni a seconda del contesto. E questa la bellezza di parlare con voi, protagoniste di Un anno una canzone. Per partecipare è molto semplice, basta mandarci il vostro anno di nascita a partire da questo momento, 347 490 0042 in Io, Tu e Kiss Kiss. Chi è nato ad esempio nel 2003? Beh, potrebbe essere nato proprio con questo.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: 1, 2, go!

0: Ormai lo chiamerà Billy Ray Cyrus, a J-Ax, l'uomo country italiano che incontrerà l'uomo country americano per eccellenza, è il papà di Miley Cyrus, tra l'altro colui che abbiamo nominato incitando al country ancora again and again. J-Ax, la nuova, si chiama EPA, EPO, però anche noi parla proprio di un venerdì sera, questo venerdì per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Veronica da Firenze. Ciao Veronica.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera, si parla tanto, si è parlato tanto delle famose notti prima degli esami per i maturandi, però ci sono gli esami e le sessioni estive che continuano per gli universitari, o sbaglio?
1: Esatto, non sono finite quelle notti proprio prima degli esami, a maggior ragione per noi che facciamo architettura. Ci troviamo a fare nozzate, magari il giorno dopo c'è l'esame, però presi dai miei impegni.
0: Immagino.
1: Dobbiamo rivederci con i colleghi, quindi facciamo la notte prima dell'esame.
0: Esatto.
1: E senza quella l'esame non si fa.
0: Tu vivi a Firenze per studio e lì ci sono, credo adesso, circa 28 gradi alle 22:12, giusto?
1: Esatto, sì. Così la sera si può respirare durante il giorno, è impossibile uscire.
0: È
1: questo
0: vero.
1: Da una parte può aiutare noi studenti a dover stare a casa a studiare, perché magari vedi una bella giornata, ti verrebbe da dire esco, però fa caldo, quindi l'unica cosa che puoi fare è stare a casa e studiare.
0: La scusa è ottima, la scusa è ottima davvero. Cosa condividi con noi?
1: Allora, io voglio condividere un bel ricordo di quando ero piccola, poiché io sono calabrese, però mamma che è polacca, quindi
0: okay.
1: Il mio primo viaggio è stato in Polonia.
0: Wow.
1: Dove sono andata a trovare appunto i parenti, le nonne, i cugini, tutti, ed è stato il mio primo viaggio appunto all'estero in aereo. Non mi posso dimenticare quando per l'appunto dovevo partire dall'aeroporto giù da me, appunto la Medie Terme, e mamma e papà mi dicevano sei tranquilla perché è solamente un volo. Io diciamo ero un po' presa, emozionata, perché mi ritrovavo a dover partire dalla Calabria e subito dopo un paio di ore mi ritrovavo all'altra parte d'Italia.
0: E certo, certo, cioè la prima esperienza,
1: esatto.
0: Un mamma, tienimi la mano per favore, ecco.
1: È vero, esatto.
0: Esatto, sai che quando sei nata c'era una canzone che portava e porta tuttora nella storia il nome della nostra radio, che è Kiss Kiss, ed è firmata da Holly Valance. Tu sei classe 2003, quindi te la dedichiamo, vedi, destino parlare con noi alla radio con quella canzone.
1: Destino.
0: In bocca al lupo Veronica.
1: Grazie
0: per gli esami.
1: Grazie Stefano, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: Mwah.

0: Chi schissa te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chi schissa te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! La amo!
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live. Kiss Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss, kiss.
8: Hey! Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599€. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109€ al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870€, 36 rate, rata finale 14.691€. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Kiss, kiss.
12: Anna! Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita o

Le due voci che riconosci ad occhi chiusi sono quelle di Bresh e questa di Iraman, un tono assolutamente personale nella musica italiana contemporanea. Iraman è tornato con Cavana, compleanno oggi per Jason Orange.

Relight My Fire, cover da un classico di Dan Hartman, e Jason Orange è stato colui che ha dato vita ai cori, ai balletti. Poi un po' di anni fa ha detto basta con la band, nessuna reunion, fatela voi, io mi ritiro in campagna, e come disse il famoso Toto, vado a vivere in campagna con la mia family. Oggi è il suo compleanno, nasce il 10 luglio del 1970, 56 per lui, e ha detto non voglio essere più un ex boy band ballerino, desidero cambiare vita. Questa è una decisione non l'unica, non esclusiva, che alcuni prendono quando si sentono particolarmente affrancati e non hanno sempre quella fame, quella passione, quella voglia, insomma, di mettersi continuamente in discussione. Intanto un'occhiata alla partita: Spagna-Belgio 1-1, la vincente gioca contro la Francia di Bob Sinclair, possiamo dire in questo caso, tifoso molto molto importante, Love Generation.

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

60-70 nell'era moderna, davvero fa cultura e tutorial, dice anche ai ragazzi delle varie generazioni Alfa e Z. Così si faceva un pezzo R&B e un pezzo nuovo. Nessuno lo direbbe, Bruno Mars con Oh My Soul. Devo dare massima solidarietà a tutte le donne che per uscire il venerdì sera con questo caldo utilizzano comunque il phon. Noi maschietti, doccetta, senza asciugare i capelli, massimo asciugamano, telo, via, così. E devo dire, ho visto arrivando qui in radio questa sera poco prima alle 21 un sacco di ragazze vestite benissimo, donne eccetera, con i capelli liscissimi, fa la piastra che utilizzate, ma siete dei miti, cioè con 30 gradi percepiti, capisci? La donna sa sopportare molto meglio di noi. Ora i Måneskin con Zitti e Buoni.

quando conquistarono Sanremo, l'Europa e possiamo dire il mondo, i Maneskin con Zitti e Buoni. Puoi scrivere la parola donna in mille modi. Beh, una nuova invenzione, WO, poi la virgola man, con Peggy Gou e Era Star, questa è la nostra fantastica novità.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss!

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss Kiss.
10: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

come i produttori più importanti, questi due ragazzi stanno facendo sfracelli in giro per il mondo de Bosa con Magneti, che è uno degli inni che ricorderete come "Ah sì, quella è la canzone dell'estate 2026. Ah sì, quello è il tour dell'estate 2026. Sto parlando di Kiss Kiss Way. Prima giornata già un trionfo con i giochi, l'animazione al Village in quel di Pescara, dove c'è la squadra di Radio Kiss Kiss pronta per la tappa del Kiss Kiss Way, tante esperienze da fare e tanti che hanno conquistato i biglietti del PIT, cioè il luogo più desiderato per vedere il grande concerto di domani sera a partire dalle ore 21, Pescara, Stadio del Mare, e domani tutta la giornata per incontrare il mondo Kiss Kiss. Torna Kiss Kiss Way. Yes!

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

estate piena di soddisfazioni, non solo per la collaborazione con Gabri Ponte. Gli stadi, sai chi ha fatto il primo concerto in uno stadio nella storia della musica? I Beatles, 15 agosto 1965 allo Shea Stadium di New York. Questo evento epocale inaugurò l'era dei grandi live negli stadi, stabilendo un record di presenze per l'epoca, circa 56.000 persone. Qualcuno in più a Los Angeles, dove la Spagna è passata in vantaggio all'88esimo con Merino contro il Belgio. Spagna 2, Belgio 1.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

collaborava agli Abbey Road Studios, tanto per intenderci gli studi di registrazione dei Beatles. Collaborò anche con i Pink Floyd per registrare The Dark Side of the Moon, bellissimo biglietto da visita. Poi disse: ho imparato da questi mostri sacri un sacco di cose importanti, metto su un progetto, The Alan Parsons Project, appunto L'occhio dal cielo, quello di Orwell, non del contemporaneo Grande Fratello, divenne Eye and

45 giri di vita anche per Alan Parsons Project, esattamente 45 anni fa, con Eye in the Sky. Fa tenerezza ascoltarla oggi per quest'occhio che dominava dal cielo la vita di tutti noi. Adesso abbiamo milioni di occhi puntati, milioni di telecamere, e non ce ne accorgiamo davvero. Qualcuno sì, anche se fa una vita molto ordinaria, tranquilla, non sotto i riflettori, sa che ci sono le telecamere in ogni punto del mondo e va al trucco e parrucco prima di fare la spesa. Siamo arrivati al controllo totale sotto questo aspetto visivo e soprattutto importante per la sicurezza, quello sì. 11 della sera, ciao comitiva, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Facciamo mezzanotte insieme, pronti per la gara tormentoni estivi, ce ne occupiamo tra poco. Intanto uno annunciato di quest'estate. Angelina Mango, Marco Mengoni cantano Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Hai preso la tavola da surf, genere surfing, Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby. Stai trascorrendo il tuo venerdì sera e vuoi entrare in competizione con gli altri ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Quanto sei tormentone? Questa volta estate 1985.

più Madonna, estate 85 Into the Groove, ti senti più l'estate sta finendo oppure ancora? Esatto. È lui, e all'epoca si diceva è lui o non è lui? Baltimora con Tarzan Boy. Prendi lo smartphone 347 490 0042. Quanto sei tormentone estivo? Sei Righeira, l'estate sta finendo. Sei Madonna con Into the Groove. Sei Baltimora con la mitica Tarzan Boy a partire

0: icona dell'estate 2026, sta staccando la sfida il pezzo dei Righeira, come prevedibile, con l'estate sta finendo, ma Madonna tallona davvero ad una lunghezza di WhatsApp. Poi vi vengono fuori delle meteore pazzesche, senti questo vocale.
1: Stefano, buonasera. Stefano, sai cosa pensavo?
0: Cosa?
1: Ti ricordi di una meteora chiamata l'anonimo italiano?
0: Ma certo.
1: Che fece un paio di canzoni, poi non si è sentito più.
0: Ma come?
1: C'aveva una voce tipo
0: Claudio Baglioni.
1: Claudio Baglioni.
0: Ma certo.
1: Infatti qualcuno diceva che era Claudio Baglioni incognito.
0: No.
1: Oppure qualcuno diceva che si trattava di Luca Laurenti.
0: Neanche.
1: Te lo ricordi?
0: Ma certo che lo ricordo. Ricordo una serata negli anni 90 dove lui cantava e io mettevo i dischi e lui si presentava come anonimo, cioè non diceva il suo nome. Piacere anonimo divenne la battuta più bella. Cosa realmente accaduta? Ma tu sei, sì, ma come ti chiami? Piacere anonimo. Ciao anonimo. È sempre un grandissimo piacere.

0: con Amy Melly, I Am Woman. Ho ricordato il nome di anonimo italiano, era Roberto Scozzi, caro ascoltatore, che abbiamo sentito con un vocale qualche minuto fa. Terminato il quarto di finale tra Spagna e Belgio, ci aggiorna Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È da poco finita Spagna-Belgio, partita valevole per i quarti di finale dei mondiali. Una sfida molto più equilibrata del previsto, con gli spagnoli che hanno trionfato per 2-1. Dopo un inizio lento, la partita è diventata vincente al 30° minuto, quando Fabián Ruiz ha trovato il tap-in vincente per il vantaggio iberico. L'1-0 però è durato appena 10 minuti, quando l'atalantino De Ketelaere, da bomber vero, ha trovato la zuccata per battere Unai Simón e riportare il match in parità. Nella ripresa le emozioni sono state poche fino al minuto 88, in cui è stata ancora una volta la mossa di De La Fuente a decidere il match. Merino, come contro il Portogallo, ha deciso la partita da subentrato, ribadendo in rete un pallone mal respinto al portiere Lammens, che ha sostituito l'infortunato Courtois. Il forse in finale del Belgio non è bastato, la Spagna ha vinto 2-1 e giocherà la semifinale contro la Francia, che ha battuto ieri il Marocco per 2-0. Linea a Stefano Piccirillo, a Giuseppe Sannino, si iscrisse a tutti.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Yes, yes. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Yes, yes.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss.
19: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
20: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.
20: Suona solo

Ci fanno sognare, abbiamo memorizzato il loro singolo, i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ci portate anche in vacanza, devo salutare Pierpaolo in questo momento a Pizzo Calabro, in questo istante, quindi ha portato la Family lì e ho fatto la voce baritonale proprio per tutta la Family. Così emozionata la mia voce, così emozionante leggere i messaggi di chi si sposta anche con l'app di Radio Kiss Kiss, ma anche con il segnale in FM che funziona sempre, che è un piacere, anche in macchina la sera dalle 21 alle 24. Tra poco vi faccio sognare con 50, prima c'è Sienna Spivey.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Tutte le sere dal 25esimo minuto delle 23 fino alla mezzanotte ci emozioniamo insieme. 5 decadi, 5 canzoni, la festa di Radio Kiss Kiss che quest'anno compie 50 anni. Vi porto negli anni 70. Tu stai guardando i saldi in quest'estate, no? Cioè stai dicendo adesso faccio un po' di shopping, via i saldi ormai da qualche giorno. Quell'anno lì non esisteva ancora la legge moderna sui saldi, hai sentito bene, che arriverà solo con la legge numero 80 del marzo 1980, guarda caso. Si utilizzava ancora un impianto normativo basato su una vecchia legge del 1939. In sostanza, i saldi non esistevano scritti così, ma quale vendita straordinaria, oppure c'è la vendita di liquidazione. E poi c'era una burocrazia piuttosto importante che impediva di mettere i saldi a tutti i negozianti nello stesso giorno o comunque nella stessa settimana, regione per regione, e quindi si praticava sì il saldo in modo più informale, si contrattava sostanzialmente con il cliente. Questa la storia di vita di quell'anno. La storia musicale appartiene alla Disco Music, una grande esperta di segni zodiacali che mise insieme la Disco Music e le previsioni astrologiche, non sto scherzando. Roberta Kelly con Zodiacs, indovina l'anno.
0: 1977.

con Zodiacs. Lei elencava semplicemente tutti i segni zodiacali. La canzone iniziava proprio con Oh Capricorns, Leos, Sagittarians e poi via. Scorpioni, segni zodiacali. La canzone iniziava proprio con Oh Capricorns, Leos, Sagittarians e poi via. Scorpione, Vergine, Acquario, qualche pianeta.

0: NBA di competenza, ma anche la polo con il colletto alzato, era un classico degli anni 2000, e in particolare c'era un centro sociale dove Neffa, insomma, si aggirava da quelle parti spesso e volentieri, osservava una ragazza nella speranza che il suo sguardo potesse cambiare la serata. Insomma, prima di andare via speriamo di combinare qualcosa. Questo l'anno in questione, la roulette
1: 2003.

Neffa invece raccontava un incontro sul finire della serata e quindi si poteva risolvere molto molto bene. Con 50 torniamo tra qualche minuto, intanto c'è una novità a scuola di francese.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Kiss, kiss.
3: Weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss, kiss.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Poi è un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è troppa voglia, troppo desiderio di ascoltare ancora 50, seconda parte, per arrivare alla mezzanotte di questo venerdì 10 luglio e lasciare il passo all'11, però negli anni 80. Tu pensa, una settimana di vacanza in pensione completa in una località costiera italiana costava mediamente tra le 250.000 e le 400.000 lire a persona, circa 130-200 euro attuali, quindi sostanzialmente niente. Se tu immagini, abbiamo sentito del caro vacanze, del caro ombrelloni, chi più ne ha più ne metta. Per darti un'idea più precisa del potere d'acquisto dell'epoca, considera che lo stipendio medio di un operaio si aggirava attorno alle 800.000 lire al mese. Spesso le famiglie optavano infatti per la classica villeggiatura, quella che durava 30 giorni, 30, e non una settimana. In quella stessa estate, gli Spandau Ballet fecero un omaggio al suono della Motown Records, l'etichetta più famosa del soul nata a Detroit, e in particolare avevano il mito, giustamente, di Marvin Gaye. Quella canzone divenne un rito collettivo d'amore estivo. In quel momento lì tutti impazzivano per Tony Adley e Soci. Canzone intitolata True. L'estate in questione. Lanciamo la pallina, ascoltiamo la roulette.
0: 1983.

0: annunciarla a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma questa canzone mi dà il tramonto, cioè l'effetto vero del tramonto. Nell'estate del 1983 non esisteva l'aperitivo in spiaggia. Tu restavi tutto il giorno con la comitiva, i nuovi amici conosciuti nella località di vacanza dove ti portavano i genitori e aspettavi il sole che tramontasse in acqua per l'ultimo bagno, così il mare era caldo ma soprattutto molto calmo. Vero. E poi chi restava in città poteva giocare tranquillamente a calcio perché le città erano deserte, cioè agosto 1983 in giro per l'Italia, diciamo non tanto dal primo ma dal 5 al 28 agosto davvero si poteva parlare di città deserta. E quando giocavi a calcio in estate in strada, proprio dove abitualmente passavano le automobili, ma ad agosto non c'era praticamente pericolo, il pallone terminava sempre sotto l'automobile della macchina parcheggiata e facevi a dadi per non andare a prendere il pallone lì sotto perché faceva ancora più caldo ed era caldissimo. Queste le storie di 50 tra musica, esperienze, il vostro vissuto. Grazie davvero per la vostra compagnia. Anni 20, e qui ci sono Colapesce e Di Martino. Particolare, metti un po' di musica leggera, divenne un tormentone, una di quelle classiche situazioni di un disco che partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince, ma lo vince appena termina il Festival di Sanremo, perché la canzone più canticchiata, amata e probabilmente richiesta alla radio. Roulette, dai che l'anno lo ricordi, comunque questo.
1: 2021.

doveva vincere, ha scritto Miki, ad esempio, che saluto. Vabbè, poi ognuno ha la sua canzone di Sanremo preferita, poi il successo, come sempre, arriva dopo e viene stabilito dalla radio, dalle vendite e da tutti voi. Il pubblico è sovrano nel dopo Sanremo. Grazie davvero a Luigi Fischetti per la regia, a tutti voi, che bel viaggio abbiamo fatto questo venerdì sera per Io, Tu e Kiss Kiss. Chiudiamo la cinquina con Bono Vox, The Age, Larry Mullen, Adam Clayton, U2, Pride in the Name of Love 84.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss
3: Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Aia!

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.